ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via.
4: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola?

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi,

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 Grexri con 3 Trentanu, 20 deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 Grexri con 3 Trentanu, 20 deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 gregsri con 3 trentanu, venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 gregsri con 3 trentanu, venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 Grexri con 3 Trentanu, 20 deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

puntata con un artista che non ha bisogno di presentazioni. Elton John e I'm Still Standing. Il titolo dice già tutto, sono ancora in piedi. E il brano è diventato negli anni un vero inno alla rinascita, alla capacità di rialzarsi, di continuare il proprio percorso. Ma c'è anche un elemento visivo importantissimo. Il video, coloratissimo e pieno di riferimenti alla cultura pop, ha contribuito a trasformare la canzone in un'immagine immediatamente riconoscibile. Elton John dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di mescolare piano, pop, rock e spettacolo. E forse non c'è modo migliore di chiudere una puntata estiva. Qualunque cosa sia successa durante l'anno, noi siamo ancora qui. Still Standing.

Anche questa tredicesima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition è arrivata alla fine. Abbiamo attraversato generazioni, paesi, generi musicali e soprattutto tanti ricordi. Dal mare dei Righeira alle strade raccontate da Ligabue, dalla salsa di Mark Anthony alla dance di Kangs, passando per le storie degli 883, arrivando fino all'energia di Elton John. E alla fine forse è proprio questo il bello dei tormentoni: non hanno bisogno di essere perfetti, devono semplicemente riuscire a entrare nella nostra vita. Una canzone può ricordarci una persona, una vacanza, una macchina piena di amici, una serata finita all'alba o anche semplicemente quel periodo della nostra vita in cui eravamo felici senza nemmeno rendercene conto. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me. E adesso, non vi trattengo oltre e torno negli studi di Radio Fa Buon Sangue, perché è arrivato il momento di restituire la linea a chi mi ha dato via libera per questo viaggio musicale. DJ Cibo, la linea torna a te. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue e un appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, quando parte una canzone che vi ricorda qualcosa di bello, non cambiate stazione. Fermatevi un attimo, ascoltatela e lasciate che faccia il suo lavoro. A te Cibo, buon proseguimento e

0: eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Andrea Collalto ti saluto dallo studio. Ciao carissimo, sei tornato dalle ferie? Abbiamo appena ascoltato i tuoi 10 tormentoni del passato di musica Fa Buon Sangue e come sempre ci hai fatto fare un bel viaggio nella memoria. Ma adesso dalla musica passiamo a qualcosa che apparentemente c'entra poco con i tormentoni e invece riguarda molto concretamente la nostra vita e soprattutto la nostra salute. Come sempre parliamo di plasma, perché siamo abituati a considerare strategici il petrolio, il gas, il litio, i microchip, le terre rare, ma c'è una materia prima che spesso dimentichiamo, ragazzi, il plasma umano. E qui arriva un dato che dovrebbe farci molto riflettere. L'Italia nel 2025 ha raggiunto un record, 919,7 tonnellate di plasma raccolte. Un risultato enorme costituito grazie alla donazione volontaria e gratuita. Ma attenzione, record non significa autosufficienza. Con il nostro plasma riusciamo a coprire oltre il 75% del fabbisogno di albumina. Ma non per le immunoglobuline, siamo intorno al 60%. E la questione diventa ancora più delicata perché il consumo di immunoglobuline continua a crescere. In 10 anni in Italia è aumentato del 57%, mentre quello somministrato per via sottocutanea l'aumento è stato addirittura del 245%. Quindi abbiamo due fenomeni che corrono in direzioni diverse. Da una parte raccogliamo sempre più plasma, dall'altra parte ne abbiamo bisogno sempre di più. E questo significa dipendere ancora dal mercato internazionale. Gli Stati Uniti, grazie anche a un sistema nel quale la donazione di plasma può essere remunerata e può avvenire più frequentemente, sono diventati una sorta di grande banca mondiale del plasma. E allora la domanda è semplice: abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia? Perché durante il Covid abbiamo scoperto quanto sia rischioso dipendere dall'estero per prodotti essenziali. Ecco, il plasma non dovrebbe essere considerato semplicemente una questione dei centri trasfusionali, è una questione di sicurezza sanitaria. Aumentare la raccolta per fare più plasmaferesi significa semplicemente avere un po' più di autonomia quando il mondo per qualsiasi motivo si complica. E soprattutto significa ricordarci una cosa molto semplice: il plasma non si estrae da una miniera, non si fabbrica in una fabbrica, ma arriva da una persona che decide di donarlo. Ed è proprio per questo che ogni donazione ha un valore che va ben oltre il gesto individuale. Quindi, da quello che sentiamo ogni settimana a Radio Fa Buon Sangue, forse è proprio questo il messaggio più importante. La sicurezza sanitaria di un paese può cominciare anche da un gesto apparentemente piccolo. E adesso, dopo questo momento di riflessione, possiamo tornare alla musica!
1: Gianluca Fubelli!
2: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.

0: insieme a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, magari con una temperatura diversa perché siamo a Morfasso, insomma un po' in alto, e con la presidente Stefania Negri, che è ancora qui con noi, immagino, se non se n'è andata.
1: Sono qui.
0: Ah, c'è ancora.
1: Allora, il nostro sindaco ci tiene a dire che siamo in montagna perché siamo a sopra 450 metri, in realtà sono 639, quindi siamo proprio in montagna.
0: Quindi anche più freschi, no?
1: Sì, decisamente.
0: Ah, vedi. Ascolta, cosa significa poi? Perché io parlo con le Avis comunali di Torino e parlo con le Avis comunali più piccole, quindi ho una realtà dopo 10 anni di radio molto particolare. Ma cosa significa essere volontari in un paese piccolo come Morfasso?
1: Vuol dire probabilmente mettersi al servizio, cercare di tenere viva la comunità e cercare di portare il sorriso e portare avanti le tradizioni. Io ti parlo non solo da Avis, ma proprio da Proloco e da Croce Verde, perché l'Avis chiaramente sappiamo che il sangue non si può donare, si può solo donare, non si può fabbricare.
0: Ma è più facile per te perché ci si conosce tutti? Dio, paradossalmente è più impegnativo.
1: No, forse sono agevolata. Sono agevolata perché c'è un gruppo affiatato che funziona e riusciamo a fare questi eventi. Ed è anche bello appunto a livello di, cioè, ciascuna associazione fa la sua parte nel ruolo, Croce Verde con i militi, Proloco appunto con le feste paesane e con tanto altro. Però la sinergia che si crea fra tutte e tre è proprio perché ci conosciamo, siamo fondamentalmente amici, certo. E a volte siamo stressati perché non è semplice in una comunità come la nostra, con gli impegni personali e familiari di ciascuno di noi, portare avanti questi impegni che sono davvero notevoli, certo. Perché negli anni sono cresciuti.
0: Ma secondo te
1: alla fine siamo contenti.

0: come i puzzle dai 3 agli 80 anni, perché sostanzialmente prendiamo i piccoli, abbiamo la squadra dei piccoli che ci aiutano tantissimo, abbiamo la squadra magari dei più anziani che ci vogliono dare una mano nel montare le strutture, nel fare le cose, quindi alla fine raccogliamo un po' tutte le categorie anagrafiche.
1: Bene, dai, adesso arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con Stefania, ma prima di salutarla vogliamo farle delle altre domande un po' diverse, perché poi dietro un'associazione ci sono numeri, le donazioni e gli eventi, ma soprattutto ci sono le persone. Quindi noi la ascolteremo tra poco, intanto andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao.

0: prima parte di questa chiacchierata è molto interessante con Stefania Negri, presidente dell'Avis Comunale di Morfasso, che non ti ho neanche chiesto quanti cittadini fa poi questo paese.
1: Allora, non lo so con precisione, però siamo sotto i 1000.
0: Ah, sotto i 1000. Ma Stefania, quando guardi una serata come volontariamente, che ho visto delle foto, ho visto un sacco di persone, centinaia di persone, volontari e associazione famiglia, cosa pensi?
1: Penso che è tanto l'affetto che ci viene dato, cioè io mi sento molto grata del fatto che le persone prenotano, vengono e stanno con noi, ed è qualcosa di bello, perché appunto ogni tavolo di quella serata ricordo che c'erano amici, conoscenti, persone che tornano, che ti chiedono di anno in anno se la facciamo ancora. È bello, è un qualcosa di affettuoso, quindi sento tanto affetto.
0: Dì la verità, che magari all'inizio, prima di organizzarla, sei sempre un po' preoccupata, dici ma
1: questa... agitatissima.
0: Poi dici ma quest'anno non c'ho mica tanta voglia, però dopo finito pensi già alla prossima, no?
1: Già, abbiamo già guardato il calendario, anche dove cadrà il prossimo anno l'abbiamo già guardato.
0: Siete tutti uguali, no, ma ci metto dentro.
1: È vero, è vero.
0: Ci metto dentro anch'io, perché poi siamo tutti della stessa famiglia. Ma vai, facciamo così, chiudiamo anche con un messaggio. Se in questo momento ci stesse ascoltando una persona di Morfasso o dei comuni vicini che non ha mai donato il sangue, oppure che sta pensando prima o poi lo farò, cosa gli diresti per convincerlo?
1: Io credo che davanti a questa cosa ci si fermi sempre dalla paura, ma in realtà è una cosa, è un gesto molto semplice ed è tanto ricco di generosità, quindi anche solo informarsi e provare a mettere il naso in una sede, in un punto Avis di vostra conoscenza, io vi inviterei ad andare a vedere, perché probabilmente è la paura che

0: conferma, perché se si è in buona salute è giusto provare.
1: Ma tu credi che abbiamo detto tutto?
0: E ci sarebbe tanto da dire, ma dipende da quanto da quanto mi concedi.
1: No, nel senso, se hai qualcosa io ti lascio sempre un po' di secondi per dire se magari mi sono dimenticato qualcosa, ringraziare qualcuno.
0: Allora, a fronte della festa ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e vi aspetto chiaramente l'anno prossimo. Per quanto riguarda ciascuna associazione, posso dire che tutti sono a braccia aperte nell'accogliere nuovi entranti e davvero spero che ci rivediamo sempre maggiori l'anno prossimo.
1: Esatto. Complimenti dai all'Avis di Morfasso, alla Croce Verde, alla Proloco e a tutti i volontari che hanno reso possibile volontariamente.
0: Grazie.
1: Forse il messaggio più bello che arriva da quello che ho ascoltato è proprio questo: quando una comunità decide poi di mettersi insieme, anche una piccola piazza può diventare grandissima.
0: Esatto, e può fare tanto, può fare la differenza.
1: E non soltanto per le oltre 500 persone presenti, ma anche per tutto quello che il volontariato riesce anche a generare, no?
0: Esatto, è un motore silenzioso ma molto potente.
1: Va bene, dai, un grazie particolare a tutti i donatori dell'Avis di Morfasso, perché il dono del sangue è una delle forme, dai, più concrete di solidarietà. Noi ci ritroviamo con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue e andremo avanti, insomma, abbiamo tutta l'estate, insomma, fino a che ci tengono aperto il microfono noi parliamo. Quindi grazie.
0: Va bene.
1: grazie
0: Enrico per questa opportunità.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Grazie a tutti.
1: Ricordatevi, d'estate possiamo anche dimenticare la crema solare, ma non dimentichiamoci mai di fare del bene. Stefania, grazie ancora, un grande saluto a tutta Morfasso.
0: Grazie.
1: Musica, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Stefania Negri, presidente di Avis Morfasso. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Sangue.

0: a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri

0: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro, preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
1: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché se no non si può neanche fare la spesa. Non si può.
2: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
3: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
4: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori. E...
5: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, Vado direttamente a vedere il cibo, quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
6: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi MIB perde lo 0,58%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia c'è l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026, cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 gregsri con 3 trentanu, 20 deboli occidentali, affidabilità alta.
8: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
9: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
10: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
11: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: giorno da Pirachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ed un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffaccino l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. Lungo la 1 nel Fiorentino un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia.
1: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat dalla deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1 settembre sulla montagna, l'ultima traccia della donna è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel a quasi 4.000 metri di quota, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori che hanno sorvolato la zona con l'elicottero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026, cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 gregsri con 3 trentanu, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
3: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. È morto un altro dei testimoni dei nostri giorni, un altro dei testimoni della fede che oggi si può vivere all'interno della Chiesa, Enzo Bianchi. Il monaco che ha dato vita alla realtà di Bosi, una fraternità che legata dall'ascolto della parola e dalla fraternità. Vogliamo ricordarlo attraverso un pensiero preso da Mondo in Missione, che riguarda la visione di Enzo Bianchi nei confronti della morte. Fin da bambino Enzo Bianchi è cresciuto spiando la morte. Con essa ha intessuto un rapporto quasi familiare, senza reticenze, perché solo la morte rende davvero umana la nostra vita. Questo era un suo pensiero. Il fatto è, raccontava l'allora priora di Bose, che appena sono venuto al mondo mi sono reso conto che mia madre aveva i giorni contati. Sono dunque cresciuto nell'attesa della morte di mia madre. Tutte le notti, nella povera stanza di Castel Boglione, assistevo alle sue crisi cardiache. Ricordo come fosse ora quel settembre in cui morì. Io avevo 8 anni. In punto di morte, mia madre chiese a mio padre, non credente, di lasciarmi libero di seguire la religione cattolica. Forse proprio per questa vicenda personale, frate Enzo tornava spesso sul tema della morte e sulla necessità da parte della Chiesa di non tacere le cose ultime. Anche la Chiesa si è mondanizzata, sottolineava con convinzione, è diventata come il mondo, rimuove la fatica, la sofferenza, di conseguenza rimuove la morte. Vedo che alla fine tutti i guai hanno un solo nome: amore per se stessi, individualismo sfrenato. Nessuno vuole più accettare né la fatica né la morte. Allora come fa il mondo, anche i ministri della Chiesa, che pure sono uomini, finiscono per non sapere anche loro non riuscire più neanche a balbettare le parole vita eterna. Gli uomini invece sono nella verità quando guardano la vita terrena, ma ne vedono anche il limite. È impossibile vivere una vita piena, reale, umana, senza tener conto dell'atto finale della morte. Se non ci fosse la morte saremmo tutt'altro che umani. Proprio per imparare a guardare in faccia la vita serve tornare ad una sana escatologia. Innanzitutto dobbiamo dire sulla morte tutto quello che c'è da dire, rimarca Bianchi. Poi serve rivalutare la categoria del giudizio. Se ne parla ancor meno della morte. Se non ci fosse il giudizio, la storia non avrebbe senso. Il giudizio invece ci sarà, e sarà sui carnefici e sulle vittime. Questa è la categoria in cui si divide la storia. Ci sarà anche per me, e so che sarò dalla parte dei carnefici, non delle vittime, perché per quanto voglia appartengo al mondo ricco, appartengo al mondo dei potenti. Per quanto mi spogli, sono un carnefice. La predicazione del giudizio è importante, sosteneva il fondatore di Bose, ma non certo per far paura, è per creare responsabilità, per dire la verità sulla nostra vita. E il giudizio di Dio è quello che conta, non quello degli uomini. Detto questo, conto sulla misericordia di Dio, dice Bianchi. Spero che nel giudizio, vedendomi arrossire davanti al mio peccato, mi usi con passione. Allora mi si schiuderà la speranza del paradiso, la speranza del regno di Dio. L'inferno, fratel Enzo ne era convinto, non può essere oggetto della predicazione. L'inferno è prima del giudizio, è già sulla terra, consiste nella morte del peccato. Il giudizio invece è l'esplosione della misericordia di Dio.

0: Ed eccoci adesso alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, ci sono parole che sembrano contenere nella loro stessa forma un piccolo movimento. Una di queste è svettare. È un verbo che immediatamente ci porta verso l'alto. Una montagna svetta, un campanile svetta, un albero svetta nel bosco. Qualcosa che svetta emerge, supera ciò che lo circonda, ci porta verso la vetta. Eppure, dentro questa parola apparentemente così semplice, si nasconde una curiosa ambivalenza, concentrata soprattutto in una sola lettera, la S iniziale. La S di svettare può infatti essere ascoltata e interpretata secondo due direzioni semantiche apparentemente opposte. La prima è quella dell'innalzamento, dell'emersione, del distacco. La seconda è quella del togliere, del recidere, del privare della parte superiore. Ed è proprio questa apparente contraddizione a rendere il verbo particolarmente interessante. Partiamo dalla parola vetta. La vetta è il punto più alto, il culmine, ciò che sta sopra tutto il resto. È una parola statica. La vetta è un luogo, una posizione, un punto d'arrivo. Svettare invece introduce il movimento. Quando diciamo che una torre svetta, non stiamo semplicemente dicendo che è alta, stiamo dicendo che si stacca dall'ambiente circostante, che emerge dalla linea degli edifici, che porta la propria sommità più in alto rispetto alle altre. La S può allora essere percepita come un segno di distacco. Svettare significa, in questa prima direzione, uscire dal livello comune, emergere, distinguersi. È ciò che accade a un albero che, nel bosco, porta la propria cima al di sopra delle altre chiome. È ciò che accade in un campanile che interrompe la linea dei tetti. È ciò che accade a una montagna che domina il paesaggio. E questa idea di separazione può facilmente diventare metaforica. Una persona può svettare per intelligenza, per talento, per cultura. Uno scrittore può svettare nel panorama letterario. Un atleta può svettare sugli avversari. In questi casi non c'è necessariamente un movimento fisico verso l'altro, c'è un emergere rispetto agli altri. La vetta diventa così una condizione di eccellenza. Ma proprio qui compare l'altro significato della S, perché la stessa S, che può suggerire un distacco verso l'alto, può avere anche un valore privativo o sottrattivo, togliere, levare, separare qualcosa da qualcos'altro. E allora svettare può assumere una direzione completamente diversa: tagliare la vetta, eliminare la parte superiore, recidere ciò che sporge. È il significato legato alla pratica del cimare o recidere la parte apicale di una pianta. E qui avviene qualcosa di linguisticamente affascinante. Nella prima interpretazione, qualcosa svetta perché possiede una vetta che si eleva. Nella seconda, qualcosa che viene svettato proprio perché quella vetta viene tolta. La stessa parola sembra dunque poter essere attraversata da due movimenti contrari, verso la vetta e via dalla vetta. Da una parte abbiamo l'innalzamento, svettare significa emergere, elevarsi, superare. Dall'altra abbiamo la sottrazione, svettare significa recidere, togliere la parte superiore. È come se la S fosse una piccola cerniera, capace di cambiare la direzione dell'immagine. Possiamo quasi immaginare due gesti opposti. Il primo, il gesto della mano va dal basso verso l'alto, qualcosa sale, si innalza, sporge. Nel secondo, il gesto va dall'alto verso il basso. La parte che sporge viene tagliata, eliminata e riportata a un livello inferiore. E questo secondo significato è particolarmente interessante se pensiamo alla pianta. Un albero può svettare naturalmente, la sua cima si innalza, cerca la luce, si distingue dalle altre. Ma proprio quella cima può essere svettata, cioè recisa. La vetta quindi non è soltanto ciò verso cui si tende, può essere anche ciò che viene eliminato. Questa ambivalenza ci permette di leggere la parola in modo quasi filosofico. L'uomo tende continuamente a svettare, desidera emergere, superare gli altri, raggiungere una vetta, distinguersi dalla massa, ma esiste anche una forza contraria che tende a svettarlo, a ridimensionarlo, a riportarlo verso il basso. È la potatura in senso letterale, ma può diventare una metafora della vita. Ogni volta che qualcosa cresce troppo, può diventare necessario reciderne l'eccesso. La natura stessa ci offre questa immagine. La potatura non distrugge necessariamente l'albero, al contrario, può servire a orientarne la crescita. Ed ecco che la contraddizione diventa ancora più interessante. Svettare verso l'alto e svettare tagliando dall'alto non sono più soltanto due significati opposti, possono diventare due momenti dello stesso processo. Prima si cresce, poi si puta. Prima si tende verso la vetta, poi si decide quali rami devono essere eliminati. La S diventa allora la consonante della separazione. Separare qualcosa dal resto può voler dire farlo emergere oppure staccarlo, reciderlo, eliminarlo. E forse è proprio questa la caratteristica più suggestiva della parola. La S non indica necessariamente una sola direzione, può indicare un distacco, ma il distacco può essere ascendente oppure sottrattivo. Possono staccarmi dal livello comune e salire, oppure posso staccare qualcosa dalla sua posizione e toglierlo. In entrambi i casi c'è una separazione. E così la parola svettare diventa quasi un piccolo laboratorio della lingua italiana. Una sola consonante, apparentemente marginale, apre due possibilità di significato. Da una parte c'è la vetta conquistata, dall'altra c'è la vetta recisa. Da una parte il desiderio di essere sopra, dall'altra il gesto che elimina ciò che è sopra. Da una parte l'albero che svetta nel cielo, dall'altra l'uomo che svetta l'albero, cioè ne taglia la parte superiore. Possiamo allora concludere, tornando alla nostra S iniziale, è una S che separa. Ma separare non significa sempre la stessa cosa. Può significare staccarsi per emergere, può significare staccare per eliminare. E in questo doppio movimento la parola svettare acquista una profondità particolare, perché ci insegna che la lingua non procede sempre in linea retta. Talvolta una stessa forma contiene direzioni opposte. Svettare può essere andare verso la vetta, ma può anche essere togliere la vetta. Può essere il gesto della crescita e nello stesso tempo quello della potatura. Può essere l'ambizione di elevarsi e la necessità di ridimensionare. E allora, quella piccola S iniziale diventa quasi il simbolo di una legge universale. Per emergere bisogna separarsi. Per crescere, qualche volta, bisogna anche saper recidere. La lingua, in fondo, ci mette davanti alla stessa immagine della natura. Un albero può svettare perché cresce verso il cielo, ma può continuare a crescere perché qualcuno, a un certo punto, decide di tagliarne la vetta.

Termina anche per oggi la fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni alle 12 e 6 minuti e 18 e 15 sulle nostre frequenze, c'è la fontana del villaggio. Potete seguire anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I, come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da casa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Bentrovati da Guido Bucci in redazione. Negli uffici comunali di Cortona si entra e si resta col volto riconoscibile. È quanto stabilisce la direttiva approvata dalla Giunta Comunale con la delibera 592 del 31 agosto 2026, adottata su richiesta del sindaco Luciano Meoni. Il principio indicato nell'atto è netto: chiunque acceda o permanga all'interno degli immobili destinati a uffici pubblici di proprietà del Comune di Cortona deve mantenere il volto riconoscibile. Di conseguenza, non sarà consentito accedere o rimanere negli edifici comunali utilizzando caschi protettivi, passamontagna, maschere, indumenti, copricapi o qualsiasi altro mezzo o oggetto indossati in maniera tale da impedire o rendere oggettivamente difficoltosa l'identificazione della persona. La direttiva sottolinea espressamente il proprio carattere generale e neutrale, precisando che la disposizione non è riferita a una particolare forma di abbigliamento né a specifiche convinzioni religiose, culturali o personali. Sono previste deroghe per ragioni sanitarie o di servizio, per esempio quando sia necessario utilizzare dispositivi di protezione. Anche in questi casi, tuttavia, la persona dovrà consentire temporaneamente la verifica dei propri connotati quando richiesta dai soggetti autorizzati dalla legge, nel rispetto della dignità e della riservatezza. Nessun passo indietro, il CSA RAL, CSA Dipartimento Polizia Locale, Segreteria Provinciale di Arezzo, conferma lo sciopero di 24 ore della Polizia Municipale di Arezzo per domenica 6 settembre 2026, giornata particolarmente dedicata per la città, per la concomitanza con la Giostra del Saracino e con la Fiera Antiquaria. La decisione viene ribadita dal sindacato dopo la conferenza stampa di ieri e a seguito dello stato di agitazione proclamato lo scorso 17 maggio. Secondo il sindacato, non sarebbero infatti intervenute nel frattempo risposte sufficienti alle questioni poste dal personale. Il sindacato sottolinea di aver scelto, dopo le recenti elezioni amministrative e l'insediamento della nuova giunta, di non promuovere immediatamente ulteriori iniziative, lasciando all'amministrazione il tempo necessario per entrare nel merito delle problematiche, una disponibilità che secondo l'organizzazione non avrebbe però prodotto il confronto auspicato. La cosa giusta da fare da parte dell'amministrazione, sostiene il CSA RAL, era incontrare subito questo sindacato, unitamente alla rappresentanza sindacale unitaria e alle altre sigle, per cercare di risolvere la vertenza. Niente affatto. Nel mirino le contestazioni sono la carenza di personale, la sicurezza degli agenti, le condizioni della sede di via Sette Ponti, risorse economiche e mancata applicazione degli accordi precedenti. Nel frattempo, le organizzazioni sindacali CISL FP e UIL FPL prendono le distanze dallo sciopero e dalle assemblee convocate nel giorno della giostra. Pronti al confronto, così si dichiarano queste sigle sindacali, con l'amministrazione e a iniziative rigorose, ma nel rispetto delle regole. L'avvocato Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna. L'ufficialità dell'incarico è avvenuta nella giornata di ieri con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre oggi, 4 settembre, presiederà la sua prima riunione del Consiglio Direttivo che darà il via al nuovo mandato dell'ente. Un'altra aggressione ai danni di un controllore a bordo di un autobus riaccende l'allarme della CISL Trasporti sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. Un episodio che il sindacato definisce grave e che secondo Luca Toniti, segretario UST CISL Arezzo, rende ancora più urgente rafforzare i controlli e la presenza sul territorio. Siamo qui a denunciare l'ennesimo episodio di violenza avvenuto su un autobus di servizio pubblico ad Arezzo. È stato colpito in maniera premeditata un controllore dipendente della società Olacec, azienda esterna che collabora con Autolinee Toscane. Si tratta di un episodio gravissimo che ancora una volta ci riporta a chiedere alle aziende di investire maggiormente nel settore dei verificatori. Negli ultimi anni, aggiunge il sindacalista Toniti, abbiamo registrato 10 aggressioni, considerando sia l'ambito ferroviario sia quello del trasporto su gomma. Sono fenomeni che devono essere monitorati, affrontati attraverso una collaborazione concreta tra aziende, gestori del servizio pubblico locale, organizzazioni sindacali e istituzioni. Il Museo di Lucignano, il MAD, riconosciuto museo di rilevanza regionale. Sentiamo l'assessore alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.
1: Si arricchisce di 8 musei che entrano all'interno di questo ecosistema museale di rilevanza regionale. Sono molto contenta perché è un buon risultato: da 120 passiamo a 128, musei importanti. Io penso a quello delle Statue Stele, insomma, che è bellissimo, delle statue che hanno 4.000 anni, quindi insomma penso sia un bel risultato, ma soprattutto valorizza i vari territori. Il Museo Archeologico di Sarteano, che ha delle cose straordinarie e uniche a livello italiano, e così come tanti tanti altri, penso al Museo Fattori di Livorno e tanti, cioè è anche un modo per valorizzare territori che attraverso questi musei che entrano appunto a far parte musei di rilevanza regionale possono costruire un percorso di promozione della cultura sui propri territori e comunque usufruire anche di un finanziamento annuo che è legato appunto a questo riconoscimento.
2: Un concetto di Toscana culturale.
1: È la cultura diffusa che è un valore anche per il turismo culturale, perché comunque diventano mete di scelta, no? Il turismo alla fine è la ricaduta delle scelte spesso culturali che facciamo, che non si legano solo alle grandi città, ma che trovano insomma ampia offerta anche su tutta la nostra meravigliosa regione, che veramente, come dimostrano questo, appunto, questa presenza importante di grandi musei, diciamo grandi musei in piccoli territori, insomma lo dimostrano.
0: Per il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza, è un risultato che premia un percorso di valorizzazione costruito nel tempo. In Regione Toscana, alla presentazione dei nuovi musei di rilevanza regionale, era presente il vice sindaco, assessore alla cultura e turismo Stefano Cresti, che ha annunciato saranno Boffa e Nappini alla direzione del MAD, il Museo dell'Albero d'Oro. Il grande giornalismo italiano torna a Foiano della Chiana domani sabato 5 settembre alle 17 nell'area spettacolo del Parco La Pista. In programma la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Foiano Sbardellati Nottolini. Nato nel 2023, cresciuto fino a diventare un appuntamento dedicato ai protagonisti dell'informazione, al ruolo del giornalismo nella società contemporanea, in memoria di due giornalisti foianesi, Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alla cultura Cristina Manetti insieme al sindaco di Foiano Jacopo Franci, col presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci e per il premio i giornalisti promotori Laurenzi e il sottoscritto Guido Albucci.
1: È una bella occasione, la quarta edizione, devo dire, fare complimenti al sindaco Jacopo Franci che ha creduto davvero in questo appuntamento, soprattutto perché quel giorno si riflette anche sul ruolo dell'informazione, dei giornalisti, il tema della democrazia e quindi un'informazione libera, anche un'occasione di riflessione fatta con giornalisti comunque di caratura nazionale, perché in questi anni sono venuti Minoli, insomma tanti altri anche a livello nazionale, visto c'era la Ferrari, insomma un bellissimo parterre, per cui da una parte si dà questo respiro nazionale, ma dall'altra non si trascura anche l'importanza dell'informazione a livello locale, tanto che questo premio è intestato a due giornalisti locali, quindi che hanno saputo raccontare il territorio dalle pagine dei quotidiani locali, e anche appunto si celebra quest'anno fra l'altro 50 anni Repubblica, ma si celebra anche le informazioni locali, per cui insomma sono molto contenta che questi due aspetti vengano tenuti insieme da un premio che si sta sempre più affermando a Foiano della Chiana.
3: È un premio che sottolinea l'importanza dell'informazione locale, quell'informazione locale che Giancarlo Sbardellati e Enrico Nottolini, al quale è dedicato questo premio, hanno da sempre avuto come intrapreso e avuto come obiettivo, perché ritengo appunto che l'informazione locale sia il terreno indispensabile per poi arrivare all'informazione nazionale. Lo dicevi tu prima, abbiamo sottolineato anche di recente, l'informazione in questo momento sta subendo attacchi un po' trasversali. Ecco, noi come categoria ci dobbiamo difendere con il nostro lavoro, con la nostra professionalità, con la nostra capacità di agire e operare all'interno del perimetro delle regole. La deontologia deve essere il nostro faro, la verifica delle notizie pure. Sembrano temi semplici, ma invece sono alla base del nostro lavoro. Ecco perché in questo momento sottolineare l'importanza di premi come quello di Foiano della Chiana è fondamentale proprio per la nostra professione.
4: Sì, il Comitato Regionale per le Comunicazioni è molto lieto e onorato di far parte di questa operazione, di patrocinarla, e crediamo che il Comune di Foiano e tutti gli organizzatori con questo premio diano un contributo importante al territorio, ma in generale alla Toscana, come momento di confronto, di dibattito, di riflessione su temi importanti come sono quelli dell'informazione. E per noi è particolarmente significativo e di valore il fatto che ci sia una forte attenzione all'informazione locale, ai protagonisti storici, sia come persone sia come testate dell'informazione territoriale, che costituiscono da sempre un presidio fondamentale di una garanzia di pluralismo e di tenuta sociale. Sarebbe difficile immaginare la storia di queste comunità senza il contributo di queste testate.
5: Premio giornalistico nazionale Città di Foiano, arrivata alla sua quarta edizione, anche quest'anno tantissimi nomi del giornalismo nazionale ed internazionale nel nostro paese a prendere un premio per quello che hanno fatto, per quello che rappresentano loro, i loro giornali, le loro idee, perché comunque il giornalismo, come diciamo sempre, è un atto di libertà, una manifestazione importante, e a Foiano da molti anni ormai parliamo quotidianamente di giornalismo, dal giornalismo d'inchiesta alla politica, all'arte, alla cultura, alla saggistica, insomma tutto quello che riguarda poi il nostro quotidiano, e essere arrivati con tantissimi nomi importantissimi in questi anni ci fa sempre molto piacere. Quest'anno ancora una volta nomi di spicco per un premio che sta diventando sempre più veramente un evento nazionale.
6: Otteniamo vari risultati in un colpo solo. Intanto rinnoviamo la memoria di due straordinari giornalisti che in Valdichiana Aretina, in provincia di Arezzo, hanno operato per tanti anni, del calibro di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini. E poi concentriamo tutte le attenzioni dell'informazione e della comunicazione nazionale per una giornata su Foiano della Chiana, per questo premio che è arrivato alla quarta edizione con degli ospiti straordinari anche in questo 2026. Ve li rivelo: sono il radiocronista Rai Francesco Repice, che sentiamo ogni fine settimana commentare in radio le più importanti partite di Serie A e non soltanto, Luca Bottura, e poi padre Enzo Fortunato, Karima Mual, Romano Salvi per quanto riguarda il giornalismo locale è un decano, e poi premiamo il quotidiano La Repubblica, che ha tagliato lo straordinario traguardo dei 50 anni proprio in questo 2026, e tra i vari 50 anni anche Radio F, la radio locale di Foiano della Chiana, e il quindicinale cortonese L'Etruria. Questo è il parterre di premiati per questa edizione che si annuncia davvero molto molto interessante e partecipata in una nuova location.
0: È entrata nel vivo a Cortona la seconda edizione di Cortona on the Moon, il progetto promosso dall'associazione Cauta, che mette insieme arte, creatività e inclusione attraverso una settimana di laboratori gratuiti. Dopo l'avvio di lunedì col laboratorio di illustrazione dedicato ai bambini e alle famiglie e quello di Book Crossing, nel quale i partecipanti hanno lavorato con falegnameria e tecniche di upcycling alla realizzazione di una libreria condivisa, mercoledì e giovedì è stato il turno della Land Art, con la creazione collettiva di un'installazione realizzata utilizzando materiali vegetali. Il programma ha proposto anche un laboratorio di autodifesa dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza nelle situazioni di pericolo. Questo venerdì sono in programma l'ultimo appuntamento con l'illustrazione, accompagnata dalla performance partecipativa Scarabocchi, e il laboratorio di autocoscienza, basato sull'ascolto, il dialogo e la condivisione delle proprie esperienze. Domani, sabato 5 settembre, la giornata conclusiva partirà col laboratorio Fuoco e Frecce, dedicato alle tecniche di accensione del fuoco e alla costruzione di una freccia con materiali naturali. Proseguirà poi nel pomeriggio con Allenamento per Spettri, laboratorio di arti performative, alle 19, tutti alla Fortezza del Girifalco per la serata finale. Ci saranno un aperitivo offerto da Cauta, musica, i saluti delle autorità e la restituzione al pubblico del lavoro realizzato durante l'intera settimana di laboratori. Chiudiamo con la pagina del cinema con il nostro Niccolò Donati, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Terzo giorno qui all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con un programma che anche oggi si prospetta veramente ampio. 15-18, A Place to Heal è un film francese di Cédric Kahn, anche questo in concorso, e che ci restituisce uno sguardo particolare e inedito sul reparto psichiatrico per adolescenti, cercando di raccontarne la quotidianità. La protagonista è Lucia, di 17 anni, che conosce molto bene questo ambiente e che qui ritrova anche la sua migliore amica Eloise. Insieme le due stringono rapporti con gli altri pazienti e con i medici, almeno fino a quando non arriva Enzo, che va a sconvolgere tutto l'equilibrio che si è creato all'interno dell'ambiente. Lo stesso regista ha ammesso di aver trascorso molto tempo a contatto con questa realtà, con i medici, con i genitori e con i pazienti, per poterne fare un racconto quanto più accurato e autentico possibile. Passiamo ora al secondo film di oggi, anche questo in concorso, ed è Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto. Il regista giapponese ha spiegato di essersi imbattuto quasi per caso in questa storia e che ne ha sentito il viscerale bisogno di raccontarla in un film, visto i tempi che stiamo vivendo. Il film racconta infatti di come gli orrori e i traumi della guerra possano segnare le persone, però non facendolo dal punto di vista delle vittime, ma da quello dei carnefici. Il protagonista è Allen Nelson, un uomo che si è scontrato con la dura realtà della guerra in Vietnam, che si aspettava eroismo e gloria e che si è ritrovato invece atrocità e orrori. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Allen viene quasi dissociato dalla realtà. Non riesce più a dormire, a mangiare e finisce per essere un senza tetto. L'unica cosa che ancora lo lega al presente è il rapporto che ha con il dottor Daniels, un terapeuta specializzato nel sostegno ai reduci di guerra. Concludiamo infine con The Basics of Philosophy di Paul Schrader. Il film, questa volta fuori concorso, mette al centro un docente di filosofia di una piccola cittadina statunitense, che trascorre la sua esistenza tranquillo tra l'insegnamento, la compagna e la stesura del suo libro, almeno fino a quando un evento del suo passato non inizia a tormentarlo. Paul Schrader rimarrà sempre lo sceneggiatore di Taxi Driver e la volontà è ancora una volta quella di raccontare la vera identità delle persone nell'America contemporanea dietro alle maschere che queste indossano. Niccolò Donati dall'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per Radio Incontri Cortona.
0: Bene, tutto per questa edizione. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
9: Bentrovati e buon ascolto. Oggi è venerdì e come al solito il venerdì produciamo una pagina sportiva dedicata naturalmente agli appuntamenti del sabato e della domenica. Questa sera, almeno per il campionato cadetto, non ci sono partite in programma. La terza giornata inizierà proprio domani alle 15 con le gare Sud Tirol Catanzaro, alle 17.15 Ascoli Benevento e alle 19.30 Carrarese Empoli. Domenica 6 settembre alle 15 Cesena Mantova, Juve Stabia Pisa, Modena Avellino, Virtus Entella La Nerosti Vicenza. Alle 17.15 Stadio Bentegodi di Verona, Hellas Verona Arezzo, in contemporanea con la giostra del Saracino da Piazza Grande, purtroppo. Alle 19.30 Cremonese Padova. Il campionato e la sua terza giornata prosegue lunedì 7 settembre con l'ultima gara in programma, quella delle 20.30 fra Palermo-Sampdoria. Dopo le due giornate sono solo tre le squadre a punteggio pieno: Modena, Mantova e Palermo. 4 punti li hanno Ascoli, Cesena, Padova, Sud Tirol, 3 Avellino, Arezzo e Pisa insieme all'Empoli e il Lanerossi Vicenza. Ha pareggiato la Juve Stabia, il Benevento, la Carrarese e l'Hellas Verona insieme alla Sampdoria. Hanno purtroppo subito sconfitte consecutive Catanzaro, Virtus Entella e Cremonese. Doppia sconfitta quella che è costata, se non vado errato, a Giampaolo già il posto e quindi l'allontanamento dalla conduzione tecnica. In attesa della solita conferenza stampa di prepartita di Mister Bucchi, noi naturalmente ci limitiamo a dire quella che è la cronaca, cioè l'ultimo appuntamento e l'ultimo allenamento dovrebbe essere stato quello di ieri, giovedì 3 settembre alle 18 a Rigutino, così per proseguire il percorso di avvicinamento alla trasferta di Verona. Quindi a Rigutino gli attaccanti ultimi arrivati Olivieri e Mancuso hanno lavorato con i compagni in una seduta a ritmi alti, ancora differenziato per Chiosa e De Col. La società sta valutando se reinserirli nella lista dei 18, decisione che verrà presa nelle prossime 48 ore. Mario Skin ceduto alla Lodigiana, Sussi al Montevarchi. Ufficiale quindi la risoluzione del contratto di Fabio Tito, 1993, che saluta così l'Arezzo dopo una stagione di Lega Pro completata per metà. Era finito fuori dai giocatori utilizzabili in campionato già a gennaio. Ceduti in prestito in Serie D anche il centrocampista Patrick Moreschini, che torna alla Lodigiani, e l'attaccante Samuele Sussi, come già detto prima, trasferito

0: tempi di intervento e gestione dell'uno contro uno. La seduta si è conclusa con la partita a pressione, ritmo alto e spazio.
1: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
2: 2,18 il privato, se te lo fa lui, che ci vuoi? Fa un mutuo per fare un pieno.
3: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
4: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
5: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo, quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro.
6: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più.
7: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
8: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicine a 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino a 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
7: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
9: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ed un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
7: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione, in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni, a ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
10: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante acquisizioni differenti.
7: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1 settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della terza giornata di campionato, in campo Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia al Palermo ha eliminato il Mantova, va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

0: Buon pomeriggio, da Elena Seno in primo piano. La guerra in Ucraina attesa per la visita degli inviati statunitense Witkoff e Kushner, che saranno a Mosca e Kiev nei prossimi giorni. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati.
1: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre 3 sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: In Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, supera la durata del Berlusconi II. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, ha detto la premier Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. E una notizia di cronaca giunta da poco: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di violenza sessuale commessa sul nipotino, che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente della scuola frequentata dal bambino, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ultimo appuntamento della settimana anche per le parole dell'estate in questo 4 settembre. Buon venerdì pomeriggio, ben ritrovati. Questo è il nostro contenitore di Blu 2000 che al pomeriggio vi regala ovviamente tante parole come vuole il nome di questo programma, ma anche tanti contenuti riguardanti la musica, le curiosità di quest'estate 2026, compreso il caldo ovviamente che non manca mai, e poi naturalmente tutti i vostri messaggi. Cosa fate di bello? Raccontatecelo in questo pomeriggio a diretta @radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Pronto al posto di comando, ormai è diventata un'abitudine trovare il nostro Mr. Sabino D'Alessandro, che suona anche bene come fosse un DJ in console, mixa i dischi, Mr. Sabino D'Alessandro. E iniziamo con questo bel clima romantico, grazie anche ai Bee Gees, qui su In Blu 2000.

Lista dei concerti che si aggiorna tutti i giorni, ovviamente qui alle Parole dell'Estate, grazie anche alle vostre segnalazioni. Quindi apriamo i live di questo venerdì 4 settembre a Teneramente, a Gardone Riviera Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Ci sarà il live di Biagio Antonacci. I Pooh saranno a Vigevano, in provincia di Pavia, al Castello Sforzesco, mentre a Roma Summerfest sarà la volta di Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea. Luca Carboni, protagonista a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Mantova Summer Festival continua questo festival musicale, propone a Mantova all'Esedra di Palazzo Te il live di Gianni Morandi questa sera. I Subsonica saranno a Reggio Emilia a Lightning Green Park, mentre invece Noemi sarà a Scafati in provincia di Salerno, alla zona del Cavalcavia Longobardi. Mentre invece andiamo a vedere cosa accade nel mondo di Caparezza, lui protagonista a Bari Oversound Music Festival, Fiera del Levante. Arisa sarà Aquileia in provincia di Udine, in piazza Patriarcato. Molto ricca la serata di venerdì anche per Daniele Silvestri, con Castiglione della Pescaia come luogo in provincia di Grosseto, spiaggia della Darsena, il suo concerto a partire dalle ore 21. Continuiamo anche con sabato e domenica, visto che non ci sentiremo nel weekend. Teneramente, Biagio Antonacci sarà a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale, continua a Roma Summerfest il live di Fiorella Mannoia all'Auditorium Parco della Musica, e poi domani sera Giusy Ferreri a Manduria in provincia di Taranto, in piazza Garibaldi. Andiamo alla giornata direttamente del 6, dove ci sarà Baby K a Cabras Oristano in piazza Stagno a partire dalle ore 22, e in Negramaro al Trento Live Fest a Trento, al Trentino Music Arena. Appuntamento con gli High Days Festival a Milano, David Guetta nella serata di domenica all'Ippodromo SNAI San Siro. E chiudiamo segnalandovi Arisa a Macerata all'Arena Sferisterio. Sono tutti live più o meno del weekend, se ne avete ancora segnalateceli qui nel pomeriggio. Stiamo qui fino alle 16, e il nostro Sabino D'Alessandro, che organizza anche tutti i party possibili e immaginabili, quando suona lui, Mr. Bruno Mars. Questa è All My Soul su In Blue 2000.

abbiamo parlato proprio in questi pomeriggi del nuovo di Malika Ayane, ed eccolo qui detto tra noi che anticipa il primo assaggio di Cicale, questo album di inediti che uscirà il 18 settembre prossimo, quindi un ritorno discografico che arriva a 5 anni dal precedente album. E questa è una canzone, un progetto che parla di cambiamenti, prudenze, anche quella paura un po' sottile che accompagna ogni cambiamento e anche un po' di malinconia in una coppia. Brava Malika, allora ritorniamo a parlare invece di benessere per tutti noi, perché pare che insomma sia in circolazione questa spezia che esiste da secoli e secoli, direi, che è portatrice di salute e benessere. Forse il nostro Sabino, essendo anche lui cuoco appassionato provetto, la usa molto nei suoi cibi. Parliamo della curcuma. La usi la curcuma? La usa poco. Allora, la curcuma non è solo una spezia, ma quasi un codice di stile che si è trasformato da ingrediente della tradizione a pilastro dell'alimentazione salutista che ha la longevità come obiettivo, a mille virtù. Quindi che cos'è la curcuma? È una spezia alimentare di color giallo oro che si ottiene dai rizomi, dalla curcuma longa, così chiamata questa pianta perenne appartenente alla famiglia delle Zingiberacee, si chiamano così, la stessa dinastia praticamente dello zenzero e del cardamomo. Originaria delle foreste pluviali dell'Asia meridionale, in origine veniva coltivata probabilmente per tingere i tessuti, grazie al suo bel colore giallo oro successivamente cominciò a essere utilizzata anche per scopi alimentari. Quindi la spezia si ottiene poi dalla macinazione del rizoma essiccato, il fusto sotterraneo simile a quello dello zenzero, da cui si ottiene anche la classica polvere giallo arancio. Nella medicina ayurvedica, ad esempio, è impiegata per le preparazioni digestive, mentre nella medicina tradizionale cinese serve per trattare tantissimi disturbi, tra cui le infiammazioni e i disturbi digestivi. Quindi ha tanti benefici. Assunta da sola, la molecola viene metabolizzata ed eliminata dal corpo in tempi molto rapidi, il che riduce l'efficacia dei suoi benefici. Per questo è necessario magari assumerla insieme ad altre sostanze che fungono un po' da attivatori della curcuma. I più efficaci sono la piperina, che è l'alcaloide del pepe nero, e i grassi nobili come l'olio di cocco extravergine, l'olio di avocado o il burro chiarificato. Ci sono anche dei limiti diciamo per l'uso della curcuma, che è utile anche nel prendersi cura delle pareti interne dei vasi sanguigni, quindi le mantiene elastiche e pulite, ottimizza la circolazione e supporta il metabolismo dei grassi. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, anche dal punto di vista medico, non è possibile trattare la curcumina come un farmaco vero e proprio, cioè nemmeno assumendola sotto forma di integratore in capsule. Quindi da questo punto di vista non esiste. Quindi spezia sì, ma integratore in capsule no. Ecco, fate un po' un pensiero se avete mai assaggiato o preparato la curcuma, se avete avuto dei benefici anche a livello fisico. Noi possiamo sicuramente riportare anche le vostre esperienze, basta scriverci a diretta at radioinblu.it. Take That! Quanta curcuma si fanno i Take That per stare in forma? Sweet July!

I Toto 99 del 1980, allora fantastico il ritorno di tanti artisti anche in musica. Abbiamo parlato prima di Noemi, ma attenzione, anche di abbiamo parlato ovviamente anche di Malika Yan con la sua nuova canzone. Di Noemi parleremo invece nella seconda ora, perché sarà inserita in quelle che sono le anticipazioni ufficiali delle giornate dedicate alle classifiche dell'estate, quindi attenzione, restate con noi. Parliamo anche di Ermal Meta, sta organizzando un raduno veramente speciale a Genova per festeggiare i 10 anni dei suoi lupi, quindi lui non si dimentica dei suoi fan che lo seguono da sempre, e quindi c'è un programma bello nutrito che è stato comunicato anche al suo fan club ufficiale. Il cantautore ha annunciato un appuntamento speciale in programma nel pomeriggio di domenica 27 settembre all'Estoril Club di Genova, dove ci sarà appunto questo raduno. Quest'anno sono 10 anni, ha scritto sui social Ermal Meta: dalla fondazione del fan club abbiamo deciso di festeggiare in Liguria perché il club è nato proprio a Sanremo, quindi ho annunciato, ha detto Ermal, che l'avremmo fatto proprio a Sanremo, ma poi mi sono reso conto che è più facile raggiungere Genova e quindi non vede l'ora di riunire tutti i suoi fan. Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 10 settembre prossimo sul sito dei Lupi di Ermal, e l'evento è aperto a tutti, cioè non serve essere già iscritti praticamente al fan club dall'anno precedente, quindi che tu sia un lupo della prima ora o appena arrivato sei il benvenuto. Questo è il messaggio che ha fatto sapere ai suoi lupi Ermal Meta.

Grande ritorno per i Green Day con la loro nuova canzone. Vabbè, c'è qualcuno che sta facendo ginnastica, ce lo scrive a diretta @radioinblu.it. Salutiamo anche Franci che sta riprendendo a studiare, quindi ha ripreso in mano i libri perché ha un esame da fare. Mentre invece Ernesto in questo pomeriggio ci scrive un bel post a favore dei libri. Mi raccomando, leggete tanto che fa bene alla mente e al cuore. Allora, una buona lettura, ha scritto lui, pomeridiana, mentre ascolto in Blu 2000 e quindi in sottofondo anche le belle canzoni che vi stiamo proponendo in questo pomeriggio. Grazie anche Ernesto, a tutti voi che ci state scrivendo in questo 4 settembre, e noi ritorniamo ancora al passato, agli anni 80, quelli di Joe Cocker.

Le canzoni di Raff che appartengono veramente a più generazioni, soprattutto quelle degli anni 80, Ti pretendo 1989, Raff che viene omaggiato anche dalla sua fan numero uno che è Laura Pausini, perché proprio in questo weekend esce la versione aggiornata e interpretata da Laura da Io canto volume 2, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, altro grande successo di Raff del passato, e quindi un omaggio made in Laura Pausini che è abituata alle cover negli ultimi anni. C'è Justin Bieber, questa è Daisies.

Beh, c'è che Giuliano Palma con i Blue Beaters, che cosa c'è? La canzone appena ascoltata su Blue 2000, e c'è anche che tra poco nella seconda ora parleremo di anticipazioni delle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000, e poi parleremo anche di festival musicali a cominciare dall'Emilia Romagna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev. Si spera in sviluppi diplomatici del conflitto, che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum a Brusetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto ILVA, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate, nuova ondata, la 6ª di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
2: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro nord, in Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna sulle Alpi, a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Andiamo a spiare in quelle che sono le classifiche dell'estate, del weekend ormai vicino, sabato e domenica, dalle 14 alle 15, ovviamente qui su Imbru 2000, sul DAB, sul digitale terrestre 728 e anche dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. E allora il nostro Sabino ha preparato le canzoni di oggi, che sono effettivamente le anticipazioni della classifica nuova di Air One, di cui ci occuperemo anche di questa classifica ovviamente nel weekend, l'Airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. E ritroviamo in discesa, vabbè, in questo caso vi dico la posizione, la numero 7. Tu cosa fai questa sera? Il singolo di Noemi, perché Noemi è ritornata a cantare dopo il brutto infortunio della caduta sul palco. Essere di nuovo in pista dopo quella caduta, ha detto Noemi, è un privilegio per me essere di nuovo con voi, e quindi è molto contenta. Ricordiamo che il tutto è ricominciato live per lei lo scorso 17 agosto, quando ha continuato la tournée in programma in numerose città del nostro paese. E lei concluderà poi la serie di appuntamenti live con due concerti speciali, il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella chart di Air One di questa settimana è al numero 7 in discesa con Tu cosa fai questa sera.

Anticipazioni solo per gli amici e le parole dell'estate. Nel pomeriggio anche Noemi con Tu cosa fai questa sera, anticipazione della chart di Erwan che poi scaleremo domani pomeriggio dalle 14 alle 15. Per quanto riguarda le classifiche dell'estate, non si fa mancare una hit, soprattutto le posizioni alte di questa classifica. Tommaso Paradiso, che chissà se manterrà la medesima posizione di settimana scorsa, ovvero la numero 2, lo scopriremo ovviamente nel weekend, però va forte ancora il suo singolo Agitare Coca-Cola, che insomma ascolteremo tra pochissimo. Lui, come sapete, è stato costretto ad annullare due concerti dopo aver contratto il Toscana virus con la puntura di un papataccio, e lui ha rassicurato i suoi fan: sono in via di guarigione, pare che poi insomma possa arrivare anche un'infezione da questo virus molto particolare che viene trasmesso appunto dai papataci, che sono brutti e antipatici, non ci piacciono. E Tommaso Paradiso purtroppo è incappato in questa disavventura. Devo dire che per i cantanti italiani, un po' come Noemi, è stata l'estate del 2026 quella più disastrata dal punto di vista della salute, però l'importante è riprendersi. Agitare Coca-Cola nella chart di Erwan.

Taste Like Summer, la nuova di James Blunt. Capita il venerdì all'interno delle parole di parlare di appuntamenti del weekend, è giusto che sia così, all'insegna della musica. In questo caso ce ne andiamo in Emilia Romagna al Castello Estense, il live show, e tra gli ospiti previsti anche il ritorno sul palco di Mauro Repetto. Quindi da oggi fino al 6 settembre prossimo, in cortile del Castello Estense di Ferrara, si trasforma in questo cuore pulsante della musica dal vivo, con ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti. Quindi weekend che intreccia questi talenti emergenti anche di Sanremo Rock and Trend e di Una Voce per l'Europa, con l'ospite della serata di sabato che è appunto Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la cui storia tornerà presto anche al centro dell'attenzione con il seguito della serie Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Quindi manca pochissimo, a ottobre la vedremo anche in streaming. E un filo diretto che lega le tre giornate anche a Sanremo, perché da questo contest, da questa serata, i migliori talenti in gara a Ferrara parteciperanno poi al Teatro Ariston alle finali nazionali dell'11 e 12 settembre. Quindi venerdì, oggi, con le finali Nord Italia di Sanremo Rock and Trend Live Tour, giunto all'edizione numero 39, quindi sul palco anche le band vincitrici delle finali regionali estive. Sabato, Gran Gala del Festival, che ospita la finale di Una Voce per l'Europa Italia, con 18 giovani finalisti in gara davanti a questa giuria di professionisti del settore musicale, e al vincitore assoluto andrà appunto la partecipazione come ospite alla finalissima di Sanremo Rock e Sanremo Trend del 13 settembre all'Ariston. E poi concludere la serata sarà il live, come detto, di Mauro Repetto. Tutto questo a partire da oggi al cortile del Castello Estense di Ferrara. La bella musica, i grandi ospiti e soprattutto i talenti emergenti che hanno bisogno di essere ovviamente segnalati e ascoltati. Il nuovo di Olivia Rodrigo in arrivo.

Olivia Rodrigo, che ha raccolto 20 milioni di dollari per le associazioni che aiutano le donne. Si chiama Daisy Chain Fields, organizzato dalla Popstar in California, che sostiene praticamente 10 no profit per combattere la regressione dei diritti. Ritorniamo a sentire musica italiana con Cremonini.

Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare questa nuova canzone di Gianna, della Gianna Nazionale, all'interno del disco Blu 2000 della settimana. Allora, un po' di eventi che riguardano la capitale anche per il weekend, che ci avete segnalato voi stessi, ad esempio questa bella iniziativa di musei gratis a Roma. Domenica 6, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale, in questo caso alcune delle principali aree archeologiche, saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto a ingresso gratuito. In elenco anche il Museo della Forma Urbis, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Allora, altri eventi, ad esempio Viva l'Italia Cinecittà World, un evento molto particolare davvero, torna da oggi, praticamente a domenica 6, la 10ª edizione del più grande evento espositivo e dimostrativo interforze in un parco divertimenti, che vedrà protagonisti Stato Maggiore della Difesa, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, e tra l'altro in programma queste 3 giornate di dimostrazioni, simulazioni, esposizioni, incontri dedicati alla professionalità e all'impegno quotidiano delle Forze Armate in campo. Il tema di questa edizione celebra gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. E poi una bella iniziativa in mezzo alla natura, la musica tra gli alberi nella riserva del litorale romano, la pineta di Villa Guglielmi a Fiumicino, si trasformerà in una vera sala da concerto a cielo aperto nella giornata di domani alle 19 per l'iniziativa Un piano per Villa Guglielmi, quindi un'ora di musica immersa nel verde con ingresso anche in questo caso gratuito sul palco naturale di questa pineta, con tantissimi artisti protagonisti. Ritornando alla musica, c'è il nuovo singolo di Noah Kahan, si intitola Orbiter.

Khan con Arbiter. E allora attenzione, grazie a Marianne che ci scrive da Genova, ci vuole segnalare un po' di appuntamenti per il weekend e quindi naturalmente ci diamo da fare anche per riferirli ai nostri amici. Festa patronale a Recco, gli amatissimi spettacoli pirotecnici, quindi anche i quartieri coinvolti, clou i giorni 7-8 per questa celebrazione che coinvolge abitanti e turisti. E poi vi segnaliamo la festa dei genovesi e la fiera del bestiame, 3 giorni di festa a San Cipriano con musica, intrattenimento, esposizione del bestiame, trattori d'epoca e macchinari agricoli. Ci saranno anche i giochi di una volta, belli, e tanto altro. E poi l'estate a Villa Tiguglio, sono gli ultimi appuntamenti. Questa sera la grande musica di Fabio Concato, sabato si ride con Antonio Ornano, gran finale domenica con Tullio Solenghi che omaggerà Paolo Villaggio. Tutto quello che vi ho detto all'estate a Villa Tiguglio.

Estate in Blu 2000.

Vai caro Sabrino Alessandro che sei regia, io questa non me la ricordavo più. 1990, ho ben capito. Il Quinto Rigo con Rospo era il 1999, qui su Blu 2000 arriva una novità di Caigo.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
4: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi, così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze è al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo gettato da un viadotto a Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
5: Un drammatico femminicidio e suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia ed un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
6: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Primo weekend di settembre, guardando sì al 4 settembre, ma indietro fino al 1781, compleanno della città di Los Angeles, in un'America molto diversa allora da come è oggi. Immaginate la scena di queste 44 persone, insomma 11 famiglie che camminano in mezzo al nulla. Non sono conquistadores in armatura scintillante, non sono proprietari terrieri con manie di grandezza, sono pobladores tecnicamente, gente umile, artigiani, contadini, soldati, un mosaico straordinario per l'epoca, fatto di afroamericani, di indigeni, spagnoli, no? Rappresentano, senza nemmeno saperlo, il DNA meticcio e sfaccettato che avrebbe definito quella terra per i secoli a venire. Si fermano vicino alle sponde di un fiume che i frati francescani avevano ribattezzato con una solennità tutta loro, no? El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncola. E da queste premesse nasce il primo nucleo di un piccolo villaggio, che è all'inizio una scommessa invisibile, piccole case di paglia e di fango tracciate attorno ad una piazza in terra battuta. Il motivo concreto arriva dalla Spagna, che vuole presidiare l'Alta California, vuole segnare il confine, vuole sfamare le missioni vicine. Nessuno può anche solo intuire quello che sarebbe successo in quella terra, dalle trivelle del petrolio dell'Ottocento ai binari dei treni che avrebbero tagliato il continente, né tantomeno quella strana magia fatta di immagini in movimento che più di un secolo dopo avrebbe trovato casa poco più a nord, in una zona chiamata Hollywood. Perché quello stesso villaggio, diventato poi la città di Los Angeles, sarebbe diventata capitale dell'intrattenimento non per vocazione poetica, ma per ragioni proprio geografiche, con il sole per girare all'aperto 12 mesi all'anno, e ragioni anche proprio pratiche, cioè la massima distanza fisica da New York, utile per sfuggire alle cause legali sui brevetti cinematografici di Thomas Edison. Cambiamo completamente contesto, perché 600 km più a nord, nella baia di San Francisco, la traiettoria è diversa e poggia su tre pilastri molto più concreti, materiali: la Marina Militare, l'Università di Stanford e il denaro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Guerra Fredda, il governo federale paga un sacco di soldi, investe un sacco di soldi nella Bay Area per sviluppare radar, sistemi di comunicazione e tecnologia aerospaziale. Fino a quando qualcuno non capisce che la ricerca ha bisogno di sbocchi commerciali e l'università finisce per affittare i propri terreni alle aziende tecnologiche, incoraggiando i suoi studenti migliori a fondare imprese sul posto. Ed è così che nascono la Hewlett Packard, per esempio, il primo distretto del silicio. Negli anni 70, lungo la Sand Hill Road di Palo Alto, si concentrano le prime società di venture capital, un ecosistema unico dove chi ha un'idea per un microchip o un software trova capitale e infrastrutture a pochi minuti di macchina. Ed è proprio dentro questa macchina organizzativa che ci si ritrova il 4 settembre del 1998. Mentre Los Angeles continua a macinare incassi al botteghino, a Menlo Park due studenti di dottorato di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, formalizzano la nascita di Google Inc. in un garage, un motore di ricerca che ordina il web con un algoritmo, un PageRank, che per l'epoca era più intelligente degli altri e soprattutto funziona con quell'idea quasi ingenua di organizzare le informazioni del mondo. Sarebbe partito da lì la trasformazione, insomma, dell'intero ecosistema digitale, no? Il modo in cui cerchiamo, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui comunichiamo, ci orientiamo, consumiamo contenuti. Due progetti concreti, avviati nello stesso giorno a distanza di oltre due secoli. Da una parte l'occupazione fisica del territorio con un avamposto agricolo nel sud, dall'altra parte la struttura societaria dell'algoritmo che avrebbe ordinato le informazioni del web nel nord. E questa è la tecnologia che ci piace raccontare. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: C'è anche Zayn nel pomeriggio di In Blue 2000. Se è vero che l'estate è il momento in cui si moltiplicano i festival approfittando dell'idea della vacanza, quella che una volta si chiamava villeggiatura, ce n'è uno in particolare di questi festival che ci aveva incuriosito perché idealmente mette insieme proprio l'idea della vacanza e dei luoghi della vacanza. Un festival di architettura che si chiama proprio Abitare la Vacanza e dal 2023 ormai sposta proprio l'attenzione sul valore culturale di quelle costruzioni nate per la bella stagione. Da un'idea di Emanuele Piccardo, che è un architetto, un fotografo e un critico di architettura, per commentare l'edizione di quest'estate dove il focus è stato la Pineta di Arenzano. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, nella riviera ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
2: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della marchesa Negrotto Cambiase e del marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Cacciadominioni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possono dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del nazionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi successivamente è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
2: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
2: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura. E nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano ben originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
2: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo diciamo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte appunto è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: Perché è interessante anche l'idea di creare un precedente in qualche modo, ma vi rimando al web per il resoconto dell'edizione di quest'anno con la Pineta di Arenzano protagonista. Abitarelavacanza.it, il sito internet ufficiale. Le parole dell'estate.

augurio bellissimo non soltanto per chi va in mare. Buon vento, Giovanotti con Alfa nel pomeriggio di Inblu 2000. Ci sono luoghi che non hanno bisogno di troppi preamboli, no? Ti fermi a guardarli, capisci subito perché la gente continua a tornare, a raccontarli, a lasciarci un pezzo di cuore. E quando si parla di mare, l'Italia gioca da sempre in un campionato a parte, anche in quest'anno particolarmente caldo, mettiamolo così. Però vedere la pelosa di Stintino conquistare l'ottavo posto tra le spiagge più amate al mondo fa comunque un certo effetto, superando icone globali tipo la baia di Manly a Sydney o le scogliere dei pinguini in Sudafrica. Cioè non è un dettaglio da poco, è la conferma di quella magia fatta di sabbia finissima e di un'acqua così bassa, così trasparente, che sembra dipinta quasi, no? Perché poi i giudizi di chi viaggia non mentono, ed ecco che mettendo insieme le storie e le voci di milioni di persone, l'Italia firma una presenza importante in questa mappa delle meraviglie, che è la classifica ufficiale di TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Beaches 2026. Quindi, oltre alle trasparenze della pelosa in Sardegna, c'è il fascino selvaggio della spiaggia dei conigli a Lampedusa, un angolo di Sicilia che col suo punteggio praticamente perfetto stacca addirittura i miti tipo Ipanema o Bondi Beach in Australia. E si chiude ancora in Sardegna con le distese, insomma, della cinta di San Teodoro. Alla fine quello che rende speciali questi luoghi non è soltanto un algoritmo o una medaglia, insomma, no? È quella sensazione precisa di quando metti i piedi nell'acqua e ti rendi conto che su oltre 8 milioni di destinazioni possibili sulla Terra sei esattamente nel punto giusto. Quindi spiaggia La Pelosa, ottava posizione al mondo. Siamo nell'estremo nord-ovest della Sardegna, comune di Stintino, in provincia di Sassari, nel pieno del Golfo dell'Asinara. Al numero 18, la seconda migliore italiana, è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, e ancora la Sardegna a chiudere le italiane, numero 24, costa nord-orientale dell'isola, comune di San Teodoro, provincia di Sassari, siamo nella regione storica della Gallura. Poi, col tempo più fresco, diciamo da ottobre, torneremo a viaggiare virtualmente anche noi, ogni fine settimana, in tutti quei luoghi, diciamo, lontani dal turismo dei grandi numeri, partendo di volta in volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo, ma c'è ancora tempo per pensare e per godersi quest'estate nel frattempo. Le parole dell'estate, ora con gli Eagles.

diventato un classico anche questo, la canzone che dà il titolo a un disco incredibile del 1993, una canzone che parla di Gesù Cristo, tra l'altro come solo Lenny Kravitz riesce a fare. Impegnato tra l'altro ultimamente in un featuring con un giovane artista americano che sembra suo figlio anche se non lo è, si fa chiamare DeWayne, e anche se non è ancora arrivato da noi, diciamo che se ne sta parlando, ecco, tra gli addetti ai lavori di mezzo mondo. Era Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora

Amici, da oltre 100 milioni di dischi venduti in 60 anni di musica, 60 anni di vita condivisa con milioni di persone, il conto alla rovescia che è partito, perché 60 anni di storia non si festeggiano, si celebrano. E l'appuntamento è il 24 ottobre prossimo a Bologna per una notte irripetibile, sto leggendo dal sito dei Pooh, una notte speciale piena di sorprese, emozioni, ricordi, ospiti, immagini mai viste e canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, una grande festa nella città dove tutto era iniziato, Bologna appunto, indietro al 1966. Noi per oggi abbiamo finito, prima settimana di settembre, torniamo lunedì, se vi va l'idea, ancora con Francesco Filippi in regia, vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. 9 feriti nel raid. Intanto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha indicato il Presidente della Repubblica in un messaggio in occasione del forum di Cernobbio. Occorre, secondo Mattarella, un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli Stati in un quadro giuridico istituzionale condiviso e rispettato. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per migranti. Lo ha detto il ministro danese dell'immigrazione Bodskov al termine di una riunione a Copenaghen con gli omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto il ministro. L'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, l'AIGI, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Non andare via.
7: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: In Blu 2000 News.
1: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
2: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Cernobbio, nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea, per Mattarella, rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, la luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
4: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventata realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo, le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita e i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa premier ammette che si poteva fare di più, capitolo riforme scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziamenti. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori, un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina. La Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
6: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare, così Lorena è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura e sono scattate le ricerche, ma Vella si è accorto della telefonata. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio e l'avrebbe gettata nel vuoto. Poi le bodycam degli agenti hanno registrato gli ultimi istanti. Federico Vella ha pronunciato frasi sconnesse e poi si è lanciato nel vuoto. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sarà un fine settimana ancora di caldo su tutta l'Italia. Domani ritornano i bollini arancioni, il livello 2 di allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. Ma come gli italiani hanno affrontato e affrontano le alte temperature? Sentiamo le risposte raccolte a Roma per noi da Alessio Orlandi.
7: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
8: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
9: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
7: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
10: Sul lavoro, guarda, io essendo in ufficio, anzi per noi essendo in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
11: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
7: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata fino a tutta metà settembre?
11: Va bene, fino a dicembre per me.
12: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
7: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
12: Arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
13: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886. È una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza. Ad esempio, durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni, con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
14: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura l'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi. Ragazzi per le superiori, secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
15: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children degli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea il report, marcate differenze. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria più del 60% degli studenti sceglie il liceo. In Veneto ed Emilia Romagna prevalgono i tecnici e i professionali. In Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali. Nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da parte mia Elena Seno a tutti voi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.
16: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
17: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. È morto un altro dei testimoni dei nostri giorni, un altro dei testimoni della fede che oggi si può vivere all'interno della Chiesa, Enzo Bianchi, il monaco che ha dato vita alla realtà di Bosi, una fraternità che è legata dall'ascolto della parola e dalla fraternità. Vogliamo ricordarlo attraverso un pensiero preso da Monde Missione che riguarda la visione di Enzo Bianchi nei confronti della morte. Fin da bambino Enzo Bianchi è cresciuto spiando la morte. Con essa ha intessuto un rapporto quasi familiare, senza reticenze, perché solo la morte rende davvero umana la nostra vita. Questo era un suo pensiero. Il fatto è, raccontava l'allora priora di Bose, che appena sono venuto al mondo mi sono reso conto che mia madre aveva i giorni contati. Sono dunque cresciuto nell'attesa della morte di mia madre. Tutte le notti, nella povera stanza di Castel Boglione, assistevo alle sue crisi cardiache. Ricordo come fosse ora quel settembre in cui morì. Io avevo 8 anni. In punto di morte, mia madre chiese a mio padre, non credente, di lasciarmi libero di seguire la religione cattolica. Forse proprio per questa vicenda personale, frate Enzo tornava spesso sul tema della morte e sulla necessità da parte della Chiesa di non tacere le cose ultime. Anche la Chiesa si è mondanizzata, sottolineava con convinzione, è diventata come il mondo, rimuove la fatica, la sofferenza, di conseguenza rimuove la morte. Vedo che alla fine tutti i guai hanno un solo nome: amore per se stessi, individualismo sfrenato. Nessuno vuole più accettare né la fatica né la morte. Allora come fa il mondo, anche i ministri della Chiesa, che pure sono uomini, finiscono per non sapere anche loro non riuscire più neanche a balbettare le parole vita eterna. Gli uomini invece sono nella verità quando guardano la vita terrena, ma ne vedono anche il limite. È impossibile vivere una vita piena, reale, umana, senza tener conto dell'atto finale della morte. Se non ci fosse la morte saremmo tutt'altro che umani. Proprio per imparare a guardare in faccia la vita serve tornare ad una sana escatologia. Innanzitutto dobbiamo dire sulla morte tutto quello che c'è da dire, rimarca Bianchi. Poi serve rivalutare la categoria del giudizio. Se ne parla ancor meno della morte. Se non ci fosse il giudizio, la storia non avrebbe senso. Il giudizio invece ci sarà, e sarà sui carnefici e sulle vittime. Questa è la categoria in cui si divide la storia. Ci sarà anche per me, e so che sarò dalla parte dei carnefici, non delle vittime, perché per quanto voglia appartengo al mondo ricco, appartengo al mondo dei potenti. Per quanto mi spogli sono un carnefice. La predicazione del giudizio è importante, sosteneva il fondatore di Bose, ma non certo per far paura. È per creare responsabilità, per dire la verità sulla nostra vita. E il giudizio di Dio è quello che conta, non quello degli uomini. Detto questo, conto sulla misericordia di Dio, dice Bianchi. Spero che nel giudizio, vedendomi arrossire davanti al mio peccato, mi usi compassione. Allora mi si schiuderà la speranza del paradiso, la speranza del regno di Dio. L'inferno, fratel Enzo ne era convinto, non può essere oggetto della predicazione. L'inferno è prima del giudizio, è già sulla terra, consiste nella morte del peccato. Il giudizio invece è l'esplosione della misericordia di Dio.

0: Ed eccoci adesso alla parola della settimana di Jacopo Maccioni.
1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, ci sono parole che sembrano contenere nella loro stessa forma un piccolo movimento. Una di queste è svettare. È un verbo che immediatamente ci porta verso l'alto. Una montagna svetta, un campanile svetta, un albero svetta nel bosco. Qualcosa che svetta emerge, supera ciò che lo circonda, ci porta verso la vetta. Eppure, dentro questa parola apparentemente così semplice, si nasconde una curiosa ambivalenza, concentrata soprattutto in una sola lettera, la S iniziale. La S di svettare può infatti essere ascoltata e interpretata secondo due direzioni semantiche apparentemente opposte. La prima è quella dell'innalzamento, dell'emersione, del distacco. La seconda è quella del togliere, del recidere, del privare della parte superiore. Ed è proprio questa apparente contraddizione a rendere il verbo particolarmente interessante. Partiamo dalla parola vetta. La vetta è il punto più alto, il culmine, ciò che sta sopra tutto il resto. È una parola statica. La vetta è un luogo, una posizione, un punto d'arrivo. Svettare invece introduce il movimento. Quando diciamo che una torre svetta, non stiamo semplicemente dicendo che è alta, stiamo dicendo che si stacca dall'ambiente circostante, che emerge dalla linea degli edifici, che porta la propria sommità più in alto rispetto alle altre. La S può allora essere percepita come un segno di distacco. Svettare significa, in questa prima direzione, uscire dal livello comune, emergere, distinguersi. È ciò che accade a un albero che, nel bosco, porta la propria cima al di sopra delle altre chiome. È ciò che accade in un campanile che interrompe la linea dei tetti. È ciò che accade a una montagna che domina il paesaggio. E questa idea di separazione può facilmente diventare metaforica. Una persona può svettare per intelligenza, per talento, per cultura. Uno scrittore può svettare nel panorama letterario. Un atleta può svettare sugli avversari. In questi casi non c'è necessariamente un movimento fisico verso l'altro, c'è un emergere rispetto agli altri. La vetta diventa così una condizione di eccellenza. Ma proprio qui compare l'altro significato della S, perché la stessa S, che può suggerire un distacco verso l'alto, può avere anche un valore privativo o sottrattivo. Togliere, levare, separare qualcosa da qualcos'altro. E allora svettare può assumere una direzione completamente diversa. Tagliare la vetta, eliminare la parte superiore, recidere ciò che sporge. È il significato legato alla pratica del cimare o recidere la parte apicale di una pianta. E qui avviene qualcosa di linguisticamente affascinante. Nella prima interpretazione, qualcosa svetta perché possiede una vetta che si eleva. Nella seconda, qualcosa che viene svettato proprio perché quella vetta viene tolta. La stessa parola sembra dunque poter essere attraversata da due movimenti contrari, verso la vetta e via dalla vetta. Da una parte abbiamo l'innalzamento, svettare significa emergere, elevarsi, superare. Dall'altra abbiamo la sottrazione, svettare significa recidere, togliere la parte superiore. È come se la S fosse una piccola cerniera, capace di cambiare la direzione dell'immagine. Possiamo quasi immaginare due gesti opposti. Nel primo, il gesto della mano va dal basso verso l'alto, qualcosa sale, si innalza, sporge. Nel secondo, il gesto va dall'alto verso il basso. La parte che sporge viene tagliata, eliminata e riportata a un livello inferiore. E questo secondo significato è particolarmente interessante se pensiamo alla pianta. Un albero può svettare naturalmente, la sua cima si innalza, cerca la luce, si distingue dalle altre. Ma proprio quella cima può essere svettata, cioè recisa. La vetta quindi non è soltanto ciò verso cui si tende, può essere anche ciò che viene eliminato. Questa ambivalenza ci permette di leggere la parola in modo quasi filosofico. L'uomo tende continuamente a svettare, desidera emergere, superare gli altri, raggiungere una vetta, distinguersi dalla massa, ma esiste anche una forza contraria che tende a svettarlo, a ridimensionarlo, a riportarlo verso il basso. È la potatura in senso letterale, ma può diventare una metafora della vita. Ogni volta che qualcosa cresce troppo, può diventare necessario reciderne l'eccesso. La natura stessa ci offre questa immagine. La potatura non distrugge necessariamente l'albero, al contrario, può servire a orientarne la crescita. Ed ecco che la contraddizione diventa ancora più interessante. Svettare verso l'alto e svettare tagliando dall'alto non sono più soltanto due significati opposti, possono diventare due momenti dello stesso processo. Prima si cresce, poi si puta. Prima si tende verso la vetta, poi si decide quali rami devono essere eliminati. La S diventa allora la consonante della separazione. Separare qualcosa dal resto può voler dire farlo emergere oppure staccarlo, reciderlo, eliminarlo. E forse è proprio questa la caratteristica più suggestiva della parola. La S non indica necessariamente una sola direzione, può indicare un distacco, ma il distacco può essere ascendente oppure sottrattivo. Possono staccarmi dal livello comune e salire, oppure posso staccare qualcosa dalla sua posizione e toglierlo. In entrambi i casi c'è una separazione. E così la parola svettare diventa quasi un piccolo laboratorio della lingua italiana. Una sola consonante, apparentemente marginale, apre due possibilità di significato. Da una parte c'è la vetta conquistata, dall'altra c'è la vetta recisa. Da una parte il desiderio di essere sopra, dall'altra il gesto che elimina ciò che è sopra. Da una parte l'albero che svetta nel cielo, dall'altra l'uomo che svetta l'albero, cioè ne taglia la parte superiore. Possiamo allora concludere, tornando alla nostra S iniziale, è una S che separa. Ma separare non significa sempre la stessa cosa. Può significare staccarsi per emergere, può significare staccare per eliminare. E in questo doppio movimento la parola svettare acquista una profondità particolare, perché ci insegna che la lingua non procede sempre in linea retta. Talvolta una stessa forma contiene direzioni opposte. Svettare può essere andare verso la vetta, ma può anche essere togliere la vetta. Può essere il gesto della crescita e nello stesso tempo quello della potatura. Può essere l'ambizione di elevarsi e la necessità di ridimensionare. E allora, quella piccola S iniziale diventa quasi il simbolo di una legge universale. Per emergere bisogna separarsi. Per crescere, qualche volta, bisogna anche saper recidere. La lingua, in fondo, ci mette davanti alla stessa immagine della natura. Un albero può svettare perché cresce verso il cielo, ma può continuare a crescere perché qualcuno, a un certo punto, decide di tagliarne la vetta.

Termina anche per oggi la fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni alle 12 minuti e 18:15 sulle nostre frequenze, c'è la fontana del villaggio. Potete seguire anche quando siete in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.it.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona. Benvenuti da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 23esima domenica del tempo ordinario. Prima di iniziare a leggere il Vangelo e commentarlo brevemente come di consueto, invito tutti i radioascoltatori a seguire questo programma fino alla fine, perché essendo la prima domenica del mese, in coda alla trasmissione ci sarà il collegamento con l'Oppiano per ascoltare gli amici focolari con parola di vita. Bene, questa è la lettura del Vangelo da Matteo, siamo al capitolo 18, quindi un percorso direi abbastanza ordinato nella lettura del Vangelo di Matteo. Leggiamo insieme. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il passo evangelico di questa domenica è una parte del grande discorso in cui Matteo ha riunito diverse parole di Gesù attorno alla vita comunitaria. Come deve comportarsi una comunità se poi vuole essere veramente alla sequela di Gesù? Nel passo vengono ricordate tre parole di Gesù. La prima riguarda la correzione fraterna. La comunità non può accettare tutto e la stessa carità non deve essere senza verità. Quantunque nel solito passo si parli molto di perdono, bisogna però denunciare il male e correggere chi lo compie, avere il coraggio di correggerlo. Matteo però si prende cura di precisare che la correzione fraterna deve essere graduale, è discreta, paziente, e quindi aggiungerei senza mortificare chi poi deve essere corretto, a quattro occhi meglio ancora, dinanzi a uno o a due testimoni, poi ancora dinanzi all'intera comunità. Anche il passo di Ezechiele della prima lettura sottolinea questa stessa idea. Il profeta è come una sentinella e ha l'imprescindibile dovere di annunciare le esigenze di Dio, di denunciare la menzogna, dovunque si trovi. Ma lo scopo è sempre quello di aiutare il fratello che possa prendere coscienza del suo stato, perché possa di conseguenza ravvedersi se ha sbagliato. Lo scopo è di creare in chi ha commesso una colpa, un peccato, creare all'interno del suo spirito un disagio, perché proprio in una situazione di disagio che spesso Dio si inserisce e spinge quindi verso il ritorno a lui vicino. Ancora più importante è la seconda parola di Gesù, che è riportata da Matteo subito dopo il brano evangelico di oggi. Non sette volte, ma 70 volte 7, dice Matteo, questa precisazione numerica. Occorre dunque perdonare sempre, perché 70 volte 7 non è 70 per 7, ma è un 7 scritto 70 volte, quindi un numero infinito. Come infinito deve essere la disponibilità al perdono, un perdono senza misura, perché Dio ci ha fatto oggetto di un perdono appunto senza misura. Il perdono al prossimo dunque è la diretta conseguenza del perdono che Dio ha avuto e ha e avrà nei nostri confronti.
confronti. Questa parola sul perdono completa quanto è stato detto sulla lettura che abbiamo fatto, che è quella della correzione fraterna. Se si deve denunciare il male, correggere chi lo compie, è perché tu hai già perdonato e ami il peccatore, per questo hai il diritto di correggerlo. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, sottolinea Gesù. Legare e sciogliere è una frase rabbinica che significa in sostanza la possibilità di perdonare. Nella comunità cristiana continua il peccato, ma parallelamente continua, ancora direi più ostinatamente, il perdono dei peccati. La terza parola di Gesù riportata da Matteo risponde ad una domanda della comunità e di ogni uomo, d'altra parte, che cerca Gesù: dove e come posso fare un'autentica esperienza di Dio? Ed ecco la lapidaria, direi, risposta di Gesù: dove si fa comunità nel suo nome, là Dio è presente. I santi della prossima settimana, che va dal 6 al 12 di settembre. Il 6 la Chiesa ricorda Santa Eva, il 7 Santa Regina, l'8 settembre festeggiamo invece Santa Maria, Madre di Dio, mentre il 9 settembre festeggiamo Santa Osanna, il 10 settembre festeggiamo Santa Pulcheria, l'11 settembre Sant'Emiliano e infine il 12 settembre San Silvino. L'8 settembre è una festa molto importante perché celebra Maria, la Madonna, la madre di Gesù, appunto come madre di Dio, perché Gesù è Dio. Di Maria non si festeggia soltanto la nascita al cielo come per gli altri santi, cioè il giorno della morte, perché Maria non è mai morta, ma la nascita al mondo, poiché ella nacque, venne allevata ed educata per essere la futura madre di Dio. La scelta divina è caduta su di lei fin dal momento in cui ha aperto gli occhi al mondo. La vita di Maria, che poi sarà sposa di Giuseppe, è unico, compatto, profondo atto di fede dal momento dell'annunciazione alla preghiera ai piedi della croce. In tanti ricordano e celebrano con parole belle Maria, ma forse tra coloro che meglio hanno parlato di Maria c'è San Pier Damiani nel suo sermone sulla Natività di Maria, dove ha saputo trovare le parole veramente giuste per celebrare questo giorno. Salomone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione di un tempio di pietra, come celebreremo la nascita di Maria, tempio del Verbo incarnato. È giusto dunque cantare questo giorno e colei che nasce in questo giorno. Ma come potremmo celebrarlo degnamente? Possiamo ricordare le gesta di un martire, le virtù eroiche di un santo, perché sono umane. Ma come potrà la parola mortale, questa è la domanda che si pone quasi drammaticamente San Pier Damiani, ma come potrà la parola mortale e transitoria, passeggera, esaltare colei che diede alla luce la parola che resta? Come dire che il creatore nasce dalla creatura? E qui viene in mente anche Dante Alighieri, che si esprime con la frase figlia del tuo figlio. E insieme a questa festa naturalmente ricordiamo anche tutti i santi di questa settimana e quindi, come sempre, auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano i nomi appena ricordati. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci, come di consueto, a ricordare quello che è accaduto nei nostri territori tanti anni fa. Nel 1527, il 6 di settembre, a Cortona, dove infuria la peste, si sancisce la multa di fiorini 10 contro i consiglieri che non si presentano all'adunanza e viene stabilito di obbligare le fraternite laiche a somministrare mensilmente 156 staia di grano all'ospedale degli appestati, detto di San Rocco. 7 settembre 1104. Bernardino, figlio di Bernardo di Ranieri,
conte di Montedoglio, fa donazione del castello e della terra di Anghiari ai camaldolesi, ingiungendo loro di fondarvi un monastero. 8 settembre 1385, Azzone di Franceschino degli Ubertini consegna liberamente alla Signoria di Firenze il castello di Orvieto, dopo essersi fatto rimborsare le spese sostenute per rinforzarne la torre e il recinto. 9 settembre 1441, la contessa Elisabetta, figlia del conte Roberto da Battifolle, ritiratasi a Firenze, dona alla Repubblica di questa città il suo castello di Borgo alla Collina. 10 settembre 1269, il procuratore di Marciano, Grazia, figlio di Accursio, assieme ad altri uomini di quel castello giunge ad Arezzo e fa atto di sottomissione al capitano del popolo di quella città. 11 settembre 1343, Fornario dei Rossi, Antonio degli Adimari e Maso degli Uccellini, sindaci del comune di Firenze, liberano gli aretini da ogni soggezione cui erano vincolati in virtù della cessione fatta da Pier Saccone Tarlati. Ed infine, 1575, 12 settembre, a Firenze viene impiccato tale Giorgino da Bibbiena, bandito e persona facinorosa, capo di ladri e di gran seguito e amicizie, fu con alcuni compagni preso in Bolsena, gli altri tutti furono giustiziati, ma lui non fu mai convinto. Però fu chiesto al nostro Granduca che fosse condotto in lettiga, essendo storpiato dai tormenti della tortura, accompagnato dal bargello di campagna, dove senza altrimenti esaminarlo, dopo 4 giorni fu ammazzato. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Francesco di Sales. In mezzo al dolore, la nostra anima sia come un usignolo che canta su un cespuglio di spine. Adesso diamo la parola ai nostri amici focolari a Loppiano per la parola di vita.

La parola di vita di settembre 2026 è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 13, versetto 10, là dove l'Apostolo dice: «La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità». Si può comandare a qualcuno di amare? Se intendiamo l'amore come sentimento, evidentemente è impossibile. Ma se invece lo comprendiamo come dono di Dio, le cose cambiano. Paolo, nella lettera ai Romani, dalla quale è tratta la parola di vita, descrive proprio il rapporto tra legge e amore, affermando che l'amore è pieno compimento della legge. Poco prima ci ha rivelato la provenienza di questo amore. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Anche la prima lettera di Giovanni dirà: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Nessuno di noi può dare ciò che non ha. Lo aveva capito bene Agostino quando, rivolgendosi direttamente a Dio, affermava: «Da ciò che comandi e comanda ciò che vuoi». Abbiamo ricevuto il dono inestimabile dell'amore di Dio e siamo chiamati a non trattenerlo, ma a farlo circolare. Da destinatari dell'amore di Dio possiamo diventarne soggetti. Da amati siamo chiamati a diventare amanti, partecipando così alla vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amante, l'amato, l'amore. Non abbiamo alcun altro debito con nessuno, ci rassicura Paolo, se non questo amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Il vero amore del prossimo, afferma Chiara Lubich, non opera alcun male. Ci fa quindi vivere tutti i comandamenti di Dio, nessuno escluso, giacché il loro primo obiettivo è quello di farci evitare tutte le forme di male verso noi stessi, verso i nostri fratelli e sorelle, in cui potremmo cadere. Così compresi, i comandamenti della legge, più che un obbligo, diventano un dono dell'amore di Dio. Essi non costringono il nostro amore, ma lo liberano in pienezza. Infatti la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Per giungere a questo pieno compimento, il primo passo nell'amare il prossimo è non fargli del male. Ma poi occorre diventare creativi nell'amore. Non basta non fare del male al prossimo, ci ha ricordato Papa Francesco. Occorre scegliere di fare il bene, cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù. Come vivere allora questa parola di vita? Rimettiamo l'amore al centro della nostra vita. Amiamo gli altri concretamente come li amerebbe Gesù. È Lui la pienezza dell'amore tutto donato a Dio e all'umanità. Da Lui possiamo apprendere la misura alta dell'amore, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Doris, una giovane della Scozia, ci racconta: durante le nostre visite regolari a un rifugio per senza tetto, entro in un mondo molto diverso dal mio. So che non conta tanto ciò che provo, ma conta amare. Un giorno, un uomo con una profonda tristezza sul volto mi ha confidato che si sentiva pronto a farla finita, che voleva persino morire. Mi sono semplicemente messa ad ascoltarlo, poi abbiamo condiviso un panino
e un caffè, ed ho capito che ascoltare ed essere presente era già un modo per dimostrare amore. Quando è arrivato il momento di andare, mi ha abbracciato forte e mi ha sorriso dicendo che quello che stavamo facendo era molto importante, non solo per lui, ma per tutti quelli che erano lì. Ho sentito l'incredibile forza dell'amore. Forse non l'ho salvato, ma la sua gratitudine mi ha riempito di gioia e già questo di per sé è molto potente. Dunque, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità.

Grazie per questa profonda meditazione agli amici focolari e siamo giunti anche questa settimana all'ultimo step del nostro programma che come sempre è dedicato alla musica. Ascoltiamo oggi la canzone Stupida Sfortuna di Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci. Si potrebbe riassumere dicendo che la canzone racconta di uno sguardo al passato per parlare del futuro. È un pezzo firmato a quattro mani, oltre che da Fulminacci, da Pietro Paroletti. Una frase del testo mi colpisce tutte le volte che l'ascolto. Passeranno classifiche e Sanremi. È una citazione festivaliera che sembra voler ridimensionare tutto, compreso il palco più importante d'Italia. Come dire che ciò che resta davvero sono le canzoni, sono gli artisti, quelli veri, autentici, che cantano, che suonano. E la frase ha tanto più valore perché, come ricorderete tutti, si è presentata proprio all'ultimo Festival 2026, dove peraltro ha vinto il prestigioso premio della critica Mia Martini. Il brano unisce un sound, direi, raffinato con un testo sincero. Musicalmente richiama le atmosfere del pop italiano degli anni Ottanta, arrangiamenti che hanno un sapore vagamente vintage, ma non troppo. E quindi ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna. E con questa canzone Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi auguro di trascorrerla serenamente e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci!

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Negli uffici comunali di Cortona si entra e si resta col volto riconoscibile. È quanto stabilisce la direttiva approvata dalla Giunta Comunale con la delibera 592 del 31 agosto 2026, adottata su richiesta del sindaco Luciano Meoni. Il principio indicato nell'atto è netto: chiunque acceda o permanga all'interno degli immobili destinati a uffici pubblici di proprietà del Comune di Cortona deve mantenere il volto riconoscibile. Di conseguenza, non sarà consentito accedere o rimanere negli edifici comunali utilizzando caschi protettivi, passamontagna, maschere, indumenti, copricapi o qualsiasi altro mezzo d'oggetto indossati in maniera tale da impedire o rendere oggettivamente difficoltosa l'identificazione della persona. La direttiva sottolinea espressamente il proprio carattere generale e neutrale, precisando che la disposizione non è riferita a una particolare forma di abbigliamento né a specifiche convinzioni religiose, culturali o personali. Sono previste deroghe per ragioni sanitarie o di servizio, per esempio quando sia necessario utilizzare dispositivi di protezione. Anche in questi casi, tuttavia, la persona dovrà consentire temporaneamente la verifica dei propri connotati quando richiesta dai soggetti autorizzati dalla legge, nel rispetto della dignità e della riservatezza. Nessun passo indietro. Il CSA RAL, CSA Dipartimento Polizia Locale, Segreteria Provinciale di Arezzo, conferma lo sciopero di 24 ore della Polizia Municipale di Arezzo per domenica 6 settembre 2026, giornata particolarmente dedicata per la città, per la concomitanza con la Giostra del Saracino e con la Fiera Antiquaria. La decisione viene ribadita dal sindacato dopo la conferenza stampa di ieri e a seguito dello stato di agitazione proclamato lo scorso 17 maggio. Secondo il sindacato, non sarebbero infatti intervenute nel frattempo risposte sufficienti alle questioni poste dal personale. Il sindacato sottolinea di aver scelto, dopo le recenti elezioni amministrative e l'insediamento della nuova giunta, di non promuovere immediatamente ulteriori iniziative, lasciando all'amministrazione il tempo necessario per entrare nel merito delle problematiche, una disponibilità che secondo l'organizzazione non avrebbe però prodotto il confronto auspicato. La cosa giusta da fare da parte dell'amministrazione, sostiene il CSA RAL, era incontrare subito questo sindacato, unitamente alla rappresentanza sindacale unitaria e alle altre sigle, per cercare di risolvere la vertenza. Niente affatto. Nel mirino le contestazioni sono la carenza di personale, la sicurezza degli agenti, le condizioni della sede di via Sette Ponti, risorse economiche e mancata applicazione degli accordi precedenti. Nel frattempo, le organizzazioni sindacali CISL FP e UIL FPL prendono le distanze dallo sciopero e dalle assemblee convocate nel giorno della giostra. Pronti al confronto, così si dichiarano queste sigle sindacali, con l'amministrazione e a iniziative rigorose, ma nel rispetto delle regole. L'avvocato Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna. L'ufficialità dell'incarico è avvenuta nella giornata di ieri con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre oggi, 4 settembre, presiederà la sua prima riunione del Consiglio Direttivo che darà il via al nuovo mandato dell'ente. Un'altra aggressione ai danni di un controllore a bordo di un autobus riaccende l'allarme della CISL Trasporti sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. Un episodio che il sindacato definisce grave e che secondo Luca Toniti, segretario UST CISL Arezzo, rende ancora più urgente rafforzare i controlli e la presenza sul territorio. Siamo qui a denunciare l'ennesimo episodio di violenza avvenuto su un autobus di servizio pubblico ad Arezzo. È stato colpito in maniera premeditata un controllore dipendente della società Olacec, azienda esterna che collabora con Autolinee Toscane. Si tratta di un episodio gravissimo che ancora una volta ci riporta a chiedere alle aziende di investire maggiormente nel settore dei verificatori. Negli ultimi anni, aggiunge il sindacalista Toniti, abbiamo registrato 10 aggressioni, considerando sia l'ambito ferroviario sia quello del trasporto su gomma. Sono fenomeni che devono essere monitorati, affrontati attraverso una collaborazione concreta tra aziende, gestori del servizio pubblico locale, organizzazioni sindacali e istituzioni. Il Museo di Lucignano, il MAD, riconosciuto museo di rilevanza regionale. Sentiamo l'assessore alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.
1: Si arricchisce di 8 musei che entrano all'interno di questo ecosistema museale di rilevanza regionale. Sono molto contenta perché è un buon risultato: da 120 passiamo a 128, musei importanti. Io penso a quello delle Statue Stele, insomma, che è bellissimo, delle statue che hanno 4.000 anni, quindi insomma penso sia un bel risultato, ma soprattutto valorizza i vari territori. Il Museo Archeologico di Sarteano, che ha delle cose straordinarie e uniche a livello italiano, e così come tanti tanti altri, penso al Museo Fattori di Livorno e tanti, cioè è anche un modo per valorizzare territori che attraverso questi musei che entrano appunto a far parte dei musei di rilevanza regionale possono costruire un percorso di promozione della cultura sui propri territori e comunque usufruire anche di un finanziamento annuo che è legato appunto a questo riconoscimento.
2: Un concetto di Toscana culturale.
1: È la cultura diffusa che è un valore anche per il turismo culturale, perché comunque diventano mete di scelta, no? Il turismo alla fine è la ricaduta delle scelte spesso culturali che facciamo, che non si legano solo alle grandi città, ma che trovano insomma ampia offerta anche su tutta la nostra meravigliosa regione, che veramente, come dimostrano questo, appunto, questa presenza importante di grandi musei, diciamo grandi musei in piccoli territori, insomma lo dimostra.
0: Per il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza, è un risultato che premia un percorso di valorizzazione costruito nel tempo. In Regione Toscana, alla presentazione dei nuovi musei di rilevanza regionale, era presente il vice sindaco, assessore alla cultura e turismo Stefano Cresti, che ha annunciato saranno Boffa e Nappini alla direzione del MAD, il Museo dell'Albero d'Oro. Il grande giornalismo italiano torna a Foiano della Chiana domani, sabato 5 settembre alle 17, nell'area spettacolo del Parco La Pista. In programma la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Foiano, Sbardellati Nottolini. Nato nel 2023, cresciuto fino a diventare un appuntamento dedicato ai protagonisti dell'informazione, al ruolo del giornalismo nella società contemporanea, in memoria di due giornalisti foianesi, Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alla cultura Cristina Manetti insieme al sindaco di Foiano Jacopo Franci, col presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci e per il premio i giornalisti promotori Laurenzi e il sottoscritto Guido Albucci.
1: È una bella occasione, la quarta edizione, devo dire, fare complimenti al sindaco Jacopo Franci che ha creduto davvero in questo appuntamento, soprattutto perché si quel giorno si riflette anche sul ruolo dell'informazione, dei giornalisti, il tema della democrazia e quindi un'informazione libera, anche un'occasione di riflessione fatta con giornalisti comunque di caratura nazionale, perché in questi anni sono venuti Minoli, insomma tanti altri anche a livello nazionale, visto c'era la Ferrari, insomma un bellissimo parterre, per cui, come dire, da una parte si dà questo respiro nazionale, ma dall'altra non si trascura anche l'importanza dell'informazione a livello locale, tanto che questo premio è intestato a due giornalisti locali, quindi che hanno saputo raccontare il territorio dalle pagine dei quotidiani locali, e anche appunto si celebra quest'anno fra l'altro 50 anni Repubblica, ma si celebra anche le informazioni locali, per cui insomma sono molto contenta che questi due aspetti vengano tenuti insieme da un premio che si sta sempre più affermando a Foiano della Chiana.
3: È un premio che sottolinea l'importanza dell'informazione locale, quell'informazione locale che Giancarlo Sbardellati e Enrico Nottolini, al quale è dedicato questo premio, hanno da sempre avuto come intrapreso e avuto come obiettivo, perché ritengo appunto che l'informazione locale sia il terreno indispensabile per poi arrivare all'informazione nazionale. Lo dicevi tu prima, abbiamo sottolineato anche di recente, l'informazione in questo momento sta subendo attacchi un po' trasversali. Ecco, noi come categoria ci dobbiamo difendere con il nostro lavoro, con la nostra professionalità, con la nostra capacità di agire e operare all'interno del perimetro delle regole. La deontologia deve essere il nostro faro, la verifica delle notizie pure. Sembrano temi semplici, ma invece sono alla base del nostro lavoro. Ecco perché in questo momento sottolineare l'importanza di premi come quello di Foiano della Chiana è fondamentale proprio per la nostra professione.
4: Sì, il Comitato Regionale per le Comunicazioni è molto lieto e onorato di far parte di questa operazione, di patrocinarla, e crediamo che il Comune di Foiano e tutti gli organizzatori con questo premio diano un contributo importante al territorio, ma in generale alla Toscana, come momento di confronto, di dibattito, di riflessione su temi importanti come sono quelli dell'informazione. E per noi è particolarmente significativo e di valore il fatto che ci sia una forte attenzione all'informazione locale, ai protagonisti storici, sia come persone sia come testate dell'informazione territoriale, che costituiscono da sempre un presidio fondamentale di una garanzia di pluralismo e di tenuta sociale. Sarebbe difficile immaginare la storia di queste comunità senza il contributo di queste testate.
5: Premio giornalistico nazionale Città di Foiano, arrivata alla sua quarta edizione, anche quest'anno tantissimi nomi del giornalismo nazionale ed internazionale nel nostro paese a prendere un premio per quello che hanno fatto, per quello che rappresentano loro, i loro giornali, le loro idee, perché comunque il giornalismo, come diciamo sempre, è un atto di libertà, una manifestazione importante, e a Foiano da molti anni ormai parliamo quotidianamente di giornalismo, dal giornalismo d'inchiesta alla politica, all'arte, alla cultura, alla saggistica, insomma tutto quello che riguarda poi il nostro quotidiano. E essere arrivati con tantissimi nomi importantissimi in questi anni ci fa sempre molto piacere. Quest'anno ancora una volta nomi di spicco per un premio che sta diventando sempre più veramente un evento nazionale.
6: Otteniamo vari risultati in un colpo solo. Intanto rinnoviamo la memoria di due straordinari giornalisti che in Valdichiana Aretina, in provincia di Arezzo, hanno operato per tanti anni, del calibro di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini. E poi concentriamo tutte le attenzioni dell'informazione, della comunicazione nazionale per una giornata su Foiano della Chiana, per questo premio che è arrivato alla quarta edizione con degli ospiti straordinari anche in questo 2026. Ve li rivelo, sono il radiocronista Rai Francesco Repice, che sentiamo ogni fine settimana commentare in radio le più importanti partite di Serie A e non soltanto, Luca Bottura, e poi padre Enzo Fortunato, Karima Mual, Romano Salvi per quanto riguarda il giornalismo locale è un decano, e poi premiamo il quotidiano La Repubblica, che ha tagliato lo straordinario traguardo dei 50 anni proprio in questo 2026, e tra i vari 50 anni anche Radio F, la radio locale di Foiano della Chiana, e il quindicinale cortonese L'Etruria. Questo è il parterre di premiati per questa edizione che si annuncia davvero molto molto interessante e partecipata in una nuova location.
0: È entrata nel vivo a Cortona la seconda edizione di Cortona on the Moon, il progetto promosso dall'associazione Cauta, che mette insieme arte, creatività e inclusione attraverso una settimana di laboratori gratuiti. Dopo l'avvio di lunedì col laboratorio di illustrazione dedicato ai bambini e alle famiglie e quello di Book Crossing, nel quale i partecipanti hanno lavorato con falegnameria e tecniche di upcycling alla realizzazione di una libreria condivisa, mercoledì e giovedì è stato il turno della Land Art, con la creazione collettiva di un'installazione realizzata utilizzando materiali vegetali. Il programma ha proposto anche un laboratorio di autodifesa dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza nelle situazioni di pericolo. Questo venerdì sono in programma l'ultimo appuntamento con l'illustrazione, accompagnata dalla performance partecipativa Scarabocchi e il laboratorio di autocoscienza, basato sull'ascolto, il dialogo e la condivisione delle proprie esperienze. Domani, sabato 5 settembre, la giornata conclusiva partirà col laboratorio Fuoco e Frecce, dedicato alle tecniche di accensione del fuoco e alla costruzione di una freccia con materiali naturali. Proseguirà poi nel pomeriggio con Allenamento per Spettri, laboratorio di arti performative, alle 19, tutti alla Fortezza del Girifalco per la serata finale. Ci saranno un aperitivo offerto da Cauta, musica, i saluti delle autorità e la restituzione al pubblico del lavoro realizzato durante l'intera settimana di laboratori. Chiudiamo con la pagina del cinema con il nostro Niccolò Donati, direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Terzo giorno qui all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con un programma che anche oggi si prospetta veramente ampio. 15-18, A Place to Heal è un film francese di Cédric Kahn, anche questo in concorso, e che ci restituisce uno sguardo particolare e inedito sul reparto psichiatrico per adolescenti, cercando di raccontarne la quotidianità. La protagonista è Lucia, di 17 anni, che conosce molto bene questo ambiente e che qui ritrova anche la sua migliore amica Eloise. Insieme le due stringono rapporti con gli altri pazienti e con i medici, almeno fino a quando non arriva Enzo, che va a sconvolgere tutto l'equilibrio che si è creato all'interno dell'ambiente. Lo stesso regista ha ammesso di aver trascorso molto tempo a contatto con questa realtà, con i medici, con i genitori e con i pazienti, per poterne fare un racconto quanto più accurato e autentico possibile. Passiamo ora al secondo film di oggi, anche questo in concorso, ed è Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto. Il regista giapponese ha spiegato di essersi imbattuto quasi per caso in questa storia e che ne ha sentito il viscerale bisogno di raccontarla in un film, visto i tempi che stiamo vivendo. Il film racconta infatti di come gli orrori e i traumi della guerra possano segnare le persone, però non facendolo dal punto di vista delle vittime, ma da quello dei carnefici. Il protagonista è Allen Nelson, un uomo che si è scontrato con la dura realtà della guerra in Vietnam, che si aspettava eroismo e gloria e che si è ritrovato invece atrocità e orrori. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Allen viene quasi dissociato dalla realtà, non riesce più a dormire, a mangiare e finisce per essere un senza tetto. L'unica cosa che ancora lo lega al presente è il rapporto che ha con il dottor Daniels, un terapeuta specializzato nel sostegno ai reduci di guerra. Concludiamo infine con The Basics of Philosophy di Paul Schrader. Il film, questa volta fuori concorso, mette al centro un docente di filosofia di una piccola cittadina statunitense, che trascorre la sua esistenza tranquillo tra l'insegnamento, la compagna e la stesura del suo libro, almeno fino a quando un evento del suo passato non inizia a tormentarlo. Paul Schrader rimarrà sempre lo sceneggiatore di Taxi Driver e la volontà è ancora una volta quella di raccontare la vera identità delle persone nell'America contemporanea dietro alle maschere che queste indossano. Niccolò Donati dall'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per Radio Incontri Cortona.
0: Bene, tutto per questa edizione. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
9: Bentrovati e buon ascolto. Oggi è venerdì e come al solito il venerdì produciamo una pagina sportiva dedicata naturalmente agli appuntamenti del sabato e della domenica. Questa sera, almeno per il campionato cadetto, non ci sono partite in programma. La terza giornata inizierà proprio domani alle 15 con le gare Sud Tirol Catanzaro, alle 17.15 Ascoli Benevento e alle 19.30 Carrarese Empoli. Domenica 6 settembre alle 15 Cesena Mantova, Juve Stabia Pisa, Modena Avellino, Virtus Entella La Nerosti Vicenza. Alle 17.15 Stadio Bentegoti di Verona, Hellas Verona Arezzo, in contemporanea con la giostra del Saracino da Piazza Grande, purtroppo. Alle 19.30 Cremonese Padova. Il campionato e la sua terza giornata prosegue lunedì 7 settembre con l'ultima gara in programma, quella delle 20.30 fra Palermo-Sampdoria. Dopo le due giornate sono solo tre le squadre a punteggio pieno, Modena, Mantova e Palermo. 4 punti li hanno Ascoli, Cesena, Padova, Sud Tirol, 3 Avellino, Arezzo e Pisa, insieme all'Empoli e il Lanerossi Vicenza. Ha pareggiato la Juve Stabia, il Benevento, la Carrarese e l'Hellas Verona insieme alla Sampdoria. Hanno purtroppo subito sconfitte consecutive Catanzaro, Virtus Entella e Cremonese. Doppia sconfitta quella che è costata, se non vado errato, a Giampaolo già il posto e quindi l'allontanamento dalla conduzione tecnica. In attesa della solita conferenza stampa di prepartita di Mr. Bucchi, noi naturalmente ci limitiamo a dire quella che è la cronaca, cioè l'ultimo appuntamento e l'ultimo allenamento dovrebbe essere stato quello di ieri, giovedì 3 settembre alle 18 a Rigutino, così per proseguire il percorso di avvicinamento alla trasferta di Verona. Quindi a Rigutino gli attaccanti ultimi arrivati Olivieri e Mancuso hanno lavorato con i compagni in una seduta a ritmi alti. Ancora differenziato per Chiosa e De Col, la società sta valutando se reinserirli nella lista dei 18, decisione che verrà presa nelle prossime 48 ore. Mario Skin ceduto alla Lodigiana, Sussi al Montevarchi. Ufficiale quindi la risoluzione del contratto di Fabio Tito, 1993, che saluta così l'Arezzo dopo una stagione di Lega Pro completata per metà. Era finito fuori dai giocatori utilizzabili in campionato già a gennaio. Ceduti in prestito in Serie D anche il centrocampista Patrick Moreschini, che torna alla Lodigiani, e l'attaccante Samuele Sussi, come già detto prima, trasferitosi a Montevarchi. Tanta attesa e bella accoglienza riservata ai nuovi acquisti Marco Olivieri del 99 e Leonardo Mancuso del 92, subito aggregati ai compagni. L'Arezzo ha proseguito la preparazione settimanale con una seduta costruita su carichi crescenti e situazioni di gioco ad alta partecipazione. Dopo una fase iniziale di attivazione, il gruppo è stato impegnato in un circuito di forza mirato a consolidare resistenza e potenza nei cambi di direzione. A seguire, spazio alle esercitazioni con duelli per lavorare su aggressività, tempi di intervento e gestione dell'uno contro uno. La seduta si è conclusa con la partita a pressione, ritmo alto e spazi ridotti per stimolare velocità di pensiero, intensità e reattività nelle transizioni. Altra curiosità appunto per la partita Verona-Arezzo in programma domenica alle 17:15 allo stadio Bettegodi, a dirigere l'incontro è stato designato l'arbitro Luca Zufferli di Udine. I suoi assistenti saranno Alex Cavallina, sezione AIA di Parma, Ayub El Filali, sezione AIA di Alessandria, quarto uomo David Kovacevic, sezione AIA di Arcoriva, Alvar Alberto Santoro della sezione AIA di Messina, Avar Lorenzo Maggioni, sezione AIA di Lecco. Tra il fischietto friulano e l'Hellas Verona esistono 4 precedenti, un pareggio e 3 sconfitte per i gialloblu. E adesso l'esposizione calcistica della terza giornata del campionato di Serie C Girone B. Anche in questo torneo non ci sono incontri di venerdì. Bene, passiamo subito a domani sabato alle 18, Campobasso, Gubbio, Guidonia, Montecelio, Pianese, Latina, Forlì, e alle 21, Vispesaro, Ostiamare. Per domenica 6 settembre sono previsti incontri alle 15 con Grosseto Torres, Perugia Pineto, San Benedettese Spezia, alle 18 Livorno Atalanta, Pescara Ravenna e ancora Reggiana Vado completano il quadro degli incontri della terza giornata. In classifica nessuna squadra a punteggio pieno, ma ben 8 squadre con 4 punti: Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Livorno e Spezia, insieme a Guidonia Montecelio, Campobasso, Torres, Pescara, Atalanta, che ne hanno 3, Pineto 2, San Benedettese, Vispesaro e Latina insieme alla Pianese ne hanno 1, Ostiamare e Gubbio 0 punti. Domani, sabato 5 settembre, ore 18, la gara in programma è Guidonia-Montecelio-Pianese. Un solo punto per le zaprette di Zanchetta, quello conquistato internamente contro il Vado. Ci aspetta una stagione difficile in cui ci sarà da battagliare fino alla fine, ma l'obiettivo è chiaro. Noi vogliamo salvarci, lo dice Colombo, ascoltiamolo.
10: Matteo Colombo, centrocampista della Pianese. Senti, sei stato protagonista in queste prime 3 uscite ufficiali della squadra. Quali sono state le sensazioni che ti ha dato il campo?
11: Sono state sensazioni molto positive. Quest'anno abbiamo un ottimo gruppo e possiamo fare sicuramente un bel campionato.
12: Senti Matteo, terza stagione per te qui a Piancastagnaio, sei tornato l'anno scorso. Ti chiedo, insomma, questa ormai è un po' una tua seconda casa, immagino. Come ti sei trovato dal momento, insomma, che sei tornato, e come ti stai trovando adesso anche con il nuovo staff, con i ragazzi, e che prospettive hai per questa terza stagione in bianco e nero?
11: Mi sono trovato sempre bene qui, anche con lo staff nuovo. Quest'anno compagni, veramente un ottimo gruppo, e lo staff spinge ogni giorno per farci lavorare al massimo. È così che dobbiamo migliorare tutti e possiamo fare veramente bene, e siamo qui ogni giorno per migliorare sia a livello di squadra che personale.
10: La stagione è appena iniziata, sappiamo già che il girone B sarà molto competitivo. Tu che aspettative hai, che cosa pensi affronterà la squadra in questo campionato?
11: Sicuramente quest'anno è un girone molto complicato, in quanto sono scese squadre dalla Serie B messe nel nostro girone, quindi cioè, sarà da battagliare, lottare fino alla fine, perché ogni partita dura infatti 90 minuti, e l'obiettivo è prima di tutto salvarci

0: Punti in classifica dopo la vittoria di domenica scorsa nel campo dell'Ostia Mare. C'è soddisfazione, cauto ottimismo e quindi il Grosseto che torna domenica alle 15 ad ospitare allo Zecchini la Torres. Tutta la soddisfazione comunque del direttore generale Vetrini.
1: Quanto è grande la soddisfazione, direttore, per questi primi tre punti?
2: Grandissima, cominciato da poco il campionato, da un lato purtroppo perché una squadra così giovane stia dimostrando un grado di maturità secondo me inaspettato, nel senso che veramente non c'è da dire nulla che fare tantissimi complimenti, perché abbiamo avuto 10 minuti di blackout all'inizio del secondo tempo, dove l'Ostia, a parte pareggiare, ci ha messo in grandissima difficoltà, e poi la squadra secondo me è ripartita, ha reagito bene, è riuscita a ritornare in vantaggio con l'euro gol di Sabattini per un successo che credo tutto sommato sia ampiamente meritato.
1: Ha rammentato anche quanto sia giovane la squadra, e abbiamo notato infatti poi il dato che inorgoglisce, immaginiamo, quello del Grosseto, che è, al di là delle seconde squadre di Atalanta, Inter e Juve, la squadra più giovane di tutta la Serie C. Questa è una grande soddisfazione.
2: Sì, è una grande soddisfazione perché sono giovani forti, nel senso, poi se no l'essere la squadra più giovane di tutti i tre gironi di Serie C può diventare un alibi, invece per noi deve essere una forza. Sono ragazzi che, ce ne sono diversi che sono alla prima esperienza nei professionisti, mi sembra che si siano già calati benissimo nel ruolo, quindi è ovvio che ancora siamo in agosto e in Serie D ancora si parla di calcio d'estate, probabilmente le squadre ancora hanno da essere completate, ci saranno gli ultimi due giorni di mercato, quindi è naturale che ancora la condizione fisica magari di tutte le squadre non è la stessa. È ovvio che mi piacerebbe cristallizzare questo momento perché possa durare per tutto il campionato, vediamo se saremo bravi a farlo.
1: Anche perché dopo lo Spezia, che già era stata una grandissima prestazione collettiva, ci siamo detti buona la prima e qui buonissima la seconda, insomma.
2: Buonissima la seconda, veramente, contro un ottimo Ostia Mare, insomma, l'avevamo incontrata pochi mesi fa, quasi l'ultima partita della stagione, avevano vinto allo Zecchini, insomma un gruppo che hanno mantenuto anche loro l'ossatura più o meno della scorsa stagione, effettuato dei lavori bellissimi in questo impianto, insomma la proprietà De Rossi credo che sia un valore aggiunto per tutto il calcio italiano, e quindi aver vinto oggi qua a domicilio credo sia per noi ancora motivo di ulteriore soddisfazione.
0: Esordio stagionale domenica prossima per la Serie D. Noi seguiremo il girone E. Queste le partite in programma alle ore 15 domenica 6 settembre. Flaminia, Civita Castellana, Ghiviborgo, Follonica, Gavorrano, Grassina, Mezzolara, Rondinella, Marzocco, Prato, Nuova Ternana, San Donato, Tavarnelle, Serravezza, Pozzi Calcio, Scandicci, Siena, Tau Calcio, Altopascio, Progresso, Terranova, Traiana, Sasso, Marconi, Lucchese Calcio, Aquila, Montevarchi 1902. Di Prato, San Donato Tavarnelle, di Scandicci, di Siena, soprattutto di Terranova Traiana, ma anche di Lucchese e di Aquila Montevarchi, ne abbiamo parlato diffusamente durante la settimana per le loro performance in Coppa. Queste le gare in programma per i sedicesimi di ritorno della Coppa Italia dedicata all'eccellenza. Anticipo di domani, sabato 5 settembre, Real Forte Querceta, Pietrasanta. All'andata vinse il Pietrasanta 4-2. Adesso vi do le gare in programma con le squadre che giocano in casa e con il risultato comunque acquisito la domenica precedente ad Antella. Antella quindi Barberino 2-0, ad Oxrufina Sansovino 1-1, Figline Corsaro a Castiglione Fiorentino 1-0, Fratres Perignano Melbilieri Ponsacco 1-1, Lastrigiana 2 a Colle Valdezza 0, Poggibonsi Tutto Cuoio, Poggibonsi 1 Tutto Cuoio 0, Real Cerretese Sestese Calcio praticamente vinse la Cerretese a Sesto Fiorentino 2-0, San Giuliano Castelnuovo Carfagnana 0-1, Signa Montespertoli 0-0, Zenit Prato Larcianese 1-0, Sport Club Asta 0, Valentino Mazzola Siena 1, Fucecchio Lampo Meridien 0-0, Belvedere Sporting Cecina 0-2 ed infine Viareggio Calcio Camaiore 2-1. Ed infine per il campionato di promozione due le gare che caratterizzeranno l'attenzione degli sportivi in Vallichiana: Acquaviva Sinalunghese e Alberoro Cortona Camoscia, entrambe valide per la Coppa Italia di categoria, entrambe in programma domenica alle ore 15.30. La pagina sportiva torna lunedì alle 12.30 all'interno del GR Vallichiana. Giorgio Fanelli, GR Vallichiana. Passate un buon fine settimana.

0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
1: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026, cielo sereno, o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie, o lieve aumento, e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 Grexri con 3 Trentanu, 20 deboli occidentali. Affidabilità alta.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: Venerdì, Vespri.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci,
2: conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
1: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
0: Om Bauman è un romanziere che si reca in Irlanda per spargere le ceneri dei genitori da poco defunti. Ma il viaggio di commemorazione si trasforma presto in un incubo, quando Om arriva in un albergo che si dice sia infestato da una misteriosa strega.
2: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Okun, grazie alla sua ambientazione ambigua ed inquietante, è a metà tra l'horror psicologico e il film di mistero. Il protagonista deve fare i conti con le sue più profonde paure, con l'elaborazione del lutto e con tutto quello che ha sempre cercato di nascondere del suo passato.
1: Viveva una strega.

0: un regolamento dei conti tra bande di corsi.
1: Pum, pum.
0: Che continuino pure, meno lavoro per noi.
2: Borgo è un thriller francese. La protagonista è Melissa, un'agente penitenziaria di 32 anni, che si trasferisce in Corsica con il marito e con i figli, sperando di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare una nuova vita. Viene assegnata al carcere di Borgo.
3: A sorvegliare le guardie e non il contrario.
4: Questa situazione può essere trattata in questo modo, dicendo.
5: Ho due occhi, sai? Vedo che c'è un problema. Ora che me ne vado, il tuo vicino ha recepito il messaggio?
6: Io non voglio problemi con voi, insomma.
7: No, ancora non sei chiaro, è l'ultima volta che te lo dico.
5: Non preoccuparti, la Corsica è piccola.
7: Come va?
5: Quindi ci rivedremo.
0: E tuo marito ha ottenuto un apprendistato?
5: Ho bisogno di un'informazione. Devo sapere la data del prossimo permesso di Rossi, il giorno in cui esce.
2: Borgo non è però un carcere come tutti gli altri. Qui infatti le classiche dinamiche tra detenuti e secondini sono ribaltate, con le guardie che sono sorvegliate dai prigionieri. Melissa viene inserita in questo ambiente grazie a un detenuto particolarmente carismatico e il loro rapporto finisce però per continuare anche quando lui viene rilasciato, portando Melissa in una spirale di criminalità da cui fa fatica a uscire.
5: E io ho problemi enormi.
7: Deve essere affidabile, sono le basi. Ti sei scusata, basta.
5: Ecco, è lui.
0: Ci siamo, ma non riusciamo a identificarlo.
3: Aspetti. Lei la conosco.
8: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
9: Io sono Greta. E tu?
10: Si chiama Rocha.
9: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
10: Non è mia.
2: Greta e le favole vere è un film dall'atmosfera fantastica. È ambientato a Roma, ma i protagonisti sono due bambini che liberano e che vogliono portare al Polo Nord un orso polare, che è rimasto prigioniero dei bracconieri. I due intraprendono così un viaggio di formazione, un percorso di crescita fatto di ostacoli, scelte e momenti molto difficili. Nel cast, oltre ad attori giovani ed emergenti, troviamo anche volti molto amati dal pubblico, come Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore.
9: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. E il mondo lo cambierà davvero.

0: Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre molto mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Icevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly. Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Eccoci qua, buonasera, ben trovati da in diretta qua da Piazza Grande per questa prova generale che ci porterà alla 150esima giostra del Saracino. Ricordiamo una edizione che è dedicata ai 750 anni del conclave di Arezzo. Con me questa sera, in questa prova generale, abbiamo due amici, anzi ne abbiamo due e mezzo, tre, e diamo la buonasera innanzitutto per cavalleria a Daniela Fornelli. Ciao Daniela, buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao Beppe.
0: Allora, sei la commentatrice della giostra, stai diventando. Cioè, la giostra, poi ci troveremo, diciamolo, perché ci troveremo anche in piazza domenica alle ore 17. Ma abbiamo anche uno che è diventato uno dei gota della conoscenza giostresca.
1: Gotham City.
0: Roberto Rosati. Roberto Rosati, ecco, non ti sento, sì. va bene. E laterale che però sarà in campo, diciamo, domenica
2: accanto,
0: c'è anche il caro Roberto Parneti, che questa sera ha detto: mi faccio da parte perché parlo io. Roberto, ora io non ti posso dire niente, quindi cioè, va bene. Allora, come ci si presenta? Innanzitutto dobbiamo specificare alcune cose. Siamo anche in diretta con Radio In Blu Incontri di Cortona. Salutiamo tutti gli amici di questa radio che ci faranno compagnia a tutti i propri ascoltatori, così per portarvi in questa edizione della prova generale. Allora Roberto, come iniziamo questa qui? Così innanzitutto diciamo subito quali saranno le caratteristiche, a chi è dedicata questa prova generale e così via.
2: Allora, la prova generale, parte ce lo dirà poi anche l'Araldo durante la ingresso in piazza, alla fine dell'ingresso in piazza, che sarà dedicata proprio alla segreta del foro, dove ha ricoperto, diciamo, un gran numero di ruoli, quali maestro d'armi, consigliere, responsabile anche dei cavalli. Insomma, è stato una colonna portante, diciamo, del quartiere, un grande amico di Giancarlo Felici, rettore storico del quartiere, col quale hanno fatto un percorso di crescita del quartiere, l'hanno fatto insieme, ecco, anche dal punto di si può ricordare a quei tempi la famosa Befana di Porta del Foro, che fu
0: Befana,
2: una cosa,
0: sì,
1: abbiamo alle caselle, abbiamo facevano, io ci sono andata, andavo
2: io mi ricordo,
1: delle feste bellissime,
2: e mi ricordo che quando diventò, sì, prima di Porta di, era la Befana, l'evento era di Porta del Foro, sì. Poi fu Giancarlo Felici che la trasformò nella Befana per la città.
1: Hai sbloccato un ricordo, guarda, veramente l'avevo rimossa questa cosa, era una bambina, quindi si parla degli anni 80, perché io ero una bambina, ragazzina.
2: Poi è durata, diciamo, anche più avanti, è stata riproposta, rifatta, poi è stata interrotta, poi ci fu anche lì volevano anche cambiare nome, mi pare,
0: perché cambio nome,
2: perché non gli piace, perché tanto ci furono anche tante interviste televisive, perché l'assessore Lucia Tanti non piaceva Befana e la voleva fosse chiamata l'Epifania della città.
0: L'Epifania,
2: non te lo ricordi questa cosa, Epifania Befana dell'assessore Tanti?
0: Perché al tempo pensavi
2: solo ai ripetitori.
1: La bambina ancora, forse la Tanti non c'era.
2: No, ma era cosa
1: questa
2: di,
1: è più recente.
2: Di qualche anno fa.
1: Io invece mi hai sbloccato proprio il ricordo di quando era alle caselle, che io ero bambina, e era questa festa bella. Io, tra l'altro, non sono nemmeno di Porta del Foro, però mi ricordo che ci andavo, c'erano gadget, no, veramente era una bella festa.
0: Scusa,
1: bravo.
0: Se c'era la Befana, ci saranno state le calze.
1: Sì,
0: no,
1: ero il rappresentante, no, perché ero una bambina. Dai.
0: Va bene, allora,
1: ero.
0: Va bene. Daniela, che ci dici di questa prova generale? Che ti aspetti dal tuo quartiere? Diciamo subito che la Daniela
1: non si dice così, sono neutrale.
0: No, lo sanno tutti che sei, insomma, no? Anche Rosati, per esempio, è un rosso verde, un verde rosso, non ci ho capito mai niente.
2: No, non ci hai capito niente, ci sei fatto anche una trasmissione.
0: E lei che è, bianco verde o verde bianco?
2: È bianco verde.
1: Di solito è bianco verde. Anche nelle canzoni c'è bianco verde.
0: Va bene. Allora, intanto la piazza si inizia a riempire. Sì. Sentivo che, non ricordo se l'ha detto te o il Pannetti l'altra volta, sì, che la prova generale acquisisce sempre più diciamo interesse. È così oppure è sempre un qualcosa di serie B?
2: Allora, la prova generale, per chi l'ha vissuta insomma come me, quindi dagli anni 80, io ho iniziato a frequentare il quartiere nell'86, quindi nel 1986, è sempre stata una manifestazione, un evento seguito, molto seguito, perché le tribune, al tempo le tribune erano gratis, si entrava senza biglietto.
0: Tu lo sai che c'era la Torre Rossa, vero? Te lo sapevi?
2: Allora, la Torre Rossa è arrivata più là. Io ce l'ho vista.
0: No, io l'ho saputo l'altra settimana, l'ha detto lui.
2: Era una tribuna che era stata messa praticamente per il senso della lizza solo dalla parte sotto.
1: In che anni?
2: Negli anni 90, mi pare. Ora io con le date non so, bravo,
1: forse
2: ve lo dico
1: prima.
2: Subito.
0: Pensa che a me me l'ha detto il vice sindaco Camurrini quando è venuto da noi, io non lo sapevo questa Torre Rossa.
2: Sì, o gli anni 80, primi anni 80, sì, perché ho visto la
1: Io non l'ho mai vista.
2: I primi anni 80, sì, che io ce la vidi con mio fratello, o 84.
0: Guarda, li vediamo. Comunque, proprio in diretta Teletruria in questo momento.
2: Era una torre, che era una tribuna, che era praticamente per il senso della lizza. Tutti i quartieri erano schierati nella parte di sopra con tutti i figuranti, nella parte di sotto c'era solo la tribuna.
0: Ma è vero che era pericolosa?
2: Era bella alta, insomma, perché ti
0: non era
2: che
0: per
2: discesa,
0: tutti, non era per tutti salirci.
2: Nel senso, dipende, più chi soffriva dei vertigini.
1: Dici, vabbè, ma anche
2: chi soffriva dei vertigini
1: basso,
2: stava più basso.
0: Che ti sembra alto qui, scusa?
1: Boh, che ne so, io ero questa
2: nuova... Anche queste sono state abbassate, perché una volta erano più alte. Poi per ragioni di sicurezza credo che siano state.
0: Va bene, io sto controllando che tutto funzioni, anzi se qualcuno ci dà qualche feedback noi siamo anche contenti, vero Daniela?
1: Funziona tutto.
0: Sì, senti, se la voce della Daniela esce oppure è roboante come quella del Rosati, non si sa.
2: E al tempo non c'erano i cavalli.
0: Come il tempo c'era una cosa.
2: Quando negli anni 80, era la prova generale.
1: C'era il sommarino?
2: Non c'era niente, non si faceva le carriere. Niente. Non si facevano le carriere.
0: E che facevi nella prova?
2: Si faceva la prova dello schieramento, del saluto ad Arezzo, no? Con i palestrieri che stasera non lanciano i freccini, ma veniva ripetuta. Allora l'aiuto, il coordinatore della regia era Ettore Tartanelli, detto Bubi.
1: Il Bubi.
2: Del lancio praticamente finto del saluto, fatta così,
1: era più una prova di ingresso, di gestione di tutto lo spazio, di come venivano collocate poi tutte le persone dentro. Ah, in effetti ancora ce l'ha questa accezione.
2: E vi regalo anche un aneddoto.
1: Oggi, però.
0: Oh vai, dacci questo aneddoto.
2: Il ritrovo dei figuranti,
0: sì?
2: dei figuranti per la prova generale, veniva fatto in piazza del comune, su in piazza tra il Duomo e il Comune. E ci si ritrovava tutti lì, e musici, sbandieratori non c'erano, non la facevano, quindi musici, tutta Signarezzi, che non esisteva al tempo come gruppo, però erano i valletti del comune, e ci si ritrovava tutti lassù, poi si smise perché praticamente come ritrovo era poi anche un ritrovo, nel mentre che si aspettava. Comunque si cominciava a cantare, poi cominciavano i fronteggiamenti, ci furono una serie di scontri, diciamo, tra figuranti, e allora si smise e si cominciò a ritrovarsi direttamente in Borgo.
0: Sforforine?
2: Sì, erano sforforine, poi allora decisero di ritrovarsi direttamente in Borgo. Come viene fatto adesso. E ora ci si trova lì in Borgo tutti. Poi dopo furono inseriti anche negli anni 90, fu inserita la prova di generale con i cavalli, con fu una giostra completa, insomma, una giostra completa in borghese, diciamo.
1: Sì, perché comunque Ah, ho staccato. Prova?
2: Sì, sì, sì, sì, funziona.
1: Io non sento, nelle cuffie no. Te mi sentivi?
2: Io sento,
1: ah,
2: sì,
1: io
2: sì,
1: no.
2: Te poi, se
1: prova.
2: Parli sento.
1: Ma sì, io sì. Non mi sento,
2: Cioè, insomma,
1: sento,
2: furono
1: sento lui in diretta, non dalla cuffia.
2: Furono
1: no.
2: Furono inserite le i cavalli, iniziò tutta la serie di prove come vengono fatte ora.
0: Vabbè, intanto vediamo che cosa c'è le cuffie e poi sentiamo un attimo, vai, continuate pure. Vediamo di queste cuffie cosa fanno. Come
1: ragiona?
0: Senti te?
1: No, io da quando l'hai staccato.
0: Secondo me dovresti sentire, no, niente.
1: Le orecchie di solito mi funzionano, non sento.
2: Ma perché
1: capisci
2: lui
1: te?
2: Che trimina,
1: secondo
2: trimina.
1: Te
2: adesso si dice trimina, no? Lui trimina e poi dopo
1: No, si dice anche zazzica.
2: Zazzica anche, sì zazzica,
1: rumica.
2: Rumica.
1: Sono tutti
2: rumica,
1: sono,
2: l'ho mai sentito.
1: Rumica. Sono tutti sinonimi di aretini, dai. Ah, ora si fa il cambio.
2: Vabbè, mentre voi fate questi scambi di cuffia, intanto abbiamo i musici che sono già schierati per il primo ingresso in piazza.
0: Ho sbagliato, non ti posso dire cosa, quindi.
2: Va bene, quindi.
1: Ma ora è troppo alto.
0: Vabbè, te l'abbasso, dai.
2: Ci siamo?
1: Vai.
0: Sì, ho sbagliato io prima.
2: Ci siamo?
0: Vabbè, anche ricchi sbagliano.
1: Scusate,
0: il bello della diretta, siamo in diretta qui da Piazza Grande di Arezzo per la prova generale che ci porterà alla 150esima giosta del Saracino. Questa, se lo voglio, la puoi ripassare anche a lui. E
1: così ce l'ha anche lui. Okay.
0: Adesso quanto manca ancora? Perché
1: sono
0: 21:28, nel frattempo vediamo che tutto funzioni qui, e sperando insomma di riuscire a portarvi qui una piazza. Voglio sentire i rumori della piazza, vediamo se li sentiamo. Se ci sono i microfoni in piazza e che gentilmente ci mette a disposizione la Giga TV, e quindi poi vi faremo vedere anche qualcosa della piazza.
2: Ma Beppe, c'hai da dire qualcosa?
0: Devo dire che noi stiamo sdoganando una nuova commentatrice del Saracino.
2: E
0: guarda che non è facile. Perché non, tu pensi che uno vede la Daniela e dice: ma questa si intende Saracino. Poi l'altra volta hai avuto, diciamocelo, perché hai avuto anche complimenti dalle tue omologhe, insomma, così.
1: Bene, sono contenta. Sai che prima quando parlava della festa così e dei festeggiamenti che si erano spostati, mi sono ricordata appunto un evento di quando ero piccola, quindi pensa te, io l'ho sempre seguito il Saracino, e mi ricordo che nel mio quartiere appunto prima quando si vinceva si andava a San Geminiano, perché è la nostra piazza.
0: Come San Geminiano?
2: Quando vinceva Sant'Andrea.
1: Esatto, ora non
2: si andava al Duomo.
1: Diciamo che ci si fermava. Io ho questo ricordo di una vittoria di Franco Ricci e Martino Gianni, che ancora insomma diciamo
0: ancora vince
1: era non ti dico alle esordi, però insomma
2: sì, era giovane al tempo, sì. Lui poi ha sempre detto che ha imparato tanto da Franco Ricci,
1: e quindi ho questo ricordo di Franco Ricci con Martino Gianni, questa vittoria in questa piazzetta che comunque è piccola. Poi dopo chiaramente ci si spostava al quartiere, però
2: Mi
1: sono sbloccato oggi questa cosa,
2: pare,
1: non si fa più.
2: C'era comunque il circolo di Sant'Andrea.
1: Sì.
2: C'era la parte diciamo gastronomica del quartiere.
1: Io ora ero
2: lì.
1: Bambina, quindi
2: mi ricordo
1: diciamo
2: che le cene venivano fatte lì dove c'è la chiesa, praticamente lì sotto c'è un parchino dove ci giocavano al pallone, c'era il campettino da calcio e ci facevano le cene lì. Ecco, inizia ufficialmente.

0: Eh beh, è sempre bello vederlo, sempre, anche, sì, anche se non hanno i vestiti.
1: È,
0: me,
1: è una piccola è rappresentanza.
0: È veramente,
1: questa.
0: Veramente bello.
1: Volevo chiedere una cosa a Roberto. Volevo chiedere una
0: aspetta
1: cosa.
0: Aspetta, che
1: Roberto.
0: L'ho un quadro, perché Roberto c'è, ma stasera. Ma,
1: hanno mandato il.
0: Roberto, girati, che gli funziona anche le cuffie.
1: Il tema dello spettacolo.
0: Mettigli le cuffie.
1: Per quello che riguarda domenica gli sbandieratori.
2: So nulla.
1: No, non è arrivato niente con me, perché loro di solito a settembre hanno sempre un tema nel, per quanto riguarda il loro spettacolo. No, quest'anno semmai si va a cercare nel, da qualche parte.
2: Però. Del Saracino.
1: Ecco che entrano i musici, la voce, come si dice, della giostra. Perché Beppe vedo delle immagini strane però lì nel quadratino nostro. Come mai quest'anno c'è, cioè, questa.
0: Io lo so, tu me la vuoi fare spoilerare. Beh, diciamo che.
1: Aspetti, maggio.
0: Diciamo che noi abbiamo sempre il quadratino.
1: Sì.
0: Da sempre, ci hanno sempre utilizzato il quadratino. Questa sera il quadratino è, diciamo, un quadratino un po' diverso, però ricordatevi che domenica abbiamo, metteremo direttamente le immagini. Che abbiamo acquistato, diciamo così,
1: adesso la deve dire grazie
0: alla nostra, al nostro sponsor che è Astranet, che insomma è quello che ci ha finanziato,
1: che ci ha finanziato, sì, le immagini,
0: esatto,
1: in diretta. Quindi nel quadratino domenica ci si va noi,
0: nel quadratino domenica ci
3: stretti,
0: si va noi,
3: stretti, sì, esatto, tutti amorosi,
0: no nel quadratino domenica ci si va noi, esatto,
3: piccini piccini,
1: e nel quadratone ci sarà tutte le immagini con i replay.
0: Nel quadratone potremo mettere regolarmente concesse le immagini della piazza,
1: perfetto, con tutti i replay,
0: domenica,
1: i tiri, le carriere, domenica,
0: sì, esatto.
3: Quindi potranno vedere tutto anche i nostri video,
1: quindi oltre che sentire la potranno anche vedere su tutte le nostre,
0: esatto,
1: su tutte le nostre piattaforme,
0: esatto,
1: quindi sul sito di Radio Fly,
3: sui vari social,
1: su Facebook, su social e anche su YouTube. Ho detto bene?
0: Ascoltiamo
1: tutto?
0: Le chiarine.
1: Ho detto tutto bene?

0: Allora, intanto è stato microfonato anche Roberto Parnetti con i nostri potenti mezzi. Siamo riusciti a microfonare anche,
1: no,
0: Roberto.
1: Spieghiamo anche perché, perché non è che lo volevamo tenere in parte, no? Ma c'era il microfono della, della,
0: c'era
1: della,
0: il, del il microfono del,
1: ma in realtà
0: del
1: l'audio
0: campo
1: del campo ce lo dà la Giga TV e quindi usiamo quello.
0: Ah, c'è anche l'audio de,
1: ce lo dà la Giga TV, Bianco Bianchi e C, quindi li salutiamo, tutti quanti ne salutiamo questa sera. E quindi è giusto, poveretto, mi faceva anche un po'. Aspetta, credo.
0: Ora sento meglio. Sì.
2: Dall'immagine di San Jacopo e dagli stendardi dei Tolomei del Calcione e dei pazzi del Valdarno.
1: Quando entra Santo Spirito però c'è molto fervore, quando entra Santo Spirito c'è molto fervore.
0: Ma perché è un quartiere ormai che è molto
3: vittorioso,
0: vittorioso, ma è anche come territorio, è un quartiere che è molto popolato perché prende tutta la parte, diciamo, nuova di Arezzo, perché Arezzo dalle mura poi si è sviluppata molto verso la parte della Val di Chiana.
1: E io sono nato a Rigutino, quindi.
0: E quindi sì,
3: saresti Santo Spirito, perché la prima porta che trovi sarebbe Santo Spirito.
1: Hai visto? Oh.
3: Santo Spirito, tutta la zona di Saione, quella zona là.
0: Sì, è una zona molto popolata, poi col fatto delle vittorie, insomma, poi oggi è cambiato un po' tutto, i quartieri sono molto più frequentati con le settimane del quartierista, i vari eventi che fanno. I giovani oggi si avvicinano tutti.
3: Hanno avuto anche loro il momento buio, si parla.
0: Ma buio no, nel senso c'è stata una crescita.
3: Sì, no, quando non hanno vinto per 10 anni.
0: Ah, sì, sì,
3: in quel senso lì, ecco lì probabilmente, però poi dopo hanno ripreso, insomma, il corso.
1: Ecco, che mi dite del quartiere Porta del Foro? Mi sembra che la Lancia l'abbia vinta, no, quest'ultima edizione, quella prima,
0: a settembre,
1: no?
0: Esatto, del 2025.
1: E era un po' di anni che non vinceva.
0: Era, sì, dal 2000, mi pare, 19, che, o 19, sì, 19 che non.
1: E io lo posso dire che sono rimasto anche un po' contento per il Tamarindi, per esempio, per Dario, no? Sai, insomma, io fui contento.
0: Dario, innanzitutto io lo conosco da quando faceva l'asilo, quindi siamo cresciuti un po' anche insieme, anche se di quartieri diversi, quindi una persona che stimo e è un amico fraterno, quindi.
1: Da quello che sapevo, un quartiere che ha passato anche delle difficoltà logistiche interne, sì, mi viene da dire, no? Insomma.
3: Sì, forse come quartiere a livello anche di ubicazione, magari è lì, rimane un pochino più nascosto, ecco, dietro, cioè la porta è visibile e molto bella tra l'altro, però ecco il quartiere rimane un pochino più defilato come sede. Comunque sì, la vincita.
2: Dall'immagine di Sant'Andrea Guasconi e dagli stendardi dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria, entra ora il quartiere di Porta Sant'Andrea.
1: Eccolo qua. Che l'hai pagati molto, perché senti stasera che
3: siamo caldi,
1: è vero,
3: siamo caldi, però allo stesso tempo ci fa anche fresco, perché quasi quasi il cappottino non ci starebbe male, quindi ancora è caldo, però insomma arriverà l'inverno, quindi un cappottino nuovo non starebbe male. Il cappotto dice,
1: ci vuoi dire che a giugno avete vinto voi, insomma, no?
3: Comunque, magari per i non proprio esperti il cappotto significa che lo stesso quartiere vince entrambe le edizioni e quindi viene chiamato cappotto.
1: C'è qualcuno che ha fatto anche, oltre che il cappotto, anche, che ne so, più tre meno. Volte sì.
0: No, ci fu nel allora non mi ricordo
3: sarà
0: l'anno,
3: 2000 e qualcosa
0: il triplete, sì. Quando ci furono tre
1: si chiama triplete,
0: tre edizioni, cioè ci fu la straordinaria, vinse tre volte di seguito Porta Santo Spirito,
1: hai visto?
0: E più fecero e ne vinsero anche altre due, quindi fecero la famosa manita, quindi ne vinsero cinque di fila.
1: Che come si chiama manita?
0: La manita alla spagnola, no?
3: Che non è la manita, è il fungo, non so.
0: È sempre in Spagna, lo sai.
2: L'immagine di San Martino.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: vediamo che la cavalla si è un po' storta quando è passata vicino ai musici, un po' anche i vessili gli ha dato noia.
1: Sì, ma ieri ha fatto 2 alla prova generale,
0: alla simulazione,
1: sì.
0: Ed ecco che è entrato Elia Pieschi, no, non è Elia Pineschi, non è Giulio Vedovini. Vedovini ha fatto ieri sera, questo è Elia Pineschi. Hanno cambiato, non so cosa, può darsi che sia anche una cosa voluta, non lo so.
1: Ieri
0: ecco che fa il suo ingresso. Giulio Nocentini ieri sera.
1: Ieri ha fatto un bel 5 invece Scarpini.
0: Ieri sera hanno fatto 2-5, cioè, però sai, due, stasera
1: infatti,
0: è tutto diverso.
1: È tutta un'altra cosa.
0: Ecco che
1: sempre.
0: Lui ha avuto dei problemi in partenza tutta la settimana, vediamo che ha avuto, vedi ecco, ha degli scarti un po', vedi lui poi monta anche questa cavalla, è molto molto suscettibile, vedi che monta senza morso.
1: Infatti stavo guardando.
0: Non ha il morso, no, ha un è una testiera dalle quali.
2: Spiegaci per quelli che
0: sono. Perché molto probabilmente la cavalla è molto delicata di bocca e quindi.
1: È più bello vederli così però.
2: Quindi non ha quello che viene messo nella bocca.
0: Ed ecco che ora entra Vitellozzi,
1: che anche lui ha fatto 5 ieri.
0: Sì, lui ha vinto anche la giostra di anno scorso di settembre in coppia con Francesco Rossi. Però poi il quartiere ha deciso da quest'anno di affidarsi a Giulio Vedovini. Ecco che è entrato, la cavalla si guarda un po' intorno.
1: I cavalli sono meravigliosi però.
0: Ora è la volta di Sant'Andrea con Elia Verni che ha annunciato dall'Araldo.
1: Sì, ieri nella simulata ha fatto 2, vediamo.
0: Sì,
1: oggi.
0: Diciamo che è un giostratore giovane sia di età che di esperienza sia a cavallo che in piazza. Non hanno fatto poco, è stata una bella trasformazione da giugno ad oggi. Formelli e Piantini hanno lavorato molto su questi due ragazzi e hanno lavorato anche molto bene. Leonardo Tozzi che lui a maggio di quest'anno e corre con Toro Seduto, che è un cavallo che ha corso anche la giostra e l'ha vinta con Sant'Andrea con Tommaso Morini. Vediamo che il cavallo è molto tranquillo a dispetto di quello che veniva da, che

0: veniva detto, quindi anche qui è stato fatto un grandissimo lavoro da parte dei preparatori,
1: sì,
0: alle
1: anche perché c'era stato un po' di cambiamenti insomma tra riserve, quindi Sant'Andrea insomma si è anche organizzata, ecco.
0: Sì, l'anno scorso
1: quindi,
0: sono
1: insomma, i cambiamenti ci sono stati e il lavoro insomma, è stato rapido.
0: Ecco che entra ora Leonardo Tavanti, che è stato al centro diciamo della cronaca di questi giorni in quanto ha corso la giostra di giugno e come si dice Arezzo, però per questa di settembre è stato sceso e si intende da titolare
1: a riserva,
0: sì, perché ha avuto anche e come si vede anche adesso ha un po' di problemi, anzi tanti problemi anche in settimana in partenza, la cavalla tende a scappargli di mano e infatti
1: ecco,
0: vedi che parte subito in volta
1: abbastanza forte.
0: Il quartiere ha deciso di affidarsi a Gian Matteo Marmorini per domenica e questo è Niccolò Nassi, non è alla prima prova generale, ne ha fatte altre e corre con Matilde, è una bella cavalla, mi piace tanto, morfologicamente anche caratterialmente è una cavalla che si presta, poi anche lui ha avuto dei problemi in partenza, stasera mi sembra che non l'abbia avuto.
1: Ok, ora sono andati quindi tutti i giostratori di riserva.
2: Tutta la prima fila si è alzata in piedi quando entra il confronto.
1: Perché sono i rappresentanti diciamo del comune,
0: comune.
1: Esatto. Sono comunque una parte.
0: Diciamo che le autorità rendono onore al vessillo comunale.
1: Questi non sono di nessun quartiere, sono
3: scortati dai fanti del

quartierista e socio onorario di Porta del Foro, figura conosciuta e stimata da tutto il mondo giostresco. Roberto Doro è entrato a far parte del direttivo Giallo Cremisi negli anni 70, ricoprendo per molti mandati fino al 2007 la carica di consigliere. Maestro d'arme, Lucco, addetto ai cavalli, tanti i ruoli da lui rivestiti in Piazza Grande, così come i progetti a cui ha collaborato. La realizzazione della copia della Chimera, il restauro del portone di San Laurentino, gli eventi con le vecchie glorie del quartiere, il museo, l'archivio storico e il grembiolino Giallo Cremisi, di cui è stato un precursore quando, ancor prima della nascita dell'iniziativa, riceveva le scolaresche nella sede storica e con l'investitura di un piccolo cavaliere conquistava l'attenzione di tutti, contribuendo a diffondere la conoscenza della giostra ed il senso di appartenenza. Disponibile ad ogni richiesta, sempre pronto a dare un consiglio sincero, profondo conoscitore della storia della nostra città e del suo quartiere, Roberto Doro aveva il dono raro di saper coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Lo ricordiamo davanti alla Chimera mentre ne raccontava la storia con quella passione che sapeva accendere gli occhi di chi ascoltava.

0: Bene, avete sentito tutta la presentazione che è stata fatta di Roberto Doro.
1: Lì, come si diceva prima, loro a cavallo.
0: Il maestro di campo e il vice maestro di campo che sono a cavallo, però sempre in borghese.
1: Sempre
0: diciamo.
1: In borghese, qui tutti sono in borghese con diciamo delle divise, ognuno per la sua, per il suo rappresentante. Però sono appunto non i costumi ufficiali. Ecco le casate.
2: Degli albergotti e degli Arsi.
0: E infatti il capitano e i cavalieri di Casata sono appiedati.
2: Porta del Foro, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaio.
0: Ascolta bene ora, ascolta le casate, eh.
2: Seguito dai cavalieri delle nobili casate.
3: Si dice?
2: Dei Bacci, dei Postoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
0: Ora, la mamma di mia mamma,
3: di che
0: sarebbe stata la mia nonna,
1: sì,
0: era una discendente della famiglia dei Brandaglia.
3: Brandaglia,
0: pensa,
3: qua.
0: Lei si chiamava proprio di cognome Brandaglia.
3: Ecco perché sei di
1: che di
3: Colcitrone.
0: Io?
3: Sì.
0: Anche per quello.
3: Sentiamo un po'.
2: Sfida di Muratto alla città di Arezzo. Non più d'usati onori, aure cortesi. Spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi premo le membra ad indicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo giuro a terrir, giuro a atterrare il mondo. Oggi provarte forza e in più arrogante che merte sol verse i tartari chiostri un falso traditor volga le piante e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo in fiamma il mio cuor, giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo ascendi, se il tuo folle vantarsi all'opre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo i rataman piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
0: Eccola di sfida famosissima, ormai di sfida a Muratto, letta dall'Araldo che mette sempre i brividi.
1: È più che interpretata, più che letta, perché veramente.
0: E ora il maestro di campo che fa quella cosa, questo saluto ad Arezzo che veniva rifatto 3 o 4 volte al tempo.
1: Ah.
2: le armi in pugno. Salutate! Le armi a terra!
1: E infatti non hanno...
2: Ai vostri posti!
0: Ecco, adesso il maestro di campo si gira e chiederà...
3: Questo te non piace proprio?
0: Questo non mi piace.
1: Ma perché non è effettivamente già stato... previsto questo... prima l'autorizzazione, perché ha preso il potere e comunque gli è stato dato il potere già
0: all'estrazione delle gare.
1: Esatto, quindi è una mezza replica.
2: L'autorizzazione a correre la prova generale della 150esima edizione della giostra del Saracino in memoria di Roberto Doro.
0: Io so sempre, cioè, è una legittimazione alla magistratura della giostra di stare in piazza, perché poi stanno lì ma non possono, non hanno poteri. Diciamo,
3: sono sempre magistrati, dai.
0: Sì, vabbè, però.
2: I musici della giostra e i musici degli sbandieratori eseguiranno ora l'inno della giostra Terra d'Arezzo.
3: E noi questo porteremo ovviamente tutti in piazza.

0: Eh beh, sempre un'emozione comunque.
1: Bene.
0: Sempre, sempre un'emozione.
1: Adesso lo risentiremo solo per i punteggi e per chiamare le carriere.
0: Bene, io intanto ricordo dove siamo, chi siamo e quanti siamo. Siamo qui in diretta da Piazza Grande per questa prova generale che ci porta alla 150esima giostra del Saracino di Arezzo, dedicata ai 750 anni del conclave di Arezzo. Poi sentiamo se Roberto Rosati sa perché è così particolare questo conclave. Ovviamente in regia qui insieme a me c'è Daniela Formelli e Roberto Rosati, e abbiamo a latere il grande Roberto Pannetti, che però farà la giostra. Adesso sta facendo tutta una serie di cose che salutiamo, e sarà uno dei commentatori ovviamente ufficiali della giostra di domenica. Allora, che ci dici, Roberto, Daniela? Cosa possiamo aspettarci adesso? Cioè, sono previsioni? Io ho sentito prima dei goti tipo voi, che non sanno dire che cosa succederà.
1: In che senso? Come no?
0: Cioè, la giostra è imprevedibile.
1: È imprevedibile. Io dico sempre che se fai un pronostico, la giostra ti fa bugiardo.
0: Che significa?
1: Nel senso che poi te puoi dire: secondo me vince quello, io poi vince quello che non hai detto.
2: Sì,
1: te, insomma,
2: o magari ti aspetti che ne so, dei punteggi altissimi, e poi magari
1: vengono dei punteggi bassi.
2: In due carriere, magari insomma, due tornate finisce.
1: A giugno comunque è andata con punteggi altissimi, tutti pensavano agli spareggi con 9, poi Sant'Andrea fece 10 e finì con le due carriere regolamentari senza spareggi.
2: Abbiamo anche perso con 10, perché comunque ci sono anche eventi straordinari che insomma sono dettati anche dal caso, dal
3: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sta facendo le operazioni che fanno tutti, quindi controlla che la lancia sia ben bilanciata. Vediamo che prova anche l'uscita dalla sella per l'ultima sì. parte di tiro, diciamo.
1: Il cavallo sembra abbastanza cavallo nelle,
0: è completamente sotto il suo controllo. Ecco che non partirà, credo, in questo momento. Farà un altro giro e infatti torna indietro. Questo credo che sia la volta buona, infatti ecco che parte.
1: È partito
0: centrale, si sta una carriera molto sotto adesso e sembra a vederlo così sembrerebbe un 4, però un tiro molto vicino al 5.
1: Sì, anche perché ha stretto proprio nell'ultimo. Non era tanto macchiato. Quindi si riesce.
0: Si tende a non macchiare troppo la.
2: Cos'è il verde? Usano il verde?
0: Sì, usano il verde, ma tendono a non lo macchiare troppo perché è più facile la ricostruzione poi del
1: senza
0: tiro che devono fare con mascherine.
2: Guarda,
0: sì.
2: Che tutta quella disquisizione
1: comunque
2: che hai fatto
1: era un bel
2: giostrando,
1: tiro, mi sembra.
2: Pare che sì, che avete fatto con quella ricostruzione dell'area, tutta questa roba qui. Qualcuno ha detto che insomma non è propriamente così.
1: No, vabbè, ma posso,
0: come sempre c'è il numero di telefono. chiunque abbia qualcosa da dire può venire, c'è il numero di telefono, vengono in trasmissione, ci dimostrano che si è detto una stupidaggine e noi
2: no, nessuno ha detto stupidaggine,
0: sì,
2: però magari ci sarà qualche limatura, qualcosa.
0: Se qualcuno ha detto che non è vero quello che si è detto noi in trasmissione, viene da noi, ce lo dice tranquillamente.
2: Accetti un contraddittorio.
0: Ma io li amo i contraddittori, ma venite a contraddirmi. Venite a contraddirmi.
2: Tu la conoscevi l'area del
0: troverete pane per i vostri
2: denti.
0: Mi
2: hanno fatto fare un quiz che non si è capito bene. Io ancora non l'ho capito, insomma, vabbè, ci devo studiare.
0: Metteremo come mediatore c'è Roberto Parnetti, che lui tanto è uno che non è un bellicoso. Io invece sono
2: un altro poco.
0: No, Roberto è bravissimo, è un gigante buono.
2: Gigante
0: Roberto,
2: ho capito,
0: gigante
2: ma
0: buono.
2: Se lo fa arrabbiare uno, insomma, è sempre gigante rimane. Cioè.
0: Ma è buono, Roberto, è un gigante buono.
2: Il buono può diventare anche poco buono.
0: Quindi ora
1: vediamo che sono
0: stiamo
1: lì che stanno.
0: Ma credo che sia finita la misurazione perché hanno di solito quando spengono. No, il faretto è acceso, non mi ricordo.
1: Eccolo il biglietto.
0: Infatti, perché quei faretti là, quando vengono spenti di solito la sera hanno già ricostruito tutto.
2: Si potrebbe fare un qualcosa per sapere come si chiama quel biglietto, di dargli un nome.
0: Si chiama biglietto.
2: Ma è brutto biglietto.
0: Vabbè, perché non ti piace
2: a te. Buratto. Vabbè, sentiamo.
1: Vabbè,
2: l'Araldo.
1: Vuoi chiamare esito?
2: Sentiamo l'Araldo.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4.
0: Ho detto
1: sì,
0: era, infatti si
1: era
0: vede,
1: vicino
0: guarda,
1: al 5
0: si vede nei
1: però
0: monitor,
1: insomma
0: però si vede anche noi nella cavata. Comunque si vede che è un 4.
2: No, scusa,
1: vicino
2: perché
1: al 5
2: sto
1: però qua.
0: Sì.
2: Io sto cercando di fare gli aggiustamenti tecnici per
0: domenica.
1: È una prova generale anche questa.
2: Sì,
1: anche
2: perché c'è delle cose da sistemare.
1: Per perfezionare, diciamo, tutti anche gli aspetti tecnici, ma non a caso la prova generale serve
0: ora,
1: per questo, no?
0: Infatti,
1: quindi
0: nel quadratino piccolino
2: ho trovato un sacco di problemi. però
0: nel quadratino possono vedere il replay quando lo faranno.
2: Ma noi abbiamo
1: ora
2: sbirciamo
1: stanno preparando la lancia.
0: No, ma tanto lo vediamo anche
2: ora,
0: lì.
2: Noi domenica ci sta il monitor qui davanti.
0: E voi noi saremo piccolini.
2: Esatto.
0: E tutto quello
2: metteremo la Daniela in grande e noi piccolini.
1: No,
2: va bene?
0: Sì, va benissimo.
1: piccolini.
2: Cosa speri che faccia il tuo quartiere, Daniele?
1: No, ancora non c'è, ora c'è Porta del Foro.
2: No, ma te sei un po' superstiziosa. Chi fa qua
1: un
2: bel punteggio per la prova generale, poi magari il Saracino.
1: Una volta c'era questa cosa, chi vinceva la prova generale, poi insomma non. Ma oramai è stato sdoganato tutto, ecco.
2: Quindi?
1: No, quindi.
2: Dicevo, a buone una
1: non
2: anche
1: è
2: l'altra.
1: Ecco.
2: Vabbè.
1: Diciamo, chi vince uno può vincere anche l'altro.
2: Come si chiamava quel cosa a cinque diti, Roberto, di prima?
0: La manita.
2: La manita.
1: Falloide, il fungo. Eccoci. Praticamente.
0: No. Manita, sono cinque
1: no,
0: diti.
1: Come si
0: manita.
1: Chiama quel fungo rosso con i piccolini bianchi? La manita.
2: Quella poteva essere anche la muscaria.
1: Ma io
2: la muscaria è quella rossa, la falloide è quella gialla.
1: Quando si disegnano i bambini quella bianca.
2: Tu l'hai mai mangiata una manita?
1: Ma no, perché è velenosa. Tossica mi dell'altro.
0: Però una volta la puoi mangiare.
2: Una volta la puoi mangiare.
1: Poi vederci.
2: No, non lo fare.
1: Facci tempo lì. Vedete come sono carini. Meno male che erano bravi.
2: Non puoi dire a una di mangiare una manita muscaria.
0: Ma una volta sola.
2: Non gliene puoi dire. Hai sti grazie.
1: Io guarda,
2: istigazione a mangiare
1: bravi, ma non
2: sono,
0: mangiate la manita,
2: non la mangiate, ma scherzate, è velenosissima, vi manda subito all'ospedale
0: creatore.
2: Sì, ecco, quindi Daniela, mi raccomando,
1: poro mondo,
0: era
1: guarda,
0: una battuta,
2: mangia un porcino
0: infelice,
1: buoni
2: un prataiolo, quello
1: buoni
2: che vuoi,
1: buoni.
0: Intanto il Vitellozzi con Django, che è il cavallo, sono al pozzo, hanno già preso la lancia. Quindi ora è un momento, insomma, un po' un momento importante. Vediamo che anche lui sta facendo il suo di giro, ma non so se partirà. Infatti parte subito. Sì, anche lui è entrato bene da dove voleva entrare, ha messo giù la lancia un po' troppo tardi, secondo me.
1: Però ha fatto un bel tiro.
0: Però, sembrerebbe un bel 5.
1: Sembrerebbe
0: lui.
1: Un bel tiro.
0: Sì, è andato in mira secondo me leggermente tardi, però sai, questo cavallo gli permette una carriera molto lineare, anche se non ha un galoppo che non ha un galoppo steso o diciamo non è che si allunga tanto come galoppo, rimane sempre lì. Io li chiamo un po' pisticchini, no? Visto come si dice lì?
2: Pisticchini.
0: Un po' pisticchini.
1: Coi piedini, no?
0: Però la carriera la fa in maniera...
1: è andato bello spedito, vediamo un po'.
0: Sì.
1: Eccolo che torna per riconsegnare la lancia, qui
2: dai,
1: ancora
2: faccio il pronostico, Daniela,
1: toccato da nessuno, sì, l'ho visto che la luce si è accesa perché stanno guardando insomma il punteggio nel dettaglio. Ora ha riconsegnato la lancia, tutti si complimentano e...
2: Dobbiamo ricordare che la prova generale è trasmessa qui da Piazza Grande, ovviamente sulle frequenze di Radio 5. Potete anche vederci su Facebook e YouTube direttamente sul nostro sito, e ricordiamo che è altresì trasmessa da Radio Incontri in Blu di Cortona, quindi potete ascoltarla anche sulle frequenze di questa emittente.
0: Ora, riguardando il replay, vedi che si para leggermente la cavalla il cavallo molto molto dentro, vedi qui lo spinge molto lui, e qui è andato in mira e non ha preso neanche un gran, vedi come scarica bene lui addosso a sé, non sulla bocca del cavallo. La misurazione è stata effettuata,
1: il famoso biglietto sta arrivando,
0: verso l'Araldo che ci dirà
2: un cappuccio che è caduto.
1: Oddio.
2: Dicevo, ascolta, aspetta,
3: del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti
0: diciamo,
1: dai,
0: che ormai si è un po', come si dice Arezzo, si è un po' sgamato l'Araldo ormai quando è 5,
1: quando fa questi silenzi anticipatori,
0: quando passa i 5 secondi, che mi volevi chiedere?
1: A volte lo dice, lo fa anche però quando ci sono un po' dubbi, diciamo, che poi definiscono la gara, insomma.
0: Sì.
1: Però di solito lo fa quando il punteggio è particolarmente.
0: Però sul 5,
1: diciamo,
0: 5
1: lo fa sempre.
0: Passa i 5 secondi.
1: Sì, lo fa sempre.
2: Ti volevo chiedere se ti ricordi c'è venuto fuori questo discorso delle doppie fotocellule, no? Perché
0: sì,
2: le carriere non sono carriere, perché insomma potrebbero essere rallentatore, cioè rallentate nell'ultima fase. Dove sarebbero ipoteticamente, dove dovrebbero essere poste?
0: Allora, questo è venuto fuori in una trasmissione sempre nostra di Giostrando.
2: Sì. E poi l'hai detta l'altra sera Ivo, che tu mi hai detto che non gli ho detto Giostrando.
0: Ma non l'ho
2: vabbè.
0: Detto in diretta, l'avevo detto a te così, in maniera scherzosa, lui deve puntualizzare.
2: Ma io non ho,
1: stasera
2: non ho peli sulla lingua, sai.
1: Sono caldi.
2: Dici, dove lo metteresti?
0: Allora, andrebbero messe, da dove esce il maestro di campo? Okay.
2: A Metalizza.
0: A Metalizza, quindi era un'idea che tanto che viene fatta.
2: I quartieri, secondo te, cosa ne pensano?
0: I quartieri pensano che no. Allora, diciamo che i regolamenti Arezzo vengono fatti in pratica, il regolamento tecnico viene fatto dai quartieri. Quindi le regole le fa chi le deve rispettare, e chiaramente se gli metti una regola restrittiva, io non penso che se la mettano, no? O ce n'è tre.
2: Ma sale alla competizione, alla giostra, scusa.
0: Ma io negli ultimi 20 anni le regole che sono state cambiate di solito non sono mai andate a rendere più difficile la giostra, quindi il tiro o la carriera, ma sono sempre andate leggermente a facilitare, o l'unica cosa è stata invogliare a tirare il 5 ingrandendolo di qualche millimetro.
2: Ho capito,
1: ecco che sta arrivando il primo
0: cavaliere, che
1: primo
0: è Elia Verni
1: di Porta Sant'Andrea, con l'allenatore Formelli.
0: Sì.
2: Dai, è il tuo parente?
1: No,
2: domanda scontata,
1: no.
0: Su Priscilla, Elia Verni su Priscilla. La cavallina che a me piace tanto. Questi sono cavalli.
1: Questi cavalli
0: però,
1: sono amorosi tutti, cioè sono troppo belli.
0: Questo almeno è in cavallo, quindi Marco
1: sono
0: Filippetti,
1: fantastici.
0: Che è stato ospite da noi.
2: Sono già un par di giorni
0: anche Luca Innocenzi
2: di cavalli,
0: saranno contenti di vedere.
1: Che io l'adoro, è un animale meraviglioso.
0: Di vedere questi cavalli qua.
1: Tutti gli animali sono meravigliosi.
2: Sai andare a cavallo?
1: Ci andavo da piccolina, poi ci sono tornata qualche anno fa. Sì, ora
2: sei una
1: così, dai.
2: Sei una mazzone, no?
1: Però.
0: Ecco che comunque Elia Verni sta per partire, non lo disturbiamo con, sennò bisogna anche dire Porino quello che fa lui.
4: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: Vediamo un po', non vedo però tanta esultanza. Secondo me era leggermente largo sulla traiettoria. Lui è molto contento, eh.
1: Vediamo che stanno studiando, misurando ancora, sì, il punteggio.
0: È partito, vedi, infatti è andato, qui si è allargato leggermente, poi comunque è ritornato anche sotto.
1: Sì.
0: Vedi che sì, qui lui esulta molto, quindi
1: esatto,
0: è probabile che lui l'abbia visto bene.
1: Sembra, diciamo, abbastanza convinto.
0: Sì. Vediamo che il cavallo ha preso la carriera, ma non si è spostato, non si è allargato per niente, però era leggermente più largo delle altre due carriere.
1: Molto ovviamente ancora la luce è accesa, ora l'hanno spenta,
0: ora l'hanno
1: guarda,
0: spenta, quindi il punteggio è stato dichiarato.
1: Oddio, ancora sono piegati, però ecco, eccolo lì,
0: ecco che è stato dato il punteggio.
2: C'è anche il passabigliettino,
1: esatto,
2: hai visto?
1: C'è il doppio passaggio, sì, dal primo che lo prende
0: dal
2: piace dare un nome a tutti,
0: il cancelliere,
2: sì, è quello nel mezzo che è un mezzo passabigliettino,
0: è il cancelliere quello che è nel mezzo, che
1: pensavo dicevi la struttura,
3: il cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 5.
1: La pausa tecnica.
0: Vedi infatti che era un 5, ma insomma era da misurare.
1: Sì, non diciamo misurare, che c'è un pizzichino.
0: Era da misurare un
1: però,
0: po', perché non era pieno.
1: Sì, però
0: sicuramente
1: insomma,
0: comunque il tiro ricostruito
2: va bene.
0: Toccava il cerchietto bianco da 2 centimetri che è dentro.
2: No, non ce la posso fare stasera, guarda, io con tutti quei cerchi.
1: No,
2: che
1: ma sembrava
2: fatto,
1: comunque.
2: No,
1: insomma,
2: non ce la posso fare.
0: Se non tocca lì,
2: no,
0: non è 5.
2: Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Comunque. Ci ho provato, vabbè.
0: La geometria non fa per te.
2: No, bisogna essere architetti, geometri, matematici, anzi, no, non ce la faccio. Ricordiamo sempre in diretta a Piazza Grande per la prova generale per la 150esima giosta del Saracino che si terrà domenica alle ore 17, Roberto, 17:30.
1: Sì, 17.
0: Ad ora 17esima, dice l'Araldo la mattina,
2: ecco,
0: per il bando.
2: Senti, bella questa. Quindi alle ore 17 in piazza noi porteremo l'audio e le immagini della piazza, appunto di questa 150esima giosta. Ma lo sai insomma a chi è dedicato o no? Se io ti dico Ubi Periculum, tu cosa mi dici?
0: È il primo conclave che è stato fatto nella storia.
2: Sì, ma
0: storia
2: che era l'Ubi Periculum?
0: L'Ubi Periculum, io onestamente non lo so, te l'hai studiato, quindi
2: l'ho studiato, appunto l'ho studiato.
0: Io non
2: Daniela,
0: studiato,
2: tu lo sai che cos'è?
1: Io non l'ho studiato, però ho ascoltato un po' Don Alvaro.
2: Brava, ecco, Don Alvaro lo sa benissimo.
1: Cioè, che è un'altra istituzione nel senso di un personaggio, di una persona splendida, insomma, che la nostra città sotto vari punti di vista, sto cavallino poverino mi sembra abbastanza
2: perché
0: il cavallo è, diciamo che a lui questo cavallo gli aveva dato sempre anche a giugno un po' di problemi, i problemi si sono un po' accentuati di nervosismo e specialmente quando è vicino al pozzo il cavallo tende vorrebbe ritornare dietro nel posto tranquillo, diciamo nel posto sicuro di dietro, dove ricordiamo che i cavalli sono delle prede in natura, quindi li sti vedi che ha
1: e
0: degli
1: poi sono
0: scarti,
1: anima,
0: come
1: mia,
0: potete vedere.
1: Poi il cavallo è un animale
0: non è
1: sociale,
0: non è molto padrone della situazione. Vediamo che ora Martino lo farà partire, ora è partito.
1: Piccino però.
2: Come fa a mettersi?
0: Si è messo in mira adesso.
1: Ha fatto
0: un bel 5.
1: Mi sa che in questa cosa gli ha portato bene.
2: Bonino, ma è partito in maniera. Mamma mia.
0: Qui ha sfogato dietro le logge in maniera estrema, diciamo, per questo 5, perché benché sia partito male tutto,
2: si è preparato tardi con la lancia.
0: Sì, però avendo fatto 5 e essendo, come si è detto prima, stato sceso lui dal quartiere per fa posto a Gianmatteo Marmorini, si è visto dietro le logge una grandissima esultanza.
2: Quindi ha detto: insomma, uno sfogo,
1: 5 è stato,
2: cioè, voi mi avete sceso, ma io vi faccio un
1: riconoscimento personale,
0: io
1: dai.
0: Credo proprio
2: la
0: di
2: posso
0: sì.
2: dire
0: no,
2: così
0: sì, per, sì. per vedi se guarda, guarda il tiro, vedi,
1: aspetta,
2: è qui, guardalo, è pam,
0: si vede che
1: insomma anche questo guarda come è partito, proprio partito tutto in parte,
2: esatto, va.
0: Sì, però vedi che il cavallo,
1: dopo
0: una volta
1: ripreso,
0: partito, gli è rimasto lì,
1: si è sistemato e sì. poi ha comunque tenuto,
0: gli è rimasto lì, non è dovuto neanche uscire tanto dal...
1: no, e poi lui, ecco, era particolarmente contento, sì, è partito in parte ma dopo si è raddrizzato, sì. e è venuto dritto.
0: Vedi come gli è rimasto dritto il cavallo,
1: sì, sì.
0: questa è una cavallina che una volta partita non è che si smuove, è una paura del burattino,
2: sì,
0: vedi,
2: quando
0: non
2: è andata giù qualche
0: non si muove, sì, però una volta partita non si muove da lì,
1: capito,
0: una volta
1: come binario.
2: C'è da farla partire, insomma, cioè,
0: so. Io non il problema è quello per loro, capito, è la partenza.
1: Considera
0: che stasera è una serata tranquilla,
1: che lui diceva, Roberto diceva infatti del cavallo che è nella zona tranquilla, e questo l'ho capito appunto nelle volte che sono andata a cavallo, il cavallo è anche un animale sociale.

0: Franco poi si dice che i cavalli comunicano anche tramite il battito cardiaco, no? Quindi sentono anche il battito cardiaco e l'accelerazione del battito, quindi anche se te sei sopra che sentono, non è che sentono la tensione, non è che ti leggono nel pensiero, no, sentono che la tensione ti
1: prende, certo, ti sì, no, ma infatti te lo dicono di stare tranquilli. Però ecco, se vedono gli altri che aumentano la velocità, alla fine tenderà anche lui. Ecco il bigliettino famoso
0: che è partito.
1: Vediamo se fa la famosa pausa.
0: Dovrebbe essere, almeno insomma lui è esultato tanto, ci rimarrebbe male parecchio.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che...
1: Questi sono i numeri della velocità che chiaramente magari a livello visivo non riusciamo poi a capire.
0: Qua però dobbiamo dire che
4: del quartiere di Porta Santo Spirito.
0: Io non l'avevo detto,
5: hanno fatto la cagata.
0: No, perché molto probabilmente stavolta poi le vedremo quando usciranno i tempi. Secondo me non se ne erano accorti in
1: perché
0: molti,
1: perché secondo me
0: perché
1: è stata quella
0: anche...
1: parte iniziale che lui è rimasto a tentennato un po' all'inizio e quindi forse è stato quel momento che ha influenzato poi dopo tutto il residuo, diciamo, della corsa.
5: 4,85, vero?
1: Però 4,85 probabilmente la velocità dopo era uguale, ma ha tentennato in quella parte, in parte forse lì era era quasi fermo e quindi ha perso, diciamo, forse la velocità media dopo.
0: Io onestamente non me ne ero accorto.
1: Sembrava
5: sono
0: le fotocellule, quindi se sbaglia diciamo che non è poi sono i cronometristi sono cronometristi della Federazione Nazionale Cronometristi, cioè non è che sono tutti certificati, anche i biglietti non è una cosa fatta alla buona, insomma, ecco.
1: Io credo che è stata la partenza che, visto come è entrato in tutto in parte, lì aveva già attraversato comunque la riga, quindi non è partito subito a slancio, ma ci ha avuto quell'attimo
5: comunque
1: un po' in parte
5: fatto,
1: e 5. Quindi
0: diciamo che forse essendo partito molto a ridosso della riga bianca
1: è partito il cavallo, però
0: ha avuto un po' più fatica a prendere velocità
1: all'inizio,
0: partendo da più dietro. Quando arrivi hai
1: già la velocità. Esatto, questo intendo, e quindi a quel punto è diventato come più corta la lizza e quindi il tempo medio si è ridotto, perché poi effettivamente a occhio sembrava, insomma, diciamo, una carriera.
5: Senti, ma se tu fossi stata in piazza, tu
0: dai 10 e lode,
1: ti piace?
0: Sì, un'analisi
1: tecnica
0: è
1: vero?
0: Si è accorciato, non è che si è accorciato la lizza, non l'ha allungata.
1: Sì, diciamo che
0: non l'ha allungata, perché vedi che tanti partono
1: che
0: 10,
1: hai già
0: 20
1: acquisito
0: metri
1: la velocità
0: prima. Sì, però anche la partenza, diciamo, da più lontano, cosa ti permette? Ti permette di prendere la velocità,
1: esatto,
0: come dici te, indirizzare il cavallo, essere già pronto subito dopo la lizza per alzarti subito dopo la riga bianca, 5 metri dopo, per alzarti e andare in mira.
1: Lui
0: è,
1: diciamo,
0: quello.
1: La mira l'ha presa,
0: guadagni,
1: però ha perso metri, che quindi nella media è tempo, diventa un tempo più corto.
0: Appunto. Vediamo che ora sta andando giù Elia Pineschi per il quartiere di Porta Santo Spirito.
1: Quindi abbiamo un 4, riepilogando i punteggi per Santo Spirito, 2-5 pari merito San Lorentino, Porta del Foro quindi, e Porta Sant'Andrea, e Porta Crucifera invece, che avendo anche comunque marcato 5 comunque
0: è stato penalizzato
1: e quindi a 3. Quindi per ora abbiamo in vantaggio Sant'Andrea e Porta San Lorentino.
0: Sì.
1: Ah, è già arrivato.
0: Sì, sì. Lì ora deve, ancora deve prendere la lancia perché il cavallo aveva un bisogno da fare e che ha fatto. Ora ha preso la lancia, il via dal maestro di campo con lo scettro è stato dato, quindi quando vuole Lia Pineschi può partire. Vediamo che è pronto, dovrebbe partire subito,
1: partito,
0: infatti
1: subito,
0: è già partito,
1: non è esitato tanto,
0: sì, e ha tirato un po' il cavallo in dentro e era molto molto molto sotto e ha perso la lancia,
5: ha perso la lancia,
1: sì.
0: Quindi è stato disarmato dal buratto,
5: quindi il punteggio
0: è zero.
1: E comunque non mi sembrava carriera... 5, comunque era andato al di là, mi sembrava più 2.
0: Una carriera
1: aveva
0: molto veloce,
1: aveva superato la parte diciamo del 4-5,
0: era molto sotto il buratto e la velocità più essendo molto dentro, diciamo che è un cocktail che ti fa poi perdere la lancia.
1: Vediamo anche il tiro
0: dove era andato a battere,
5: no,
0: era
5: sopra,
0: sul 4,
1: era 4
0: sì, questo era un 4 verticale, però vedi che qui lui ha tirato, vedi che ha tirato qui con la mano il cavallo verso l'interno, qui gli si è spostato molto verso l'interno, è troppo dentro, è troppo dentro, lì arrivi dritto, ecco guarda qui si vede bene, guarda ora che tira, vedi che porta il cavallo lui verso l'interno, il cavallo viene
5: nel quadratino
0: e qui è molto molto dentro,
5: nel quadratino lo vedono,
0: quadratino lo
5: vedo,
0: lo vedono.
1: E poi è proprio sì, non l'ha tenuta, scivolata. Ha provato,
0: vabbè, ma lì eri dritto per dritto, diciamo, è dritto per dritto, non ce la fai. L'impatto è violento, insomma, anche se lui, diciamo che è un ragazzo molto molto robusto,
1: anche
0: insomma,
1: solido,
0: ecco,
1: diciamo
0: anche
1: così,
0: solido, ecco, ha fatto no fatica, ma proprio buttata via la lancia, perché poi rischi anche di farti parecchio male.
1: No, ma insomma l'impatto non è che è proprio una cosa simpatica,
0: no.
1: Perché poi la lancia comunque pesante, c'è la velocità, è vero che il buratto gira, però insomma è comunque un impatto.
5: Uno potrebbe mettere una molla più leggera, no?
0: Una?
1: Ma abbiamo
0: una
1: un tecnico
0: ma
1: delle molle.
0: Ma non è un discorso di molla,
1: no,
0: sai.
1: È tutto il movimento, la pesantezza, la leva che si crea.
0: Se tu vedi ora lì nel quadratino, ora si vede proprio un quadrato burato, la parte nera dove viene messa il cartellone è leggermente staccata, perché è in due parti, ok? Il dietro è in due parti. Quindi una è leggermente staccata, perché quando impatti nel burato vengono a contatto le due piattaforme.
5: Aspetta.
0: Diciamo.
5: Aspetta che arriva il
1: fa la flessibilità.
0: No, lì fa scherzo.
4: Secondo il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4. Ma avendo perduto la lancia nello scontro con il burato marca punti 0.
0: Quindi per finire il discorso è così piccolo il movimento che fa la parte dove è il cartellone con andando a chiudere, che più sei dentro più sei veloce e in pratica non è la molla che gira il burato ma sei te,
5: sì, sì,
0: e quindi girandolo, facendolo girare tu, diventa un sacco di chili, di chilogrammi che devi far girare e il contraccolpo te lo fa perdere la lancia.
1: Poi è pesante,
0: non so
1: la lancia è
0: bene.
1: Lunga, cioè c'è questa insomma
5: una cosa che ho notato,
1: bisogna essere allenati, ecco.
0: Se ma qui puoi essere allenato quanto ti pare,
1: allenati a questa cosa qui,
0: allenato
1: nel senso
0: a fare il tiro in una certa maniera, perché
1: e anche a tenerlo e tutto,
0: ma
1: insomma,
0: lì in quella situazione lì non la tiene neanche Maciste, te lo puoi
5: ora non esagerare. Ascolta, hai fatto caso della sbavatura del gommino? Su questo
0: è molto
5: tiro.
0: Meno tiro, molto meno sbavato, visto?
5: No,
0: molto, sembrava una
5: sì, no, guardalo
1: secondo
5: bene.
1: Me ce n'è di più,
5: ce n'era una marea,
1: era nero da morire,
0: che
5: c'era proprio come
0: l'avevano,
5: quando si sfa
0: una
1: e
0: pennellata,
1: poi era scuro parecchio, sì, vero.
5: Quindi questo gommino era di quelli tarocchi,
0: sì, di quelli, di quelli morbidi, sì. Quelli morbidi.
1: Sì, c'è la mia. Ho venuto qua perché se non mi scapperà. No, non si sente.
0: il vice maestro di campo è già in posizione per lasciare la lancia, Niccolò Scarpini ancora per Porta del Foro non lo vediamo arrivare su Django. Ed ecco che lui sta andando verso il pozzo adesso con il loro allenatore che è Enrico Vedovini. Ora nel quadratino in basso potete notare che questa, come avevamo detto prima, il cavallo è senza morso, quindi senza imboccatura, con questa testiera, diciamo, questa testiera dolce che ha un nome che si chiama Akmor.
5: No, noi nel frattempo volevamo salutare due persone.
0: Vabbè, quando le trovo io intanto parlo, perché ora non è che c'è tanta musica.
5: La signora si chiama Paola e il signore si chiama Remo.
0: Sì.
5: E sono fan della Daniela. Allora, li volevamo salutare qui, no? Tranquilli, la Daniela sta bene.
0: Ecco, come vedete anche lui ha dei problemi seri in partenza, come è stato anche alle prove. Vediamo un po', ora si mette in un posto sicuro, però vedi che come gira, come prova a girare il cavallo, tende a prendergli la mano, vedi? Tende a partire.
1: È la partenza, anche questa
0: è una partenza molto difficoltosa. Non è proprio, come si dice, padrone della situazione.
1: Oddio,
0: vedi,
1: ha fatto un salto.
0: Sì, è partito
1: Mamma
0: un po' di sgruppata, è partito
6: questo
0: molto largo
6: sulle photoshop.
0: Adesso ha avuto
1: ha
0: uno
1: fatto
0: scarto
1: un
0: il cavallo.
1: Salto.
5: Che cos'è?
0: È un 4, dovrebbe essere vicino
5: un
0: al
5: 4, dici sul 5?
0: Sì. Secondo me è un 4 tra il 5 e il 4 e il 3.
5: Sul replay.
1: Dentro
0: secondo me
1: dentro,
0: è allora io ho visto che è partito molto largo vicino alla fotocellula, poi è andato a stringere. Poi a metà il cavallo gli si è che ora poi magari verrò smentito dal punteggio, però io dico sempre che Porta del Foro ha questa ecco, vedi, ora si vede al rallentatore che lui è partito molto largo, qui tende a portare il cavallo verso l'interno, poi il cavallo gli riesce ancora vicino al buratto, va a impattare ed è un 4.
1: È più 4 verticale. Sì.
0: Ora nel quadratino potete vedere davanti, infatti parte largo, poi con la mano vedi che tende a portare il cavallo verso sinistra e a quel punto poi il cavallo gli riesce e loro, come dico sempre, è un quartiere che sono abituati a fare la carriera perfetta, cioè partire nel punto giusto, sì, fare la carriera in un binario. Qui il cavallo gli esce, quando invece gli succede una cosa del genere loro hanno un po' fatica ad andare
1: a
0: loro a cercare il punto come giostratore, capito? Cioè sono più abituati

0: sì. Si vedeva. Sì, è andato vicino a 5, però insomma 4.
1: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: Oh, vai Daniela, ora tocca a te.
3: Leonardo Tozzi.
2: Com'è? Vediamo. Leonardo Tozzi, su. Vuoi gufare qualcosa?
0: No, infatti, perché sembrava che tu eri lì.
2: No, io, perché a parte, vabbè, la prova generale è importante, sì. Assolutamente, si sta facendo un sacco di prove, quindi
3: sì, sì.
0: È una prova
3: Tozzi
0: generale
3: su.
0: In generale.
2: Scusate anche a livello audio, ma sto facendo un po' di minestrone, però. Prometto che domenica
0: vabbè,
2: sarò
0: la
2: più
0: verdura
2: attento.
0: Fa bene, quindi
2: sì, vabbè,
0: dai,
2: domenica sarò più attento. No, vabbè, sì.
0: I vegetali fanno bene.
2: Vi ricordiamo appunto che domenica manderemo non nel quadratino, ma manderemo proprio
3: le immagini
2: proprio che ci vengono fornite dalla Giga TV
0: per una bella riproduzione.
2: Esatto,
0: dai.
3: A schermo intero potrete vedere a tutto come intero, in televisione.
2: Sì. Esatto.
3: E noi saremo
2: da altre parti, noi non siamo gelosi, insomma, no, assolutamente.
3: Ognuno fa quello che vuole.
2: Esatto.
3: Noi a Centrali a casa.
2: Ma noi non abbiamo ricordato che noi arriviamo 24 secondi prima delle TV, dillo, perché bisogna dirlo. La radio FM arriva 24 secondi prima delle TV.
3: Mentre in DAB?
2: In DAB c'è qualche. Dovrebbero essere 6 secondi meno, sì, una cosa del genere. Cioè 6 secondi rispetto a 24, quindi 18 secondi prima.
0: Quindi Sant'Andrea a 5, appunto, come primo punteggio.
2: E ora se perde la lancia?
0: No, incominciamo, perché se no si attacca con l'attacco.
2: Che poi mi sembra che Paola è di Sant'Andrea, vero?
0: Certo,
2: la Paola, chiamiamola
0: che...
2: Paola.
0: Io ho capito Paolo, dico ora.
2: No, Paola,
0: questo
2: è Sant'Andrea, mentre Remo è di Santo Spirito.
0: Sì,
2: che vuol dire sì?
0: Sì, perché, no, nel senso che è meno cittadino rispetto magari a...
2: Che hai contro quelli di Santo Spirito?
0: No, niente, no, ma diciamo non era proprio cittadino della città centro.
2: Va bene,
0: ecco.
2: Va bene, ovviamente.
3: Ricordiamo poi anche che la diretta a schermo intero sarà condivisa anche dagli amici di Brontolo, dice la sua, dove il direttore è il nostro Roberto Parnetti,
2: che farà il commento insieme,
3: a noi. Sì.
2: Stasera è un po' desiliato, non ci considera
3: tanto. Facendo le riprese,
2: però c'è le cuffie e lui ci dirà tutte le cose che abbiamo sbagliato.
3: Esce le sta dicendo. L'ho preso tutte io.
2: Giustamente. Allora, Daniela, gli potete dire niente, a me io non so niente, quindi.
3: Vediamo comunque Leonardo Tavanti e Leonardo Tozzi è al pozzo con Toro seduto. Formelli l'ha accompagnato, che è il preparatore, sì. Ma anche lui credo
0: si
3: che partirà subito,
0: punto.
3: Credo anche lui, infatti, eccolo.
0: Sembra
3: non gli è piaciuto.
2: Ma quel cavallo lì c'era anche lo scorso anno?
3: Questo cavallo ha fatto ha corso le giostre, ora intanto è partito.
2: Eccolo qua.
3: Vediamo che gli esce un po' dalla. Gli sta andando un po' largo. Un tiro un po' sul 2, credo.
0: Un po' più bassino.
3: Il cavallo non è che gli è andato molto bene la carriera, me l'ho visto un po' largo. Lui ha provato a riportarlo dentro, ma. Diciamo che il cavallo non ha seguito le indicazioni, quindi rimanendo molto largo lui a quel punto si è buttato molto fuori per provare il tiro, e quando ti butti fuori rischi anche che la lancia ti scenda. Vediamo che ora è tornato a farsi controllare che non sia stato preso dal mazzafrusto. Ecco che nel quadratino potete vedere il replay della carriera.
4: Guarda un po' se funziona.
3: E il tiro mi sembra un 2. Ecco, vedi come parte, vedi come va largo qui. Lui prova a riportarlo dentro.
0: Cerca
3: il cavallo. Il cavallo però non ne vuol sapere. Vedi anche qui è riuscito un'altra volta. E niente, qui poi dopo diventa difficile, vedi? Ecco che qui lui, il cavallo tende ad uscire, vedi? Lui prova anche di gamba a riportarlo.

0: dentro, poi niente, qui esce proprio a pararsi il cavallo, lui è troppo anche lontano dal cartellone, prova a
1: poi tutti quei
0: fuori.
1: Movimenti, cioè, ricordiamo che un punteggio è veramente questione di millimetri, quindi uno spostamento del cavallo, insomma, cambia tutto l'assetto. Se sta parlando di spazi
0: di una lancia di 4 metri e 20,
1: minuscoli,
0: qualsiasi movimento che fai con la mano
1: ha un riflesso.
2: Del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4.
3: Vabbè, 79, non ha detto ma
1: aveva un tono un po'.
0: Quindi
2: il secondo cavaliere
0: già
2: del quartiere
0: si preannunciano spareggio.
1: Per ora San Lorentino e Sant'Andrea.
3: Vabbè, ma ora ho colcito. Se
0: Porta Crucifera dovrebbe rompere la lancia,
3: esatto,
0: e allora quel punto
3: lì.
0: Ma io non credo non credo che mandino su Nassi a dire spacca la lancia, fai una carriera velocissima.
1: Comunque la prova generale, insomma.
0: Diciamo che lui proverà il suo tiro sul 5.
1: Per farlo, ecco, meglio che riesce a fare. E portare a casa il risultato suo, insomma.
0: Bravo.
1: Personale.
0: Non serve a niente andare a rischiare di perdere una lancia, sciupare un cavallo,
1: un tiro, farsi male, insomma.
0: Per una prova generale, lui farà il suo tiro, deve dimostrare
1: per provare il suo tiro, fare il meglio e portarsi a casa appunto un risultato suo.
0: Quindi noi dobbiamo aspettare ora questo tiro, vediamo un po'
3: che cosa succede,
0: quello che succederà.
3: Nel frattempo io vi ricordo che siamo in diretta da Piazza Grande per la prova generale della 150esima giosta del Saracino, che si correrà domenica alle ore 17, domenica 6 di settembre alle ore 17.
0: E ringraziamo Astranet
3: ovviamente, che c'è il banner che squadre sotto, che ci darà la possibilità di far vedere in diretta le immagini della piazza.
0: E poi ringraziamo anche Roberto Parnetti.
3: No, in questo momento non lo ringrazio
0: perché la condividerà.
3: Perché non ci ha detto niente, non ha proferito parole. Ci sta ascoltando.
0: Lo ringraziamo
3: il microfono ce l'hai qui. Chissà quanto ve ne dirà.
0: Che ce la condividerà anche sulla sua testata di Bronto, lo dice la sua sul palio.
3: Guarda che la colpa dei cavalli, quelli che facevano piano, è la sua. Comunque.
0: È vero?
3: Sì, assolutamente. A chi la vuoi dare la colpa? Le Amazzo mi ha detto che portava, ora vediamo. Vedi?
0: Porta,
3: ti ricordi, no? Della giostra dell'orso, di Pistoia.
0: Sì. L'Ilaria Signorini
3: e poi
0: Valentina Tucci mi ricordo quell'altra, Roby? Ho fatto una figuraccia.
3: Hai fatto una figuraccia,
0: volevo farlo splendido.
3: Sei fuori campo, ma
0: volevo farlo splendido.
1: Ti sei incartato.
0: Bartoletti si chiama la ma non mi ricordo il nome.
1: Sei incartato, sai. Lo vediamo.
0: Bartoletti, che è la cugina di Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, che corre
3: Scompiglio,
0: che è stato da con noi.
3: Che è stato con noi, il Ganso, è simpatico veramente.
0: Lo rinviteremo.
3: E che sarebbe venuto di corsa qua.
0: Anche il palio.
3: Che ci vuole a corsa? Ti ricordi come disse? Che ci vuole?
0: No, disse vengo. Non disse che ci vuole.
3: Disse anche che ci vuole.
0: Che ci vuole.
3: Dice che bisogna fare.
0: Ecco, oi.
1: Oddio.
0: Partito larghissimo, ha rischiato di investire Martino Gianni. E
1: ha perso la lancia.
0: No.
1: La ripresa.
0: Al volo.
1: Mamma mia.
0: Una carriera velocissima. Partita male. È arrivata forse peggio perché ha rischiato anche di perdere la lancia. Io non ho visto,
1: ha fatto a riprenderla.
3: La lancia ce l'ha a metà,
0: la lancia ce l'ha tutta.
3: Quindi che la tenga a metà o la tenga in fondo?
0: No, l'ha tenuta, gli è scorsa la spugna.
3: Gli è scorsa la spugna, ecco, vedevo quella lì.
1: No, gli è scorso la mano tutto e quindi ha perso anche è cadata anche la spugna.
0: La ripresa, diciamo, per il gommino. Qui è partito larghissimo.
3: La ripresa per il gommino.
0: Per il gommino.
1: Aspetta, guarda.
0: Vedi che poi il cavallo ora gli va molto dentro, molto sotto. E questo è un 5,
3: Sì.
0: È partito bene, male, cioè partito malissimo. è arrivato molto molto molto sotto al burato. Vedi, vedi che botta che ha preso,
1: quasi in cima la ripresa,
0: è la ripresa,
1: ha perso la, molto, la tenuta,
0: sì.
1: Cioè
0: ha
1: c'è
0: fatto,
1: stato un attimo che non ce l'aveva,
0: ha fatto
1: e poi la ripresa al volo, veramente
0: la partenza la da dimenticare, però
1: non
0: diciamo
1: so come
0: che
1: ha fatto a riprenderla,
0: che...
1: guarda veramente
0: sta cavalla gli si è mossa,
1: l'ha persa, vedi, proprio, poi ha cercato con la mano
3: alla seconda, e la, sai perché
1: alla seconda terza
3: anche?
1: La ripresa,
3: perché la lancia ha battuto in terra,
1: è rimbalzata,
3: esatto,
1: gli ha rimbalzato in su,
3: sì, esatto, quindi un po'
1: no, veramente, vedi quando dice la, anche in parte insomma il caso, perché qui è stato
3: il punteggio se l'è portata a casa,
1: sì, sì.
0: Però poi come ho detto, quando io ho detto che sta cavallina a me mi piace tanto, una volta che è partita e faranno vedere poi
1: il cavallo gli ha battuto
0: la carriera dal davanti, sta cavalla poi quando è entrata e lui l'ha messa nel mezzo della lizza, non si è mossa, dopo è entrata un po' troppo sotto e la botta l'ha presa forte, però diciamo che poi il punteggio gli è venuto, dai, il suo, quando si dice che conta poi il punteggio che fai, questo è in 5, quindi la carriera
1: anche,
0: può essere brutta,
1: è andata bene anche della lancia, perché gli si è appoggiata nella testa del cavallo, cioè nel collo del cavallo, e quindi non gli ha permesso di farla
2: il
1: scappare.
2: Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
1: Insomma, dai.
0: Posso far notare una cosa?
3: Oh, vai, su.
1: Oh, vai.
3: Intanto lui.
0: Quando il 5 non conta,
1: a meno enfasi.
0: Lo dice dopo 3 secondi.
1: Sì, l'ha proprio persa, non ce l'aveva in mano.
3: Guarda che bella foto che ti dai.
0: Sì. Questa è bella. Ma questa però è di coso, questo è il Pineschi che non l'ha ripresa.
3: Adesso iniziano le carriere di spareggio,
0: sì,
3: tra il quartiere di Porta Sant'Andrea e il quartiere di Porta del Foro.
1: Ora sceglieranno il primo giostratore, diciamo, per far correre, il secondo, qualora ci fosse comunque un altro spareggio, perché magari rifanno lo stesso punteggio, sarà di conseguenza l'altro, e poi sarà sempre così.
0: E questa come si chiama?
3: E perché, scusa,
0: come
3: questa
0: si chiama?
1: Perché
0: la norma fu introdotta.
1: Io me lo vuoi far dire.
0: Lo dillo te.
3: Perché comunque fatto una norma anti Martino
1: Gianni. Perché c'è stato comunque un periodo appunto in cui
3: correva sempre lui.
1: In cui non c'era questa cosa, nel senso il giostratore
0: veniva scelto
1: ogni volta da capitano. E quindi magari avendo uno più forte, diciamo più sicuro, più affidabile, si ricadeva sempre sullo stesso, e quindi alla fine poi diventava, insomma,
0: Martino era bravo, molto, forse
1: voglio
0: era
1: dire,
0: il più
1: è
0: bravo
1: stato
0: di tutti
1: il re della piazza, cioè insomma.
0: E quindi fu fatta questa norma nuova
1: di obbligo di alternanza, quindi tira uno, il primo è a scelta,
3: avresti mandato uno che poteva perdere, chi avresti mandato? Uno che aveva più probabilità,
0: sì, ma lui era molto più bravo degli altri,
3: appunto, allora è giusto,
1: ha cambiato lui veramente,
0: però,
1: ha cambiato
0: quando
1: l'assetto,
0: quando io però dico che quando le norme le fa chi le deve rispettare, e c'hai quattro quartieri, uno c'è in quel momento lì, ce l'aveva il giostatore più forte in assoluto, quegli altri tre a maggioranza hanno fatto la norma contro quel quartiere.
1: Io la chiamo
0: è
1: Di Martino, ma è contro
0: bene,
1: effettivamente.
0: Capito?
3: È chiaro.
0: È questo che non va bene, come se ti fai una norma nella quale dici, vabbè, oggi può andare bene a te, domani può andare bene a me. Cioè non va bene, non è oggi.
3: Ma io questa del 3 contro 1 l'ho sentita anche qualche anno fa, quando tutti correvano, erano tre quartieri che correvano contro uno, Santo Spirito, è vero o no, Roberto? Qualche anno fa era così,
0: Sì, perché Santo Spirito vinceva
3: sempre
0: in continuazione.
3: Appunto, quindi era una norma anti Santo Spirito.
0: Ma non è, ma non c'è, ma
3: non
0: quale norma?
3: No,
1: però non è stata fatta. E poi
3: non
1: comunque
3: puoi vincere sempre.
0: Comunque abbiamo Vitellozzi al pozzo.
3: Vai.
0: Visto che il protagonista adesso è lui,
1: è il primo degli spareggi.
0: Primo spareggio. Vediamo che è sempre con l'allenatore Vedovini. E
3: vediamo
0: partirà subito. Infatti, ecco che parte subito. È partito bene, molto, molto largo. Mi rimette la lancia un po' bassa come prima. però questa volta
1: secondo me ha fatto 5.
0: Diciamo che no, il capitano ha visto 5, guarda.
1: Secondo me 5.
0: Sì. Il capitano suo ha visto 5, è molto molto vicino, insomma, anche dentro, parecchio, c'è parecchio tiro che è dentro al 5. Però ha fatto una carriera fotocopia a quella che ha fatto prima. Ormai lui anche la lancia la mette giù molto lentamente, molto tardi, non come qualcuno che la mette, diciamo, si mette in mira subito dopo.
1: Subito, sì, ognuno poi ha il suo stile e anche il suo modo, diciamo, di allenarsi e di svolgere la carriera. Chi sta più seduto, chi si alza prima, chi dopo.
0: Diciamo che insomma, la tendenza è quella ad alzarsi molto presto sulla sella.
1: Vediamo. Mentre... comunque sono tutti abbastanza contenti.
0: Ecco, vedi che si vede il replay adesso, e qui si alza, lui si alza sempre molto tardi, la lancia la mette giù sempre più alto. Però insomma.
1: Però
0: è che anche questo bianco
1: insomma,
0: che
1: va
0: si
1: studiato.
0: Vede qualche volta ci fa bugiardi, perché...
1: però insomma, ecco, non è così netto.
0: No, infatti ancora sono lì che sta misurando, vedi che la luce è accesa.
1: Non è così netto.
0: Ecco, vedi come ha cercato anche un po' di trattenere la cavallina. Vedi che qui non è proprio convinto.
1: Infatti
0: anche lui.
1: Infatti lui anche l'espressione ha fatto un po' tipo
0: sì. Però la carriera è venuta bene. Lui secondo me, ecco, mette un po' tardi sempre giù la lancia. Va in mira un po' troppo tardi. Però poi diciamo che qui è questione, se non è
1: sempre
0: è
1: le stesse cose, che si sta parlando veramente di uno spazio, cioè
0: però sai, io dico sempre, sta diventando
3: ecco
0: un po' come una giostra d'anello,
1: sembra normale, nel
0: senza
1: senso
0: prende, senza fa 5 un tiro sbagliato.
3: L'hai visto la scena? Qui misura il bigliettino, ha dovuto chiamare quello di sotto che nel frattempo guardava altre cose, il mezzo bigliettino, e si era distratto per fargli prendere il bigliettino
1: del tipo guarda che
3: qui,
1: c'è da fare.
3: Sì, esatto,
1: andiamo, se direbbe Arezzo, capito?
3: Sentiamo dall'alto
2: il cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5.
0: Vedi che
3: eccolo là, guarda,
0: vedi che era
3: replay,
0: era un discorso di millimetri proprio.
1: Si parla di millimetri sempre,
0: quindi
1: qui
0: il chiodo era nel 5 alla però alla fine il chiodo era nel 5.
4: A proposito, dopo al termine io farò una diretta su Brontolo, così saluterete anche voi,
0: vedi, ci fa salutare anche dal portale di Brontolo, che è diciamo molto seguito a livello di pali e di giostre
3: e quintane
0: varie.
3: Un giorno me l'avete spiegata la differenza fra tutti questi, ma tanto poi
0: ti si rispiega piano piano.
3: Io ricordo a tutti che siamo in diretta a Piazza Grande, potete seguire questo evento ovviamente sulle frequenze di Radio Fly, ma anche su quelle di Radio Incontri in Blu di Cortona, che è collegata in questo momento proprio con noi, quindi ovviamente per questa prova generale che ci porta alla 150esima giostra del Saracino, che si correrà domenica alle ore 17 qui da Piazza Grande.
1: Seconda mandata, la prima, mi sono incartata.
3: Che cos'è la seconda mandata?
1: No, niente, volevo dire, è il primo dello spareggio per il quartiere di Porta Sant'Andrea. Si trova davanti un 5, insomma.
3: Meno male che non sono l'unico che ha fatto errori in regia.
1: Mandata comunque è una parola italiana. Ora
0: sì,
1: non va bene,
0: ma insomma,
3: quando chiudi una porta, la doppia mandata. Che
1: la porta.
0: Vediamo che Elia Verni che si appresta, anche perché aveva fatto 5 al primo tiro, quindi diciamo che gli ha dato anche
1: mandato rifiducia,
0: gli ha ridato la fiducia, se la merita anche, insomma, sto ragazzo
3: Roberto,
0: è veramente cresciuto in questo quartiere.
1: Ma che è successo ora?
3: Non si sa.
1: Vabbè, c'è un po' di cori che si agitano un pochino di più, ma vabbè.
3: Tu avevi fatto caso nella coreografia delle tribune, no? Ma c'erano quei teli rossi a Amaranto così? Questo dietro che siamo noi non c'era.
0: No,
3: questo non c'era mai stato.
0: No, questo è allora i teli ci sono stati dal primo giorno di prove. Quindi era stato montato tutto quest'anno, anche il palco della giuria con tutti i teli. E questa è, come si è detto anche altre volte, è merito e onore al vice sindaco e assessore alla giostra Gianfrancesco Gamurrini.
1: Gamurrini è partito.
0: Ecco che è partito Verni, una carriera molto lineare. Vediamo un po'. E anche lui ha fatto un gran 5.
1: Mi sembrerebbe abbastanza anche nitido, però.
0: Era una carriera molto molto lineare, molto. La cavalla non si è spostata.
3: Non si esprime la Daniela, perché ovviamente.
1: No, io mi sono espressa, ho detto che secondo me 5, però.
3: Ah, secondo te è proprio 5?
1: Mi sembrava abbastanza, insomma, forse più netto di quello di prima.
0: Ma
1: però...
0: forse sì.
3: Adesso deve aspettare.
1: Vediamo,
3: per farsi vedere. Eccolo qua.
0: Sì. Dai, sto ragazzo è cresciuto tanto nel 2026,
1: giovani,
0: vedi che è partito dove voleva partire, la cavalla è rimasta lì, non è che si è spostata per niente, quindi lui è andato in mira quasi subito, diciamo che
1: di due è andato un pochino in là, l'ha superato e quindi lascia il 2.
0: Anche se era 4, comunque avevi perso lo stesso, no?
1: Sì, c'ha 5 davanti a sto punto.
0: O fai 5 bene al
1: tuo
0: pareggio.
1: O niente.
0: Vedi, qui magari forse gli ha alzato un po' la testa, ma niente di che. La cavalla non si è parata, non si è spostata.
1: È andata dritta.
0: Sì.
1: Lui ha esaltato.
0: Sai, ma alle volte vedi cose che poi
1: però non è, esatto,
0: sul millimetro lo vede neanche lui.
1: Veramente piccoli, piccoli millimetri, non è che.
0: Comunque, ancora mi
1: sono
0: pare
1: lì.
0: Che stanno. È finito. Quindi la misurazione è stata effettuata. Quindi a sto punto o c'è un. Comunque. Vedi, dicevi dei teli? No, effettivamente questi teli dietro alle tribune non c'erano mai stati, c'era le spalliere le ringhiere delle tribune. A me, io sono molto contento del fatto che siano state montate le tribune.
5: Vuoi una connessione ad internet potente e veloce fatta su misura che aumenta nel tempo per premiarti della tua fiducia? Vuoi un servizio di supporto ed assistenza con persone del luogo? Astranet ti offre questo e molto di più. Hai anche la possibilità di navigare fuori casa gratuitamente senza usare il traffico telefonico. Grazie ai punti Astranet Wi-Fi diffuse in tutta Arezzo e provincia. Astranet, la tua rete Wi-Fi per volare nel web. Località La Carbonaia, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. info@astraelettronica.it.
6: Radio Fly, la voce della tua città.

0: che la carriera è stata effettuata in più di 4 secondi.
1: No, meno male che nella nostra
0: e 85.
1: Beh, ci dispiace. Allora, che quindi, cosa è successo?
0: È successo
1: raccontatelo voi, dai.
0: Il cavaliere, come aveva visto bene lui, come si era visto bene noi, aveva fatto 5 punti, ma
1: esatto.
0: Aveva percorso poi la lizza in più di 4 secondi 85, quindi viene penalizzato di 2 punti, da 5 diventano 3, quindi la prova generale dedicata a Roberto Doro, quartierista storico di Porta del Foro, l'ha vinta Porta del Foro.
1: E purtroppo abbiamo avuto un blackout preciso.
2: In un momento, diciamo,
1: che gli faccio io? Ho acceso il cellulare. Vabbè. Comunque noi allora salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, vi aspettiamo ovviamente domenica, però c'è l'inno d'Arezzo, devo stare zitto.

0: Roberto, dobbiamo chiudere la trasmissione. C'è stato un blackout della connessione qua proprio alla mia
1: peccato
0: stampa,
1: proprio in quel momento. Non era previsto, d'altronde, che si deve fare.
0: Domenico usiamo direttamente la nostra.
2: Sì, senza problemi.

0: ma insomma,
1: dove vedrete però
2: il nostro sponsor Astranet, che ha pagato ovviamente i diritti di trasmissione per poter dare la possibilità di vedere finalmente la giostra in schermo grande
1: su Radio Fly,
2: e poi grazie alla Giga TV che ci mette a disposizione il video
1: tutto.
2: E l'audio, che ci mette anche l'audio. Quindi un saluto a tutti, grazie per averci seguito, salutiamo tutti anche i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu di Cortona, sì, che ci hanno seguito. Scusate le interruzioni, ma stasera è stata una serata
3: di
1: prova anche per noi.
2: Era una prova anche per noi, no? E
1: certo,
2: quindi vabbè, dobbiamo sistemare alcune cose. E appuntamento quindi a domenica.
1: A domenica.
2: Grazie a Roberto Rosati, grazie a Daniela Fornelli.
3: Grazie a voi.
2: E che dire? Buonanotte a tutti.
1: E buona cena a noi.
2: Ora andiamo a mangiare.
3: E buon festeggiamento a San Lorettino, perché comunque ha vinto. Quindi, insomma,
2: cosa
3: mi
2: vinto,
3: sembra...
2: lo sapete?
3: Il piatto.
2: Il piatto, non c'è, una volta c'era da mangiare.
1: No, c'è anche la porchetta, viene portata una porchetta. Vabbè, offerta dall'associazione, sì, Macellai di Arezzo. Viene offerta e
3: per
1: portata
3: tutti, sì, per il quartiere.
1: Per il quartiere vincitore.
2: Va bene, ciao a tutti, buon proseguimento con i nostri programmi. Siamo qui su Radio Fly. Vi aspettiamo domenica per la 150esima giostra del Saracino. E ci faremo spiegare da Roberto Rosati perché si chiama così. Ciao a tutti!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarli in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè,
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto. Ma
0: tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: Ma forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no?
1: Quando... Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie
0: tipo i razzi, tipo sì, suoni.
1: Lasciamo
0: strani.
1: Sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello. Dwayne Eddy, bravo.
0: 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Bravo,
0: ed è il
1: questo
0: momento
1: lo tiro giù dal balcone.
0: La
1: allora
0: nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, ego,
0: sigla.
1: Sigla.
0: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Talking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta questa sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist.
3: E House of Talking Chris.
2: Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo. No? Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro,
3: adesso.
2: Sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto
3: Canada,
2: pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59. Era,
3: praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione. Sì, ma prima mi ha fatto il culo.
0: Lo dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Ah, non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica la parola.
0: Non si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque, stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: degli studi,
1: esatto,
0: in via Massena 2.
1: E mi ha detto: comunque, quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare, perché poi io c'ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo, io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con tua.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare. C'è una c'è un match.
1: C'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima. E io non è neanche che dico che non mi piace. Dico carino questo. Tra i due, forse infatti, preferivo quello di prima.
1: Infatti, non è questione di. È che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo
1: non
0: favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò.
0: Quindi. Già perso. Che, cioè.
1: No, vabbè, a me piace. Invece, a me piace come questo disco dei Vinci. Cardinals. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Che hanno iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche.
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi
0: bellissima.
1: Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di Misir Lou, stai zitto, se no ti spengo. ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace. Tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me, erano comunque vecchi. Avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 e questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta,
0: mia.
1: Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Non credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccia sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si titola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché poi lo so già che
0: non dire niente
1: è D-O-T-T-I-E,
0: te lo dico. Sentite io qua. Poi
1: senti.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è 1-2-3-4
0: The Diamonds, questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no, un brano
0: uscita
1: famosissimo
0: l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a
0: esatto,
1: little bit
0: erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Al falsetto di Stay? Non ci arrivo.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè. Facciamo sentire,
1: lo so che
0: non,
1: la dicevo,
0: non si può tagliare niente,
1: no,
0: siamo in diretta mondiale in tutte le dimensioni,
1: siamo in mondo visione,
0: esatto,
1: in universo visione.
0: Va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare,
1: mia,
0: sono veramente fiero, questo disco sono anni, è sempre costato tantissimo, sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico,
0: ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955, questa è 16 Tones, ma senti che roba.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio B.B. King. Vabbè, mi è sempre piaciuto B.B. King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di B.B. King. Che
1: credo che tu ce l'abbia raccontato un miliardo volta, di volte, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di B.B. King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, B.B. King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano, comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone, alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla Mamma prima mia. Nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a B.B. King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: no, vabbè,
1: ce l'ha.
0: Questo, ragazzi, è stato veramente, ragazzi, uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo. Come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley, B.B. King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush, 1957, Cobra Records, da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon,
0: Were Mine, un altro capolavoro scritto da Willie Dixon, fantastico. Cobra Records, lui era Otis Rush.
1: Otis Rush, sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi.
0: A 45 giri. È arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e sulle varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera, quando volete. Quindi iscrivetevi, mettete la campanellina e il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece un bel, rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni
0: dopo.
1: Una leggenda. Del blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: Rock in Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

0: è mezzanotte e 4 minuti.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
3: Everybody wins.
4: Come on! What?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Prima di entrare in casa

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.